Ieri a festa degli anziani, oggi dei nonni. E vi faceva schifo cominciare con Day by Day piuttosto che con quest'altra, eh? Mi fa schifo anche per omaggiarla, che è la festa dei nonni. È una figa mai, eh? C'è queste robe.

0: ti aprono nemmeno il microfono.
1: Infatti, ma io però avevo sigla.
0: Figa?
1: No, per il tuo fumare.
0: Okay. Oggi è la festa dei nonni.
1: Auguri!
2: A tutti i nonni, del mondo.
3: Anche a te.
0: Ti ringrazio tanto, Fermi. Aldo. Io, mio nipote mi ha chiamato stamattina, mi ha fatto gli auguri suonati.
1: Nipote d'arte.
0: Vai, avremo tempo per divertirci. Quando il nonno andrà in pensione.
1: In pensione, nonno.
0: No, ma è un modo di dire, hai capito? Avremo tempo, ti porto al cocoricò, ti porto a vedere tutto.
2: All'Ushuaia,
0: tutte le strutture artistiche barocche rinascimentali dell'epoca, capisci? Poi lui, insomma, lui piace il freddo, a me piace il caldo, perché ho detto, dai, andiamo, ti porto a Medellin, no, fa caldo. Vuole andare in Groenlandia, Finlandia, allora, guarda da una parte. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: 2 di ottobre, caporedattore, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come stai?
3: Un po' raffreddati.
0: Siamo arrivati alla fine di una settimana che ci ha un pochino insidiato dal punto di vista della salute, ma ce la possiamo fare. Vuoi dare una botta piccola?
1: Sì.
0: Sei sicura? Chi la vuoi dare? Vuoi dare alla tua collega amatissima?
1: Sì,
2: alla
1: magari.
2: Mia amata Sabrina Bagli.
0: Dagli una botta in testa.
2: Botta Sabrina.
0: Allora, bene. Apriamo la borsa come nostra abitudine. Ieri una giornata, come dire, pesante per le banche.
2: Oh.
0: Ah, ieri hanno chiuso sotto i 4-5 punti percentuali. Pesante per le banche.
2: Oh.
0: Ah, ieri hanno chiuso sotto i 4-5.

0: Senti, ieri sono venuto fuori con sto Stefano. Va bene, ci spostiamo poco distanti dall'Italia, andiamo in Francia per due cose. Stasera ci tocca affrontare la nazionale francese, ma in Francia sta succedendo di tutto. Quando si mettono i francesi,
1: stanno dando la Francia alle fiamme. Mamma la protesta, mia. La rivolta più che la protesta degli, degli studenti. Incendiati o vandalizzati più di 300 istituti, decine di feriti, esatto, tra i manifestanti, le forze
0: dato
1: dell'ordine.
0: Fuoco con la benzina, cioè non è che ci, con i cartelli, con le grotte.
1: Beh, minacciato fortunatamente, non dato a fuoco, però, hanno cosparso di benzina per farlo spaventare.
0: Spaventare.
1: Ebbene, la situazione in Francia è abbastanza pesante oggi c'è sciopero generale in Italia.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Allora tutto parte in Francia da un istituto, un liceo Saint-Denis, dove insomma venivano giù, come ce ne sono tanti, di istituti di, purtroppo, di scuole obsolete, vecchie, fragili, insomma, è lì con topi, una roba l'altra, è partito lì e si è incendiato.
1: La protesta è degenerata.
0: Esatto, in tutto il paese. Veniamo a noi invece, sciopero generale, perché?
1: Contro il caro vita in generale, per chiedere la riduzione del prezzo dei carburanti, dei generi alimentari, per chiedere l'aumento dei salari, insomma le rivendicazioni sono più che giuste e
0: aumenta,
1: c'è questo sciopero generale.
0: I conti non tornano, la signora Meloni ha chiamato la von der Leyen per questo scostamento, facciamo uno scostamento. Urge uno scostamento. Vabbè, questo è quanto, diciamo, le notizie di copertina di stamattina di cui si chiacchiera.

0: sei lei.
1: Bello il finale, però mi è
2: benvenuto
1: piaciuto.
2: Venerdì. Canzoni. Sentimenti originali. Originali. Procediamo. R101, canale 67
3: TV.
4: Buongiorno Fernando.
2: Buongiorno
4: R101. Voglio fare gli auguri a tutti i nonni d'Italia e del mondo, in particolare a me e mia moglie Patrizia, che per la prima volta siamo diventati nonni. Tanti auguri a tutti.
1: Bene, auguri anche ai nonni che non ci sono più. Chi di voi ha nonni ancora?
5: Eh? Io una, sì.
1: Dai!
5: Sì, auguri nonna Maria.
1: E allora diventa oggi la nonna di tutti. Quanti anni
5: Maria
1: ha?
5: Maria Belli.
1: Maria Belli, nonna.
5: 88 anni.
1: Ci ascolta?
5: Certo, tutti i giorni dalla TV.
1: No, ci credo. Davvero?
5: Sì.
1: Dai. Ci vede anche, così
5: certo.
1: Piccoli nei francobolli chiusi, nelle gabbie, eh?
5: Sì, sì, c'ha una vista d'aquila
1: brava,
5: ancora.
1: Brava. Nonna Maria, auguri. Oggi lei è la nostra nonna. 9:17, veniamo ai contenuti della puntata odierna live. Il live della signora oggi è previsto alle 10:41. Sempre dall'esterna del nostro building nel cuore della Milano. Oggi la signora ha due opzioni.
6: Opa.
1: Scegliere di omaggiare Sting nel giorno del suo 75esimo compleanno e quindi cantare uno dei suoi classiconi, direi anche
5: classicazzi.
1: Ma classicazzoni proprio.
5: Nel suo caso proprio.
1: No, lui non ce l'ha lui.
5: Però lo usava abbondantemente.
7: Esatto. Cosa ne sai?
1: Lo utilizzava, beh, dicono poi.
5: Per ore ed ore.
1: Va bene, Every Breath You Take.
6: Okay.
1: Oppure puoi scegliere la canzone che era prima classifica il 2 di ottobre 1971. Tanta voglia di lei dei Pooh. Scelga, decida, 3-10 secondi.
7: E anche il compleanno di Romina Power.
1: Un bel ballo del qua.
6: O felicità insieme ad Albano.
7: No.
1: Allora, Sting o il Pooh, dai, Sting.
6: Sting.
1: Decide.
5: No.
1: Ma
5: Sting.
1: Ma cosa ti hanno fatto i Pooh? Porca miseria, pure ne abbiamo tanti anche in casa di piccoli.
6: Allora aspetta, posso fare i Pooh uomini soli?
7: No.
5: Già fatta tante volte.
1: Tanta voglia di lei, il pezzo che era
7: è bellissima.
6: Però no, è Sting.
1: Va bene, la signora dice io Sting, se ne può andare, per favore può raggiungere. Grazie, noi forse abbiamo saluti musicisti. Che bel tovagliato oggi, no? Guarda, allora, grazie Reggie. Allora, Sting, per breve di take, 10:41 dal vivo. Se volete partecipare, è gratuito. Concedetevi pure una pausa. Ci allacciamo al chi è di ieri, velocemente. Dai, cosa... Come no? No, certo.
5: Regina, torna!
1: Oh, mi arrivano al venerdì in ginocchio! Che veramente strisciate! Il venerdì dovrebbe essere la giornata in cui siete belli carichi, pronti, no?
6: Sì, bello, sì, lanciati. Sì.
1: Vabbè, tra un po' facciamo il con calma. Va bene.
8: Procediamo!
9: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Ciao Fernando, procediamo.
1: E comunque non esiste che la mia vita gira intorno al vostro programma, cioè io veramente mi organizzo in base all'orario che voi fate questa trasmissione, ma veramente è dipendenza, io non ce la faccio più, non è possibile.
2: Io posso in te mi rivolgere ad un legale, cioè io
3: ho un terapista,
2: una querela, prova veramente, come si permettono questi qua? Dicono salute, buongiorno Proce, ma Sabrina non c'è, non la sento, mi sto preoccupando.
3: Buongiorno caro.
2: Viva! Evviva, in gran forma, chi l'ammazza quella lì? Allora, 9:23 mi comunicano ufficialmente di un prefestivo da...
3: Da Urlo!
2: Cioè, dammi 10 secondi, cioè voi, come dire, siete un pochino orgogliosi di quello che avete realizzato, cioè del test psicoattitudinale di ieri, che è bello che lo riprendiamo tra poco, ma per dire, stamattina lei così mi manda sto vocale.
4: Senti. Cos'è, cos'è? 2026, c'è chi la indossa ogni giorno.
3: Sì, ma tutti accelerati ce l'hai tu, gli audio.
2: Sono nato accelerato. Sono nato in corsa,
5: nato
2: da un
5: di
2: vagone
5: corsa.
2: Merci di bestia. Cosa vuol dire cosa c'è chi lo indossa tutti i giorni?
3: La maschera.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Che coglioni, bravo, bravo.
1: 9:30 ci stavamo confrontando sul fatto che manca una canzone per i nonni. Cioè, su sterminate migliaia di canzoni, nessuno ha avuto il pensiero proprio diretto di cantare una canzone ai nonni. Tranne che qual era quella? No.
2: Sì, allora c'è Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, che parla del suo nonno. Poi ho scoperto che ce n'è una di Laura Pausini.
1: Suo nonno era una roba così. Vabbè, tanti auguri per i nonni, ma visto quanti novantenni stiamo sporcando su quella roba.
2: Quasi centenari, augurissimi.
1: 99 anni la signora Alessandra, ma hai visto quanta. Cioè, prima una volta faceva, no? Sensazione vedere qualcuno che compie 100 anni, adesso insomma è abbastanza. Ridi.
3: No, noi ci stiamo avvicinando, speriamo di arrivarci.
1: Vabbè, siamo sul pezzo, 9:33, vediamo se ci avviciniamo, come dire, con lucidità, perché arriva il cos'è.

0: bello e curioso, interessante. In realtà è una costola, è un'arteria del cos'è e il chi è chi è, delle indicazioni relative ad un personaggio che ci è parso di capire, Sabrina, che non sia più vivente.
1: Eh sì, è già andato.
0: Non ce l'ha confermato il caporedattore che è portavoce di questo gruppo che si occupa del chi è, ma rispolveriamolo. Volete sentirlo cantato o verbalmente?
2: Cantato.
1: No, posso dire che sarebbe bello se tu e Regina lo ballaste, perché ha una melodia strepitosa.
0: Certo, perché non te ne vai a casa
1: tra due ore e mezza,
0: con queste idee inutili. Allora lo sentiamo cantato. Attenzione, ci sono delle indicazioni chiare, inequivocabili, che portano a questo personaggio. Chi è?

0: Poi chiude bollicine in quantità, ma che bella libertà! Eh? Cioè, non è che dici sono buttate lì le frasi, non ti portano da nessuna parte, sono chiare, ma chi certo. È? Chi è? Sentiamo il Brasile.
1: Resveratrollo.
0: Adesso, se volete prenotarvi il Resveratrollo, dovete dire nel vocale e mandarlo al 331 80 90 101, ok? Sentiamo.
1: Carla Bruni.
2: Ma è viva Carla Bruni.
3: Esatto. Ma, quindi abbiamo detto che è un personaggio, non sappiamo se uomo o donna, è un personaggio che però non è più tra noi.
0: Oh, e questo è chiaro. Questo fa chiarezza, come dire.
4: Silvio Berlusconi.
0: Non è il presidenterrimo.
2: Resveratrollo.
0: Dica.
2: Allora io ho pensato a quella signora della Birkin.
1: Oh,
0: Alberto Sordi, dice l'imparagonabile. 331 80 90 101, dica.
1: Resveratrollo, non volevo dire niente perché non ho avuto il tempo di pensare.
2: Sbagliando aveva fatto una domanda a me.
5: Resveratrollo, Peppino di Capri.
0: Lo scrive anche Emma da Brescia, Peppino di Capri. Crizia, Domenico da Torino. Eleonora Giorgi.
3: No.
2: Resveratrollo.
0: Dica.
2: Dalida.
0: Dalida.
6: Resveratrollo. Moana.
3: Non è Moana,
0: Pozzi,
3: no.
0: La bellissima. Baci.
2: Eccola, vai.
0: Cosa c'è?
2: Resveratrollo,
1: Lady Diana.
3: No.
0: Chi è?
2: Chi è?

0: cosa vuoi aprire che mi butti nelle fiamme? Cioè, dovete dire no quando io ho voglia di fumare. Cioè, proprio dei collaboratori vogliono la mia morte.
1: Non è vero, noi ti vogliamo bene.
0: Sì, poi questa era proprio inutile. Ci sono delle sigarette che si fumano proprio per...
2: Per consuetudine,
0: per gestualità deficiente.
3: Però il fatto che tu ti stia pentendo è un buon segno.
0: Vabbè, sapessi quante volte mi sono pentito
3: nella vita. Lo so.
2: E di quante cose?
0: Tutte le sere mi pento. Va bene, stiamo qua sul pezzo. 9.43, siete appena arrivati, siete benvenuti. Abbiamo già lanciato un test psicattitudinale che vi sta mettendo sotto imparagonabili stamattina. Ma ora troveremo sollazzo.
1: Tanto sollazzo
0: nella canzone che ti fa stare bene, perché ne avete indicate delle belle. Se ne avete una in particolare, entrate pure. 331 8090 101.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Milano che stanno cercando, si avvicina il momento di rinnovare
1: il
0: governo della città da dove stiamo trasmettendo. Sono quasi le 10 di mattina, però pensiamo a noi, alla ruota. Ma è da giorni che la ruota la mettono in dei posti, ma è lei, è regina, che lo fa perché vuole sfilare, capito? C'è così talmente tanto star nelle caviglie, vai, vai, vai, sfila, sfila, fai vedere sta bella panzona, tu scherzo, stai veramente bene, eh? Sei dimagrita tanto, no? Il cervello?
1: 7 kg dal 82?
0: No, lascia. Hai perso 7 kg?
2: Non si vede, sono per felice. Niente.
0: Allora, va bene, la ruota, Aldo, 7 canzoni bellissime, con delle chicche, con delle perle rare. 7 canzoni legate ai 7 colori della ruota. Prego, Marcello.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, ineluttabili.
0: Buongiorno.
3: Oggi, per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe tantissimo L'amour toujours del mitico Gigi D'Agg.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene, vorrei dedicare a tutte le nonne del mondo Dancing Queen. Quindi ABBA.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno invincibili.
0: Buongiorno.
7: Sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene, dedicata ai nonni, mi piacerebbe molto ascoltare I Vecchi di Claudio Baglioni.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao pazzeschi, Sasà da Roma.
0: Ciao,
9: per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei Love Unlimited con I'm So Glam, I'm So Woman.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno, procediamo.
0: Buongiorno,
11: oggi la canzone che mi farebbe stare bene Stay di Jackson
0: bella,
11: Brown.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao R101, vorrei che mettiate la canzone di Samuele Bersani, Giudizio Universale.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene City Lights, William Pitt. Ciao.
0: Quale butti di queste? Nessuna. Mamma, quale vuoi, Aldo? Io...
16: Ma sai, un bel Dancing Queen da
0: non
16: venerdì.
0: Jackson Brown, if you stay.
16: Parliamo un po'.
0: Anche la Valimetti d'Orchestra. Oh,
2: la, la.
0: Giro, giro, giro, giro. Vai, entri tu nel sottile. Baglioni.
1: Bene, quel cash esce.
0: Rossa. Canzone rossa.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno, procediamo. Oggi la canzone che mi farebbe stare bene è Stay di Jackson Brown.

0: Jadea.
1: Ogni tanto te ne buttiamo lì, grazie anche alle indicazioni dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Jackson Brown, siamo negli anni 80, no?
0: Siamo nei 77, un live meraviglioso che ha fatto lui.
1: Vabbè, lui è autore anche di
0: americano.
1: Altri grandi successi. Dimmi un altro grande successo di Jackson Brown.
0: If you believe
1: ma
0: the love
1: if you
0: tonight
1: believe?
0: No.
1: Lui è autore di un pezzo che poi tradotto in italiano ha avuto un grande successo.
0: A little bit,
1: quale,
0: bit longer.
3: Intanto dovresti dirci il pezzo di partenza.
1: Vabbè, famosissima canzone cantata anche in versioni corali. Come faccio a darvi un'indicazione? Lucio Dalla, te.
3: Ah. Lucio Dalla.
1: De Gregori, te.
3: Però come profondo il mare.
1: No, non proprio loro, capito? Un altro, quello che piace.
0: Che piace a me?
1: Vabbè, una città per cantare. Di Ron. Non di Rom, di Ron. Che salutiamo.
0: Ciao Ron.
1: On the Road di Jackson Brown. Era la canzone che ti passerà a vedere la prima. La prossima è Con tanto amore. E perché Velletri? Spiega come sapere tu. Però bella, rilassata. Direi quasi sensuale. Quel romanesco sensuale, capito, che piace. Intanto, bella.
4: Allora, non ho mai associato il romanesco al sensuale. Però
1: a
4: proviamo.
1: A me fa sesso anche il romanesco. A volte.
4: Ok,
1: a
4: ecco.
1: A volte anche il siciliano. Venga, come sta bene?
4: Comunque è un momento dedicato, è un momento dove voi dovete aprire il cuore.
1: Così mi piace.
4: Ok, dovete fare una dedica alla persona che sentite più vicino o quella che non sentite più per chissà quale malaugurato momento. Però voi riaprite sto cuore,
1: invadete
4: di sentimento il vocale che manderete al 331 80 90 101 ora.
1: A goda vaccinare.
3: È vero.
4: Vai, sì.
0: Che brava.
1: No, avete capito qualcosa? Dai, sì. Allora, il momento della
4: mo
1: canzone.
4: Mo ci mandano l'ordinazione.
1: La canzone con dedica, della canzone d'amore. Ci avete abituato a tante cose carine, belle, affettuose. Fatelo pure ora. Mandate un vocale scegliendo una canzone e lasciando la vostra dedica a questo numero.
2: 331 80 90 101.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: insuperabili questi Bausa, no?
1: Allora. Oh, Bausa?
0: No, sei Bausa, no?
2: De Bausa.
0: Bausa, ah, uguale.
2: È uguale, sì.
0: Che poi Bausa letteralmente cosa vuol dire? È milanese Bausa?
3: Bausa, Bausa milanese, sì, è uno che si un po' si vanta un po' in
2: gradasso.
3: Giro, no?
2: Bah,
3: carini, un gradasso.
0: Carini questi Bausa. Ora fermi, 10, quasi le 10, 9.59. Saluto quanti stanno intervenendo, sia per le canzoni che ti fanno stare bene, quella con l'amore, con le dediche, con le cose. Non fateci veramente emozionare, che siamo sul filo oggi, eh?
1: Oh, sì, raga.
0: Da un momento all'altro potremo straripare in lacrime, perché insomma la situazione è quella che è.
1: È piena. È piena.
0: Vado da Aldo, abbiamo parlato stamattina della situazione francese, di questi tumulti studenteschi, queste manifestazioni che stanno mettendo a soqquadro un po' di istituti, più di 300 istituti, e continua sta roba. Abbiamo fatto riferimento anche allo sciopero generale in atto in Italia. Di nuovo cosa c'è?
3: Sì, dobbiamo tornare su queste due notizie che stanno tenendo banco in questi giorni: la rivolta studentesca in Francia, come hai detto tu, e anche ci sono nuovi particolari sul tentato dirottamento aereo del volo dagli Emirati Arabi a Israele. Iniziamo dalla Francia. Questa mattina il ministro dell'istruzione francese, Edouard Geffrey, in un'intervista ha fatto il bilancio degli incidenti causati ieri in Francia dal punto di vista del suo ministero. Lui dice: sono 65 i dipendenti ministeriali rimasti feriti, tra cui 40 presidi. In realtà sappiamo che i feriti sono molti di più, perché ci sono i feriti tra gli studenti, tra le forze dell'ordine, e insomma è stata una giornata veramente pesante ieri in Francia. Torniamo anche sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e sulla tragedia evitata grazie al coraggio di alcuni passeggeri. Il pilota dell'aereo, che è indiano e che finora non aveva ancora parlato, ha raccontato in una videochiamata con il premier indiano proprio quei minuti concitati. Ha detto di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era a terra e mentre era ancora sotto attacco da parte del suo copilota, che lo ha accoltellato, colpito, non si sa ancora con un'ascia o con un coltello. E lui racconta: avevo riportato numerose ferite, ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita. Mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio, 170 passeggeri sarebbero morti. Lui è riuscito ad aprire la porta della cabina, i passeggeri coraggiosi sono entrati e hanno neutralizzato il dirottatore.
0: Era una roba premeditata o è stato frutto di una
3: non si capisce ancora, non si capisce ancora.
0: Va bene, questo è quanto. Facciamo una chiusura classica. Prego, prego.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, ti senti come non capissi. Sei andata via.

0: Sabrina, tu non puoi Sabrina, neanche renderti conto quanto mi fai sangue.
1: Proprio lo fai sanguinare.
2: Ciao
1: marchio.
2: Ragazzi, vi precediamo. State allietando la mia influenza. Pensate come sto messa. Un bacio grande da Antonella.
1: Stiamo allietando. Questo è un varietà, insomma, questo si propone di allietare, no? Stiamo allietando la vostra magua. È un radiodramma. Stai strappando?
3: Vi faccio un po' di pulizia.
1: Multe?
3: No, una notizia.
1: Vorrei
3: vecchia.
1: Sapere le ultime, non me le guardo.
4: Poveri alberi sprecati.
1: Vi lascio stare. 8 minuti dopo le 10, prefestivo!
4: Da urlo!
1: Vi hanno detto di Bauscia, visto che intervengono i nostri imparagonabili su tutti, il significato di Bauscia è spaccone e vengono chiamati Bauscia Milano i tifosi dell'Inter.
3: Esatto.
1: Capito? In contrapposizione con i milanisti che vengono chiamati, se vi interessano, diciamo anche per quelli che ne so di Olbia, i milanisti vengono chiamati Casciavit.
4: Ah,
1: operai.
4: Ah, quindi perché erano operai.
1: Siete quelli più,
3: più popolari, i milanisti un po' più
1: il contrario.
3: Bene, tra virgolette,
1: allora,
3: gli interisti.
1: Grazie a Giusy per questa precisazione. Stiamo sul pallone perché credo che il più grande calciatore vivente in attività ha deciso forse di mollare. Parlo di Cristiano Ronaldo. È successa una situazione un po' particolare.
3: Non è che ha deciso tanto lui, è stato quasi tra virgolette costretto, insomma, è stato un po' trattato male dal suo commissario tecnico della nazionale, che non lo ha schierato.
1: Stato lui invece, raccontami.
3: No, non lo hanno schierato in campo nelle ultime partite di Nations League con il Portogallo. Lui, un po' risentito, ha lasciato il ritiro della nazionale, abbandonandolo così un po' polemicamente. Rischia adesso una squalifica ed è un caso nazionale in Portogallo, perché insomma nessuno si sarebbe mai immaginato che la carriera in nazionale di Ronaldo finisse così.
1: Quanti anni
3: con
1: ha?
3: Con polemiche.
1: 58, dai.
3: 41, 42. Insomma.
4: Ah, quindi stiamo parlando del primo Ronaldo.
1: No,
4: quello di Porco, no, Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Senti Sabrina, prendi, vai a fare sangue a quello lì, dai. Dai, per favore. Oggi abbandona lo studio prematuramente.
3: Non ce la fa.
4: Non posso schiodarmi dalla sedia.
1: Allora, facciamo cantare la signora.
4: Sì.
1: Facciamo il live. Questo è un varietà, ragazzi. Si passa dall'informazione al live, alla musica, al test. La facciamo cantare?
5: Certo.
1: Comincia ad andare fuori, ci mettono un quarto. Ragazze, siete lente.
4: Ma proprio ora!
1: E quando? Sì, la settimana prossima. La signora oggi canta nel 75esimo anniversario del cantante Sting.
3: Compleanno.
1: Cosa ho detto?
3: Anniversario.
1: Vabbè, perché è uguale.
4: Beh, anniversario di nascita.
1: Volete rompere le sbrambole? No. Anniversario di nascita, 75 anni, canta Every Breath You Take. Dai. Forza, vai.
3: È già partita la base. No. Ma sono ancora qui.
1: Vabbè,
4: ma l'ha quadro uguale? No.
1: Vabbè, è già inquadrata, lasciala stare. Sentiamo, oggi lo fa bene, questo pezzo è forte.
6: Every breath you take.
1: Every breath.

you. Bye.

0: No.
1: Brava.
2: Ma che l'ha fatta?
1: Vabbè, sei un po' accavallata.
0: Ma non puoi cantare seduta, non ti si può vedere seduta.
3: Allora
0: rifaccio
3: in piedi.
0: Ma che rifai? Vai che

0: Regina, datta all'ippica col cavallo a dondolo.
1: No, però meno
2: indoor rende meglio che all'esterno.
1: Lo farei da fuori?
3: Sì.
1: No, però insomma alla fine è proprio no.
3: Cioè fuori dall'Italia.

0: Deschambre. Abbiamo citato Ronaldo e la sua vicenda con la nazionale, che forse lo porterà allo stop del pallone in generale. È il più popolare sportivo al mondo. E stavo guardando, mi ha fatto una ricerca, quello più seguito nel pianeta, tra tutti.
1: Il personaggio umano più seguito.
0: Più 679 milioni di follower.
2: Wow, complimenti,
0: capisci?
2: Caro.
0: Mamma mia. Quanti sono in generale? Un paio di miliardi saranno quelli che seguono i social?
3: Beh sì, tra tutti i social, sì, siamo oltre i 2 miliardi di iscritti.
0: Va bene, veniamo a noi, 10:17, il live l'abbiamo fatto, com'è andata? Bene, dai, Sting, l'abbiamo omaggiato come si deve per i suoi 75, sì. Commenti buoni, dai, no?
2: Oh,
0: vuoi,
2: speriamo.
0: Che te li leggi? Dai, falli sentire qualcosa che hanno detto la signora. Se quello vuole sempre avere un feedback dagli ascoltatori. Meglio di Sting, scrive Giulia.
4: Lascia stare, regina, sei stata bravissima.
2: Grazie. Vedi, però devo lasciare stare.
0: È finito il messaggio, perché di solito sei stata bravissima, sto scherzando.
3: Però dice,
5: regina,
3: lascia stare.
5: Se non ci fosse, bisognerebbe lasciarla dov'è.
0: Dai, è andato bene. Adesso c'è la seconda parte del varietà radiofonico, il radiodramma.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: scempio, che scempio! Le 10:30, anche perché venerdì c'è il dance party stasera. Torna
1: sabato a mezzanotte.
0: Stasera a mezzanotte.
2: Sabato
0: oggi
2: e domenica.
0: Bravo, hai serate in giro? No, no.
1: No, e tu riprendi l'anno prossimo, ragazzi.
0: Cazzo, cioè, fermo? Ti fermi?
1: Però ci sono ancora date disponibili, sbrigatevi.
2: Soprattutto Capodanno.
1: Brava, sabato.
0: Vuoi lanciare un last minute?
1: Sì.
0: Allora, se c'è qualcuno che sta organizzando una festa da qualche parte,
1: Halloween.
0: No, dico stasera.
2: Cioè, così, cioè last proprio minute. Così last minute.
0: Certo, last minute.
2: La second.
0: La second, allora. Se state organizzando qualcosa, scrivete in privato Regina, disponibile sto weekend, prezzi bassi, più bassi di quelli a cui pensate. Quanto state pensando, ad esempio?
2: La magari metà. Pensano 15 euro.
1: La metà.
0: Adesso, quindi, almeno 80. Per pizzerie, cose, ma c'è un la second. Vedetevela con lei, trattative riservate. 10:30 torna a bomba.

0: visto che la difficoltà.
1: Regina, io sto organizzando la festa dei cani per Capodanno.
2: Che bello!
3: Senza botti, però.
0: Capodanno non ci sono sconti. Capodanno c'è il prezzo fisso, bello alto, tondo.
3: No, Capodanno prezzo doppio anche a volte.
0: Ma triplo anche. Vedete, con lei, non mica sto qua a piazzare i cantanti adesso. Va bene tutto. Allora, attenzione. Test psicattitudinale. Abbiamo capito che il personaggio da individuare è difficile. Ora, vogliamo risolverlo oggi e quindi chiediamo indizi o lo lasciamo lì?
4: Dipende dagli imparagonabili. Possiamo dare qualche indizio e vediamo se ci arrivano.
0: Allora,
4: intanto diamo le indicazioni.
0: Le indicazioni. Attenzione, prego Aldo.
4: Puoi cercarmi con un click. Il mio nome è molto chic. Il successo mi è arrivato su un siluro colorato. Bollicine in quantità, ma che bella libertà.
0: Allora, queste indicazioni dovrebbero portarvi ad un personaggio che
4: portano
0: ad un personaggio che non c'è più. Quindi non è un personaggio vivente. Regina, non spariamo, facciamo le cose per bene. Questo è un test psicattitudinale che mira a capire se siamo belli lesti. Ora, capisco che venite dalla settimana, sono proprio così, però dai, per affrontare il weekend, belli lucidi. Non andate su ChatGPT perché non c'è nessun aiuto, né su Google. Quindi, arrivo con un siluro. Indicazione chiara.
4: No, il successo è dovuto a un siluro colorato.
0: Oh, e chi nella storia ha avuto successo grazie ad un siluro colorato?
5: Siamo belli. Freddie Mercury.
4: No.
0: No. Personaggio scomparso.
4: Con un nome molto chic.
0: Nome molto. Cos'hai?
2: Ce l'ho!
0: Sì, ce l'hai. E dai, prenotati.
2: Resveratrollo.
0: Ok.
2: Brigitte Bardot.
0: L'abbiamo detto ieri.
6: Ciao, Proce, ciao ragazzi. Buongiorno, Lorella. Califano?
4: Non è Califano.
0: Franco Califano. Il mio nome è molto chic. Successo grazie ad un siluro colorato. Dovrebbe portarci. Scusa, se io faccio una ricerca, niente, non me lo dà?
4: No.
7: Buongiorno Radio 101.
0: Buongiorno amico mio.
7: Gian Piero da Scordia. Per me è John Lennon.
4: John Lennon.
0: John
4: no.
0: Lennon no.
3: Resveratrollo.
0: Resveratrollo. No,
3: io dico Diana Ross.
4: Diana Ross.
0: Allora stiamo andando sui cantanti.
8: Ciao a tutti. È David Bowie.
4: Non è David
0: siluro
4: Bowie.
0: Colorato. Poi c'è bollicina volontà. Attenzione, bollicina volontà. Che
4: e
0: tipo...
4: c'è anche la libertà.
0: Che tipo di indicazione è bollicina volontà?
3: Oh, resveratrollo.
0: C'è un carattere veramente assurdo.
3: George Michael.
4: No.
0: Ma perché state andando sui cantanti? Stanno andando bene? Eh? Dai, diamolo un'altra indicazione.
9: Resveratrollo. Mike, buongiorno.
0: Mike,
4: non
0: buongiorno.
4: È Mike, buongiorno.
0: Il successo è arrivato su un siluro colorato. Poi non è resveratrollo, è resveratrollo. È molto importante prenotarsi. Dica!
2: Resveratrollo. E i grandi Michael Jackson.
4: No.
10: Resveratrollo. Don Perignon.
0: Don no. Perignon. Bah, non era male questa.
4: Vuoi dare un altro indizio?
0: È piccolino perché mi incuriosisce sta roba. Perché
4: eliminiamo, diciamo se è uomo o donna.
3: Sì, bravo.
6: Sì.
0: Andiamo.
3: Almeno quello.
0: Secondo me è donna.
4: È uomo.
0: Ecco.
2: Ah. È uomo.
0: Allora, è uomo e non c'è più. E ha avuto successo su un siluro colorato. Dica!
6: Resveratrollo, Roguimini, talololo. È Elvis Presley.
4: No.
3: Resveratoro.
0: Resveratoro. Resveratoro. Oh, bella!
3: La risposta è Gianni Versace.
0: Non è Gianni Versace. Comunque è un uomo. Quindi indicazione, non è vivente ed è un uomo.
6: Resveratrollo. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
6: Oppenheimer.
4: No.
3: Posso fare una domanda? Ma è morto da tanto o da poco?
4: Adesso dovrei andare a controllare.
0: 331
4: non
0: comunque
4: da poco.
0: Lo dico da appannaggio di quanti fossero arrivati da poco. 331 80 90 101. Stiamo individuando un personaggio uomo che ha avuto successo grazie ad un siluro colorato. Ha
4: un nome molto chic.
0: Con un nome molto chic. Altra indicazione, bollicine a volontà.
8: Resveratrollo.
0: Dica.
8: È Jacques Cousteau.
0: Jacques no. Cousteau. Non è Jacques.
3: Ma bollicina a volontà perché beveva?
0: Evidentemente sì.
3: Sì?
0: sì, credo di sì.
11: Gianni Rodari.
0: Gianni no. Rodari, 331-8090-101. Facciamo un passaggio dal Brasile, poi ce ne andiamo. Prego.
2: Resveratrolo, Napoleone Bonaparte.
0: Oh no, no. Che brava! No, dico,
4: non dovete, andare così lontani nel tempo.
0: Ah, quindi non contemporaneo, diciamo.
4: Sì, sì, contemporaneo.
0: Contemporaneo. Enzo Ferrari, scrivono.
4: No.
0: Prince.
4: No.
0: Uomo, abbiamo detto. Sì, per cui scrivono Marilyn Monroe, non ci sta. Tutti questi altri. Romina da Bergamo. Maradona.
4: No.
0: Ah, però, però Maradona. Successo su un siluro colorato. Tieni bene a mente.
4: Nome molto,
3: nome chic. Molto chic.
0: Bollicine.
3: Bollicine. Libertà.
0: Libertà. Chi è? Chi è?
12: Procediamo.
13: Ogni mattina dalle 9 alle 12
12: su R101.

0: degli anziani. Io non lo so, ma come fate a parlare dalle 9 di stamattina? Cosa mangiate oggi? Ma nemmeno mio nonno lo faceva quando non c'era nulla da fare, non avevi nessuno stimolo dall'esterno, che si pensava soltanto a mangiare. Lo fate anche voi. Comunque torno un attimo, intanto saluto chi da poco dei nostri. Questo è il Procediamo in radio e in TV sul canale 67. Abbiamo lanciato il test psicoattitudinale. Allora, visto che è difficile e che non se state avendo moltissima difficoltà, noi vi diamo un ulteriore pungolo. Vi pungoliamo. Allora, chi indovinerà, oltre ad avere l'orgoglio di aver indovinato questo test che sta coinvolgendo migliaia di persone e senza nessun esito positivo, noi ci mettiamo, questo è un bel gesto da parte della nostra cantante, una serata gratis di Regina da consumare entro il prossimo anno.
1: Ok?
2: Oh. Ok? Quindi una serata con Regina.
0: No, Regina va a fare la serata.
3: Gratis,
0: un minimo rimborso speso. Pagarle un biglietto del treno di seconda classe.
4: Infatti, resta la Troia.
0: No! Lo sapevo che si andava a sbattere. Torniamo, forse.
5: Procediamo!
6: Se anche te hai la canzone che ti fa stare bene, chiama il 331 80 90 101.
7: Che due maroni!

0: dedica d'amore al nostro direttore oggi, no?
1: Sì, volentieri. Un pensiero speciale, per il mio direttore Daniele Tognazza.
0: Allora, Aldo, ci sono dei messaggi molto carini, molto belli. È il momento delle dediche. Abbiamo ripreso questo momento in cui ognuno può dare omaggiare chi sente più vicino, da cui prende un pochino di sostegno, piacere, amore, affetto, insomma, con una canzone. Quindi una canzone d'amore e un pensiero, una dedica d'amore. Sentiamo.
2: Ciao R101, per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei Come nelle favole di Vasco Rossi, perché è una delle canzoni preferite di mio figlio Giosuè di 6 anni. Mi piacerebbe tanto ascoltarla. Grazie. Buona giornata.
3: Ragazzi, buongiorno. Sono Terzi. Io vorrei dedicare alla mia mamma, che non c'è più, che lei ha dedicato a me tanti anni fa la canzone. Io ho una ragazza alla gente di Baglioni. Dato che domani è il mio compleanno e voi non ci siete, vi potete fare gli auguri oggi. Grazie e procediamo sempre. Buona giornata.
4: Ciao, imparagonabili. Sono Marcella da Milano. Vorrei dedicare a mio marito Massimo su Must Go On di Pin, che è la canzone, la nostra canzone, la canzone che più ci rappresenta in tutti i momenti di difficoltà. Ciao, grazie e buona giornata.
5: Buongiorno R101, buongiorno imparagonabili. Sto partendo per lavoro e la canzone che mi fa stare bene da dedicare alla mia ragazza è 21 modi per dirti ti amo di Antonello Venditti. Ciao, buon weekend.
6: Buongiorno Proce, buongiorno a tutti. Sono Rosy da Torino. Per la canzone dell'amore vorrei la canzone di Renato Zero, Amico, per dedicarla semplicemente a voi, veramente con tanto affetto. Grazie. Ho avuto un anno difficile e ascoltando voi sono riuscita a superare una grossa difficoltà e quindi ve la vorrei dedicare veramente con tanto affetto.
7: Ciao a tutti. Vorrei dedicare Piccola Stella di Ultimo a mio figlio, la cantava sempre. Sono 6 anni e 4 mesi, a domenica, la prossima domenica, che non l'abbraccio più. Ciao, scusate.

0: vorrei mandare un grande abbraccio a questo papà, ha fatto commuovere anche me.
1: Vabbè.
2: Questa radio è speciale, riuscite a rendere qualsiasi occasione speciale. Mi sento ferito come padre.
1: Va bene, grazie. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene. C'erano dei messaggi piuttosto toccanti, uno in particolare del papà che aveva scelto proprio questa canzone per ricordare il figliolo. Allora, la canzone d'amore che ti fa stare bene, con dediche, con un pensiero d'amore, con una riflessione in generale, torna lunedì prossimo, più o meno a quest'ora. Potete mandare intanto dei vocali, se magari ricorre qualcosa di particolare il prossimo lunedì, insomma, per qualunque circostanza che però abbia come fondamenta il sentimento, figliola, chiaro?
3: Oh, sì.
1: Quindi canzone d'amore e dedica a questo numero
4: 331 80 90 101, virgola.
1: Finalmente una virgola, un po' di punteggiatura a questo programma che durante la replica nella notte si può anche leggere, del primo programma radiofonico in assoluto della storia della radio che dà questa possibilità, cioè quello di leggerlo. Come si legge? Non lo sappiamo ancora. Cioè, una cosa alla volta. Non è che puoi fare tutto, Aldo, no? Con calma. Adesso giochiamo!
3: Sì! Vai.
1: Allora, prendiamo una parola dal testo di Ultimo e la utilizziamo nella prossima canzone che ti fa stare bene. Cioè, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere questa parola. Quale? Sentiamo.
3: Hai da sempre compreso la mia fantasia. L'hai accesa, poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel cuore. Hai preso il mio giorno, lo hai reso migliore.
1: Sapete qual è la parola che deve essere contenuta nella prossima canzone?
3: Sasso. No. Forbice.
5: Fantasia.
1: No. La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine nel titolo, nel testo, forte.
5: Forte?
1: Forte. Sentiamo Regina, forte. Strong.
6: Oh, Big Japan. Bighe, grandi Giappone.
1: Ma che cazzo c'entra i Bighe Giappone?
3: Ma è forte.
1: Dai, forte.
6: So I'm strong enough to live.
1: La facciamo passare.
3: Io spero che chiederete fortissimo di Rita Pavone.
1: Rita Pavone, sentiamo il caporedattore. Forte.
5: Too strong for me.
1: Non sei forte papà, per dire.
5: Ah,
1: il
5: bella.
1: Gufo con gli occhiali.
3: Sei forte papà.
1: Allora, imparagonabili, tirate fuori le più belle, quelle che nessuno mai ha capito, andate a scavare nel testo soprattutto e mandate un vocale al 331 80 90 101.
4: Procediamo
7: ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101.

0: molto la fiera delle celebrazioni qua stamattina. Scrivono addirittura: siete tutto ciò di cui oggi c'è bisogno. Ilarità, gioia, spensieratezza, quel pizzico di intimità e di commozione. Tutto quello di cui c'è bisogno, non degli sconti alla benzina, non del capito dell'energia elettrica. Questo c'è bisogno.
1: Grazie
0: di
1: della fiducia, ragazzi.
0: È vero. C'è bisogno di procedere. Ma per favore, allora le 11, grazie, non scherzo. Anzi, davvero grazie per quello che scrivete, per la vostra partecipazione sempre più numerosa e attiva. Fa piacere. E tornando alla canzone con il termine forte. Chi l'avrebbe mai detto? Ne abbiamo tirate fuori, ne state tirando fuori delle straordinarie. C'è Cree che mi dice: Fernando, non posso mandare un vocale, però avrei tanto piacere, bisogno di sentire Stronger di Kelly Clarkson. Chi è costei?
1: Una cantante statunitense, famosissima. Anche un suo show.
0: Per, prestatemi la voce e mettetela. Lascia un vocale chiedendo la canzone a nome di Cree, ok? Perché okay, il regolamento, il protocollo, come dire, impone che ci siano dei vocali legati ai colori della ruota. Ci ho detto, apprezziamo i momenti di musica, eccetera, ci diamo all'informazione e sentiamo le ultime da Aldo Preda.
2: Federalberghi ha presentato i risultati di uno studio in collaborazione con Airbnb sul fenomeno degli affitti brevi in Italia. Sono 735.000 le strutture che offrono questo servizio registrate al Ministero del Turismo per un business da 44 miliardi di euro all'anno. Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia, le città italiane più affollate, con quasi 100.000 alloggi in affitto, oltre 37.000 solo a Roma, che è la città con più offerta, oltre 26.000 a Milano. Secondo Federalberghi non è vero che questi affitti brevi servono a integrare i redditi bassi dei proprietari. È un business, dice Federalberghi, gestito da pochi e spesso in mano a grandi gruppi immobiliari. Due terzi degli annunci, il 67%, sono pubblicati da persone che amministrano più alloggi, con casi limite di singole società che addirittura gestiscono più di 15.000 alloggi, cioè una singola società arriva a gestire 15.000 alloggi. L'AIGAB, che è l'Associazione degli Affitti Brevi, replica sostenendo che queste società non sono proprietarie degli appartamenti in affitto. Dietro questi grandi gruppi ci sono piccoli, singoli piccoli proprietari che si affidano a queste società per gestire la pratica degli affitti brevi.
0: Quindi delegano, insomma, la parte della gestione. Hai capito qualcosa da questa notizia?
3: Sì, sì, sono pronta.
0: Cosa hai capito? Cosa ti è arrivato da questa notizia? Cioè, voglio dire, è stato importante questo, o potevamo farne a meno? Sentiamo.
3: No, è stato bravissimo, Aldo,
0: sì,
3: i miei complimenti.
0: Lascia stare, dico, cosa ti è arrivato?
3: Allora, c'è una società che gestisce 15.000 alloggi. Allora,
0: sì, ma però voglio dire il senso della notizia. Non la particolarità del singolo o di quell'altro.
2: Qual è il quadro degli affitti brevi in Italia?
3: Ah, il quadro è tanto forte, ragazzi. Io devo dire che solo a Roma ci sono 37.000 affitti brevi e a Milano 26.000. Per un totale di 44 miliardi all'anno.
0: Ha preso i numeri della notizia. Comunque c'è da fare un distinguo e poi chiudiamo, che abbiamo tanto da fare. C'è da fare un distinguo tra affitti brevi, come dire, proprio di
2: molto brevi,
0: e quelli turistici, quelli di noi piccolini che abbiamo qualche casetta al mare che affittiamo, che sono brevi di periodo, proprio sono brevissimi,
2: qualche mese all'anno.
0: Quindi bisogna fare un distinguo tra le grandi città che, come dire, sostituiscono, se vuoi, anche, no, un po' l'albergo, e invece gli affitti turistici balneari, diciamo, sono di località strettamente legate alle stagioni estive. Grazie Aldo.

0: giusta.
1: Mamma mia, che svolta proprio perentoria in un vicolo cieco. Scusate, adesso ho bisogno io di voi. Cioè, solitamente siete voi che chiedete, io sono sempre disponibile, affetto, complimenti, una roba all'altra. Adesso sono io che ho bisogno di voi.
2: Ah.
1: Mi è arrivata un'altra cartella. Io non so come metterlo. Puoi rivolgerti tu all'agenzia delle entrate e chiedere se possono frenare questa emorragia totale. Tanta roba, ho bisogno proprio di sostegno, un caffè, anche una roba, dai.
2: Adesso
1: cazzo.
2: Mi adopero. Oh,
1: dai, sentiamo.
3: Pietà!
1: Oh, siamo arrivati a
0: siamo arrivati
1: in ginocchio. Prima me la prendevo con questi signori. Siete così adorabili nel vostro lavoro, puntigliosi, precisi, ma basta. Ma veramente basta. Pietà.
3: Tanto rispetto per voi.
1: Per voi, per il vostro lavoro. Siete gli angeli custodi del fisco italiano, amici, fraterni.
2: Dai, non esagerare, bro. Ma a me non me ne faccio.
1: Non so più, li tratto male e continuo. Provo a cambiare il registro. Dai, veloce.
3: Ma questo è essere umano.
1: Esatto, diglielo.
3: Ha bisogno di ossigeno.
1: Cavaliere del lavoro, lavoro da quando avevo 14 anni. Volete tutto, prendetevi il sangue, venite, fatevi un prelievo. Eccomi qua. Dai.
3: Ha sempre dato tutto.
1: Tutto, e anche.
2: Anche.
1: Anzi, ve lo prendete direttamente dal conto adesso, ma basta.
3: Per favore,
1: per
3: pietà.
1: Favore, basta. Scusate.
2: Rimuovete il codice fiscale CFCR.

0: Vabbè, guarda, mi viene da ridere. Questo è un riso isterico. 11:15, prefestivo, comunque
1: da urlo!
0: Andiamo a bombazza sul personaggio da individuare, altrimenti da qui non si muove nessuno. Ulteriore stimolo a chi indovinerà e la disponibilità di Regina per una serata, quando vorrete, gratuita.
2: Ok.
0: D'accordo? Allora, test psicoattitudinale. Chi è costui? Abbiamo detto che è un uomo e che non c'è più. È famoso, sì.
3: Sì.
0: Perché sono andati addirittura a tirar fuori Superman, legando al film, alla storia di Superman, che fu calato attraverso un siluro. Ma hanno tirato Giulio Verne, tirato fuori letteratura, eccetera, perché una delle indicazioni è arrivato su un siluro giallo. Ok?
3: Colorato.
0: Ah no, giallo, scusa, ci ho messo io giallo. Un siluro colorato. Ha un nome molto chic. Bollicine a volontà, quindi era uno godereccio, si può dire?
3: Ma
0: beveva?
4: Alcolizzato?
0: E allora perché bollicine a volontà?
3: Perché ha a che fare con le bollicine.
0: Può essere anche un produttore di spumante italiano, per dire. Hanno detto anche Don Perignon, non è Don Perignon, e l'altra...
5: Paolo Villaggio.
3: No.
0: Paolo Villaggio, no. E l'altra indicazione è... Evviva, cos'era legato alla libertà?
3: Ma che nome bella molto libertà. Chic.
0: Ma che bella libertà.
6: Resveratrolo.
0: Prego.
6: Sean Connery.
0: No. Sean Connery.
4: L'avrei detto anch'io. No.
0: Allora, ricapitoliamo le indicazioni. Un nome molto chic. Ok? Arrivato, il suo successo è arrivato su un siluro colorato. Bollicine a volontà.
3: Libertà.
0: E libertà.
7: Resveratrolo.
0: Prego.
7: Robin Williams. Cioè...
0: Robin no. Williams non no. è Robin Williams.
3: Volete un'altra indicazione, un altro suggerimento?
0: Dipende se vogliamo consumarlo, cioè risolverlo entro oggi, oppure
3: proviamo,
0: cioè, proviamo. Allora attenzione, per prenotarsi 331 80 90 101 per intervenire e dare la risposta, aggiungendo la prova pulsante che era resveratrolo e non resveratoro, resveratroia, resveratrolo, che è un elemento importante presente nell'uva, quindi è di questo periodo. Allora, prego. Aspetta, l'indicazione sta dando indicazione.
3: Allora,
0: partecipa,
3: abbiamo detto,
0: al programma ogni
3: abbiamo
0: tanto.
3: Detto un personaggio che non è più tra noi, uomo famoso.
5: Resveratrolo. È Tony Curtis?
3: No.
0: Tony Curtis. No,
3: ed era un cantante.
0: Allora parto io.
6: Resveratrolo, Giorgio Gaber.
0: Giorgio Gaber. E perché?
3: Lo spieghiamo.
0: Spieghiamolo. Io il stavo per nome... dire Frank Sinatra, stavo partendo da fuori, invece no.
3: Il mio nome è molto chic. Qual è il vero nome di Giorgio Gaber? Giorgio Gaber Chic.
0: Vabbè.
4: Bravi. Poi?
3: Il successo, uno dei più grandi successi di Giorgio Gaber, è la Torpedo Blu. Il torpedo
4: vero.
3: Non è altro che un siluro. Sì. Colorato blu, di blu, bollicine in quantità, Barbera, Champagne, una delle sue famose canzoni, un'altra famosa canzone, ma che bella libertà, libertà e partecipazione.
0: Sì, libertà.
4: Stupendo, bravi.
0: No, guarda, è talmente tanto articolato, ma fatto bene, che io mi sento di darti qualcosa, ti do questa mia ultima cartella, esatto.
8: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101. Che bello!

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Ho sentito le vibrazioni.
1: A lui piaceva di tutto. Ciao Francescone.
0: Ciao Fra.
1: Le vibrazioni R101 11:30 prefestivazzo Nazzone.
0: Da urlo.
1: Oggi veramente abbiamo aperto lo stand. Avete aperto lo stand delle congratulazioni. Io non so cosa vi prende. Sono dei giorni così. Io adoro. Senti questo messaggio di Silvia da Ferrara, poi vado da Aldo. Io adoro Regina, la sua intelligenza.
2: Grazie.
0: Ma
1: è così.
0: C'è tante cose.
1: La sua simpatia, ogni suo intervento.
2: Vede poco.
1: Vede poco, ma sente male.
2: No, io faccio poca roba, ma faccio. Grazie.
0: Regina è insostituibile.
1: Da dire di tutto, prendete e portate a casa per i tempi di carestia.
0: Ma i nostri.
1: Grazie, in generale, di tutti. 11:30, Daldo Preda. Allora, alla vigilia, poche ore. Andiamo in Francia, sia per la situazione un pochino di grande tensione del movimento studentesco, com'è ad ora?
3: Sono riprese le proteste questa mattina in Francia, a Parigi altre due scuole sono state date alle fiamme.
1: Più di 300 istituti scolastici, Regina, tanti feriti, trapresi, una roba veramente forte. Beh, insomma, in questo contesto piuttosto teso arriva la nostra nazionale di calcio, parliamo di tutt'altro, perché è una partita importante. Anche.
3: Sì, per giocare la terza gara di Nations League, della Ligue A, quella più prestigiosa della Nations League, contro la Francia di Zidane, quindi gara prestigiosa contro una delle nazionali più forti del mondo, e sarà un bel banco di prova per l'Italia.
1: Prime partite gestite anche da Zinedine Zidane, no?
3: Esatto. E sarà bello vedere se l'Italia assomiglierà più a quella che ha battuto la Turchia o a quella che ha perso contro il Belgio.
1: La formazione, Regina.
2: Ah, ma subito!
1: Veloce.
2: Allora, innanzitutto Maldini in capo.
1: No. Chi gioca in porta?
2: Ah, un portiere. Don Giovanni. Cioffi.
1: No.
2: Zoffi.
1: Zoffi. Dino Zoppo.
2: Dino Zoffi.
0: Ma non stiamo parlando del 76,
1: Dai. Ci sono i innesti nuovi, no?
3: Tornano alcuni nomi che erano stati messi a riposo contro la Turchia. Tornano a centrocampo Barella, Tonali e Fagioli. Confermato Kayode in difesa. In attacco dovrebbero giocare Maldini, Pio Esposito e Ken, ma c'è anche in ballottaggio Sebastiano Esposito, il fratello di Pio, o Scamacca,
1: roba, no? Di due calciatori,
3: due fratelli in nazionale.
1: Bene, in bocca al lupo alla nostra nazionale di calcio per Italia, Francia.
0: Auguri! Forza!
1: Auguri, questa. Auguri. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene.

0: Che sound esagerato. Allora, 11.37, prima della canzone che ti va a stare bene, che ti ricordo deve contenere nel testo o nel titolo forte. Come stiamo andati? Benissimo, sono bravi, sono imparagonabili i nostri. Allora, sì. Vi regaliamo una canzone nuova di una cantante, presentatrice, imprenditrice anche nel Salento. Vedi, potrebbero essere delle indicazioni per un personaggio misterioso, ci metterebbero un po'.
1: Per il chi è chi è.
0: Per il chi è chi è. Vabbè, svegliamo, tu.
1: È Giorgia col suo nuovo singolo Parafulmini.
2: Procediamo.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: weekend di fuoco a casa.
1: È così.
2: Ti faccio girare la ruota. Wow. Sei contenta, te? Come, sì, come gratifica settimanale, come paghetta. Okay. Allora, la ruota.
3: Buongiorno,
2: della
3: ragazzi, Andrea da Cremona. Ma curiosità, visto che voi siete del mestiere,
2: dimmi tutto.
3: Ma il gruppo Le Luci Ferme, che mi ricordo, io c'ho ancora il CD, pensa a te, che fine hanno fatto?
2: Me ne può fregare meno. No, scherzo. Le Luci Ferme, Aldo, tu stamattina mi parlavi di Le Luci Ferme, no?
4: No, sì, ma è un gruppo anni 90, anni non è, 90. Io pensavo fosse un gruppo anni 60, invece anni sentito. 90.
2: E che fine hanno fatto per Andrea?
4: Non si sa, adesso cerchiamo.
2: Sabrina.
1: Hanno partecipato anche a Sanremo, si ispiravano a Elite Fib, si sono sciolti nel 2015.
5: Oh, che peccato.
1: 11 anni
2: va
1: fa.
2: Va bene.
1: Ciao Luci Ferme.
2: Ciao, no, è Andrea che voleva sapere Luci Ferme.
1: Beh, io voglio salutare
2: loro. Basta! Ora ci occupiamo di questa benedetta ruota perché è veramente bella. 7 canzoni che devono contenere testo forte nel titolo, o nel termine forte, o nel titolo o nel testo legate ai 7 colori della ruota. Si gioca.
5: Canzone verde.
6: R101 per la canzone a tema di oggi, Nicca Costa con On My Own.
5: Canzone viola.
7: Batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte non insomma lui, dai.
8: Canzone blu.
9: La canzone che contiene forte è Francesco Tricarico, Buongiorno. Buongiorno, io sono Francesco.
1: Meno male.
2: E dove dice forte?
1: No, ci sarà di sicuro.
10: Ciao Fernando, buondì, sono Alessandro D'Alecco. Per la canzone che ci fa star bene col termine forte, ti propongo Bella di Jovannotti.
5: Canzone rossa.
11: Imparagonabili, buongiorno. Per la canzone che ci fa stare bene con la parola forte, Musica ribelle di Eugenio Finardi.
5: Canzone
12: fucsia. Fernando, ciao e a tutti quelli del Procediamo. Per la canzone a tema vorrei sentire L'universo tranne noi di Max Pezzali.
5: Canzone gialla.
13: Buongiorno Procediamo, la canzone che mi farebbe stare bene con il termine forte è Strong di Robbie Williams. Ciao a tutti.
2: Beh, Aldo, Eugenio Finardi, Musica ribelle. Ha 18 anni e si sente tanto solo. Te la ricordate? Che pezzo.
5: Sì,
2: la musica ribelle. Giro, giro, giro.
1: Dai, io spero Tricarico proprio
2: anche
1: forte,
2: Tricarico,
1: forte, forte.
2: Dai, Finardi, quando ti ricapita? Gialla, gialla, gialla.
5: Canzone gialla.
13: Buongiorno Procediamo, la canzone che mi farebbe stare bene con il termine forte è Strong di Robbie Williams. Ciao a tutti.
1: Benissimo, vai così.
2: Devo Finardi al massimo Tricarico. Hai una gioia in questa vita. Solo cartelle esattoriali.
1: Ma vuoi che ti invidi a pranzo?
2: Vabbè. La canzone che ti fa stare bene, quasi mezzodì, questa è R101, in radio e in TV, Ale.

0: Friends, la canzone che ti fa stare bene su R101, con il termine forte è venuta fuori questa. Lo so, come al solito si lamentano, ma perché sarebbe stato bello sentire Finardi, musica ribelle. Tienila, dai, 10 secondi, dai. Lo dice a Finardi e non dice una parola. Lo ricordi Finardi,
1: La miseria.
0: Icona. Tra l'altro poi è stato uno che ha dedicato una delle canzoni più popolari legate alla radio. Va bene, basta così, era proprio un assaggio, perché non abbiamo tempo. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora su R101, con un vocale, la tua canzone a questo numero.
2: 331 80 90 101.
3: Bravi, siete bravi a cantare così, all'improvviso. Siete molto bravissimi.
0: All'improvviso siete troppo bravissimi. Ale!

0: oggi puntata da nonni insuperabili in macchina.
1: Auguri nonni, auguri. Allora, si chiude la settimana
2: appassionante.
1: Grazie a tutti per averla condivisa con noi. Il caporedattore vi aspetta domani a pranzo per il programma più corto della storia della radio. Un minuto e mezzo per Drive.
3: No, due minuti.
1: Ah, due minuti.
2: Che
1: due
2: bello, minuti. Mica,
1: quindi interessa.
3: Sì.
1: Domani non me lo perdo, metto la sveglia alle 13.
3: Esatto.
1: Alle 13 Drive Up. Stasera, a mezzanotte, la signora con un.
2: Ma stasera e domani sera?
1: Due.
2: Sabato e domenica.
1: Dance party, io vi aspetto invece sul marciapiede di Porta Venezia, mi vedrete con una cesta a raccogliere un pochino fondi per pagare l'agenzia delle entrate, mi raccomando.
2: Passate tutti.
1: Vi aspetto numerosi e non con monetine, devo sentir frusciare nel cesto.
4: Bravi, bravo.
1: Se non con le monetine lì hai voglia a pagare. Grazie a tutti che hanno lavorato per la TV.
2: Giugioli.
1: Ha diretto l'orchestra
2: Marcello Zoala.
1: Aldo Preda.
3: Buongiorno.
1: Buon weekend, Aldo.
3: Grazie.
1: Sabrina, bambi.
2: Buon fine settimana a tutti.
1: Regina Saraiva.
4: Deo Sparky.
1: E che Dio ci accompagni anche questo weekend. Grazie a tutti. Arrivederci.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Oh, allora vediamo se è tutto funzionante, perché qua dopo un weekend può succedere di tutto. Allora, cuffie in testa per sentirci meglio, microfono acceso, si sente la mia voce? Bello, bello, tutto pronto allora per affrontare una nuova settimana su R101, dandosi del buongiornissimo, almeno per le prime due ore, al 331 80 90 101.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: quel simpaticone di Ed Sheeran che apre il buongiornissimo di oggi su R101 alle 5.04. Io sono Riccardo Russo al microfono, ma ormai lo sapete, tutto il mondo lo sa. C'è Edoardo Mondino in regia a pigiare tutti i tastini necessari per queste prime due ore, facendo largo e dando spazio e modo per esprimersi a tutti i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Dicevo di questo 5... Sì, no, l'orario dico 5.04 lunedì, ve lo devo dire, l'ho detto. Purtroppo la notizia brutta è questa, è lunedì mattina, prestissimo. E da calendario segna il 5 di che mese? Ottobre.
1: È un giorno fantasioso.
0: Anche oggi è fantasioso.
1: L'autunno incombe.
0: Questo è vero, ma
1: qualcuno fa l'esoso.
0: Un sole grosso così.
1: Le foglie cascano.
0: Sì, ride a crepapelle, speriamo.
1: Dai, un desiderio.
0: Oh yes. Il primo desiderio della giornata è capire quanti ne sono svegli già là fuori a intraprendere anche questa nuova settimana e quanti hanno voglia di raccontarmi quello a cui andremo incontro, almeno in questa prima ora di buongiornissimo del lunedì. Sapete già dove andrò a parare, ma aspetta che c'è già la messaggeria piena. Vai, senti, sentiamo.
2: Buongiornissimo Ricky, Mario da Monzebrianza, operatore ecologico.
0: Sì.
2: Oggi ho bisogno di una cortesia.
0: Dai.
2: Fai gli auguri che sono 59. Ciao Ricky, buona giornata.
0: Ma dai, happy baby, primo così, primo messaggio già subito di auguri, di compleanno, 59, è un attimo che il prossimo anno grande festa. Numero tondo tondo. Dai, forza, beh, compiere gli anni di lunedì. Bellissimo, voglio dire. No, però, vabbè, ci sta anche sapere cosa succede nel prossimo messaggio, cosa ci vogliono dire.
2: Buongiorno. Prego. Ricky, buongiorno a tutti.
0: Compleanno,
2: anche lei. Pasticcere dalla provincia di Modena.
0: Sì.
2: Vi auguro un buongiornissimo.
0: Grazie, altrettanto.
2: Il weekend è passato, come sempre, lavorando e
0: ecco,
2: Stando in famiglia. E vi ricorda che oggi è la giornata degli insegnanti.
0: Vero! Ciao, vengo preparato ormai su queste cose qua, lo sapete. Molto spesso andiamo a trattare l'argomento del giorno con le famose giornate mondiali che ci danno spunti anche per le nostre, anzi le vostre sfide. E infatti il nostro amico ci ricorda che oggi 5 ottobre è giornata mondiale degli insegnanti, dedicata proprio agli insegnanti, a quei maestri, quei prof che magari abbiamo avuto in passato e che vogliamo ricordare, che vogliamo mettere in sfida magari dopo, tra le 6 e le 7. Quindi preparatevi, perché l'argomento sarà proprio, cioè la sfida sarà proprio su questo argomento. Riuscirò a mettere a posto anche la consecutio, non vi preoccupate. Ma un attimo, è il primo intervento, voglio dire. Ha fatto riferimento il nostro amico anche al suo weekend. E il vostro come è andato?

vogliamo capire come è andato il vostro fine settimana in base ai progetti che mi avete raccontato venerdì nell'ultimo appuntamento del Buongiornissimo della scorsa settimana, e buttiamo giù ovviamente alcuni voti. Abbiamo il pagellino bello intonso, c'ho il foglio tutto bianco qua, va riempito con i voti al weekend. Raccontatemi in breve, 15-20 secondi di vocale al 331-80-90-101 per capire cosa le è successo al vostro fine settimana. Io sono qui, vi aspetto, c'è anche Miley Cyrus.

0: End of the World, il disco appena ascoltato di Miley Cyrus. Siete voi, la fine del mondo, i più svegli d'Italia, al 331 80 90 101. C'è già un traffico, un via vai di voci, ma anche di messaggi scritti, per carità. Magari c'è qualcuno che ha questo orario così complicato, può avere la possibilità di parlare a voce alta, perché intorno magari c'è qualcuno che dorme in casa, che ne sai, no? Quindi ascolta con le cuffiette e manda messaggi richiedendo anche le canzoni che lo fanno stare bene, perché noi raccogliamo già anche quello e svilupperemo questa nostra rubrica come sempre 3 minuti 40 e 45. Ma c'è chi scrive: buongiorno, mi potete mettere Dai Dai di Shakira? Ammazza, non l'abbiamo sentita tra l'altro abbastanza in questa estate, ma comunque questa è una sua richiesta. Oppure Tuca Macarena di Baby K, cioè richieste di un certo spessore che a noi piacciono, e quindi adesso lo prendiamo, vedremo cosa potremo fare tra una mezz'oretta, diciamo. Ci sono tante già anche altre canzoni che vengono richieste, vedremo se sarà fortunato. Poi aggiunge: se si può prima delle 8, che poi vado a scuola. Questo perché? Perché ho voluto leggerlo, perché abbiamo citato poco fa la giornata mondiale degli insegnanti. Non so, non si è capito se chi ha mandato quel messaggio è un insegnante o un alunno già sveglio a quest'ora, perché avrà della strada da fare prima di arrivare alla scuola. Vabbè, vedremo cosa succederà, come si svilupperà la mattinata. Intanto io voglio capire come è andato il weekend, ma prima saluti a caso, dai.
1: Buongiorno Righi, buongiornissimo, ci risaliamo la Puglia, da Santa Maria di Leuca, destinazione Bari, lavoro,
0: lunga,
1: appena
0: .
1: Partito, buongiorno a tutti.
0: Ciao, un saluto a tutta la Puglia, lunga, Santa Maria di Leuca è proprio l'ultimo paese prima del c'è il mare, poi lui la risale fino a Bari, quindi buon viaggio in nostra compagnia. Ancora?
2: Buongiornissimo, sono Ariana da Piacenza. Ciao. Sto smontando il turno delle notte perché sono un os e
0: sì,
2: questa notte ne vado a fare un'altra.
0: Un'altra.
2: Buongiornissimo a tutti, speriamo che sia una bella giornata.
0: Ma certo. Ciao. Che sì, anche con un po' di riposo in mezzo, mi auguro per te, per poi riprendere la tua onorevole, bellissima e utilissima professione, lo diciamo, quando facciamo la sfida, i mestieri più svegli ci sono sempre, insomma, gli operatori sociosanitari che fanno turni e che staccano magari un attimino dal proprio lavoro ascoltando R101 e partecipando al buongiornissimo. E come partecipare in questa prima ora del lunedì? Io l'ho richiesto, voglio sapere giusto in breve come è andato il weekend. Vogliamo inaugurare sto pagellino? No.
3: Voto 11, perché per il primo weekend, non so dopo quanti anni,
0: sì,
3: ho lavorato, né di sabato né di domenica, mi sono goduta il weekend, il riposo, gli amici, che meraviglia, per quello faccio fatica stamattina.
0: Fa fatica perché dopo un bel weekend dici: mannaggia, arriva sempre il lunedì, ma com'è possibile? Non ci può essere venerdì, sabato, domenica e poi di nuovo venerdì, non si può. Però noi prendiamo il voto, anche se un po' troppo ha sforato, a me basta dall'1 al 10, sperando che siano più positivi che negativi i vostri commenti al weekend appena passato. Comunque con un voto 11 inauguriamo il pagellino di oggi, aspettando gli altri al 331 80 90 e 101. Enjoy the music.

0: questo Talk to You, titolo di questa prima ora del Buongiornissimo, è parlare col conduttore qua presente che vi ha chiesto una cosa molto semplice: come si fa tra amici e colleghi al mattino lunedì quando ci si ritrova? Uè, com'è andato il weekend? Bene, benissimo, così, vabbè, insomma, quello che avete da dirmi, da raccontarmi con tanto di voto al fine settimana al 331 80 90 101, vi aspetto lì tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Sei un fan di Irama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti i biglietti per il concerto di Irama.
3: Cavana, dentro i tuoi occhi, cavana, mentre ti spogli, cavana, e non tornerai.
1: Ascolta R101.
2: Golden Ticket.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
1: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra cielo sereno e momenti nuvolosi su gran parte del nord e della Sardegna, con pochi brevi rovesci solo sulle zone alpine. Nel resto d'Italia tempo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche innocuo addensamento sulle zone appenniniche. Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto sopra i 22 gradi, con punte fino a sfiorare i 30, specie nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
7: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.
2: R101.

0: Va bene, almeno cerchiamo un po' di carica nella musica, l'energia per affrontare questa nuova settimana anche a quest'ora del lunedì 5 e 28 su R101. Buongiornissimo ancora da Riccardo Russo, qua pronto col suo bel pagellino ad attendere i voti. Prima di affrontare la settimana c'è da capire come è andato il weekend al 331 80 90 101. Prossimo.
1: Buongiornissimo Ricky. Buongiornissimo anche a tutti. Volevo
0: tutti.
1: Descrivere il mio fine settimana.
0: Siamo qua apposta.
1: Era già purtroppo,
0: come,
1: segnato il fatto che dovevo andare al lavoro.
0: A lavorare. Dovevi lavorare.
1: Come speravo, perché poi l'Italia è andata bene, parlando di sport, Formula 1 è stato divertente, come anche le moto, quindi fine settimana che ero costretto a lavorare, direi un voto alto.
0: Alto? Quanto alto? Non l'ha detto, tocca darlo a me. Allora, vediamo un po' di ricapitolare, lasciando perdere il lavoro. Dice che ha lavorato tutto il weekend, ma si è guardato tutto lo sport possibile. Però insomma, ha fatto riferimento alla Formula 1, Gran Premio del Bahrain, con la vittoria di Verstappen su Red Bull. E dici, mamma mia, però poteva andare meglio. Grande lotta, gran divertimento grazie al nostro zio Antonello, che ormai Antonelli lo sappiamo, un fenomeno, è arrivato secondo stavolta, ma tanta roba anche a questo giro. Le Ferrari non malissimo, perché si sono piazzate terza e quarta alla fine, quindi è stato effettivamente un buon weekend dal punto di vista delle quattro ruote. Sulle due ruote in Giappone, il MotoGP, tripudio ancora degli spagnoli, che ormai la fanno da padrona, Marquez, Martin, ma in mezzo doppietta italiana, terzo e quarto posto per Bezzecchi, Bastianini, bravi, effettivamente ci si è divertiti anche in quell'ambito. E poi l'Italia della nazionale, ragazzi, venerdì è iniziato il weekend con Italia-Francia, questo torneo Nations League, eccetera eccetera, e uno si aspettava il pallottoliere. Ero lì a casa, ho detto, sa, segniamo, va, tutti i gol che ci faranno, chissà quanti ce ne vedremo. E poi, a un certo punto, Donnarumma si è messo a parare tutto, anche l'impossibile, piano piano, passavano i minuti, 0-0, poi ne prendiamo uno e dici, vabbè, ho preso il gol 1-0, ma ci sta, in terra francese, eravamo a Parigi, con quella corazzata che abbiamo noi, che era Brancaleone proprio, ho detto, portiamo a casa una sconfitta per 1-0 con la Francia, ma è tanta roba. È arrivato il pareggio, vabbè, applauso. Siamo portato a casa un pareggio, credo. Stasera contro la Turchia, di nuovo in quel di Bologna, per l'ultimo impegno nazionale di questo turno così lungo, tra l'altro. Il prossimo weekend tornerà anche la Serie A, almeno mi spero, auguro. 331 80 90 101, questo in breve resoconto sportivo, ecco, in breve è una parola forte, siamo andati lunghissimi, ragazzi. C'è Alvaro Soler, ma dovevo raccontarla tutta, dovevo entrare anche nei dettagli. Continuate a darmi il voto del vostro weekend, io sono

0: Pagellino aperto al 331-8090-101. Teniamo la media voto alta, mi raccomando, anche con il prossimo sentiamo che ha da
1: buongiorno
0: dirci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno R101. Un weekend da un'otto e mezzo direi.
0: Sono tornato
1: a casa da Modena dove studio.
0: Sì.
1: Ho studicchiato un pochino, ho visto i miei amici sia venerdì sera che sabato sera. Siamo andati al bar solito a fare due chiacchiere per qualcosa. Quindi direi che un solido otto e mezzo ci sta tutto. Buongiorno a tutti.
0: Solido otto e mezzo che prendo e metto qua in agenda, anzi sul pagellino come amiamo dire noi. E quindi la media continua a essere buona. Mi piace, mi fa piacere insomma sapere che il vostro fine settimana sia andato così bene. Continuate a raccontarmelo, il 331 80 90 101 è sempre

0: Langley ha scelto di raccontare il Texas nella sua canzone che abbiamo appena ascoltato. I più svegli d'Italia stanno scegliendo invece un voto da affibbiare al loro weekend appena trascorso, tra alti e bassi, più alti che bassi si spera, e al 331 80 90 101 scelgono anche la prossima canzone, perché arriva il primo momento delle canzoni che vi fanno stare benissimo. A tra poco.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più

0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Già, certo, perché bisogna essere puntuali con gli appuntamenti tanto attesi anche dai più svegli d'Italia. Sono le 5.43, lo sapete, ogni ora tra i minuti 40 e 45 qui su R101 mettiamo in onda le canzoni che scegliete voi, che richiedete, che vi fanno stare bene. Sentiamo allora subito chi c'è e che desidera.
5: Ciao R101, ciao. Sono Karen da Ferrara. La canzone che mi fa stare bene è Too Much Heaven dei Bee Gees.

0: Aspetta, mi stavo sgolando già alle 6:15 qua. Non si fanno i Bee Gees come imitazione a quest'ora. Ma che sei? Vabbè, però mi viene da farlo dopo aver ascoltato questo brano del 1978 richiesto da Karen da Ferrara. Grazie, fate come lei, richiedete non i Bee Gees, magari un altro gruppo, chiaramente, o un altro cantante o cantante, insomma, la canzone che vi fa star bene per la prossima ora, e prenotatela, vediamo poi se passerà nel mezzo, nel mucchio di tutte quelle che stanno già arrivando. Ecco, il 331 80 90 101. Stiamo per chiudere il pagellino, la prima ora del buongiornissimo del lunedì, dando voti, siete voi che li date al vostro weekend in base a come sono andate le cose. Sentiamo, dai, prego. Buongiorno, prego, venghino ancora su.
1: Il mio weekend è stato all'insegna del volontariato. Io sono volontaria di Canila, di Senzano, e sì, questo weekend abbiamo fatto la nostra festa, quindi weekend lungo, pieno, stancante, ma veramente bellissimo. Ieri pomeriggio abbiamo avuto tantissima gente, abbiamo rivisto tantissimi dei nostri ex cagnolini ed ottimo, è stato veramente emozionante e bellissimo. Buona giornata a tutti, Chicca da Brescia.
0: Puoi vedere volontariato in qualsiasi ambito, poi ti fa star bene e inizi anche la settimana in maniera positiva come questo messaggio, anche se poi non ha dato proprio, non ha espresso un voto in particolare, più che sufficiente, che lo do io, do un 8 così da sentore a quanto mi ha raccontato, ha espresso un 8, mi sento di dargli questo voto, così teniamo anche la media bella alta, non abbassiamola, che stiamo per chiudere la prima ora, non abbassiamola.
2: Buongiornissimo Ricky,
0: no.
2: Crialba, weekend disastro,
0: no, lo sapevo,
2: mal di gola, raffreddore,
0: si sente,
2: compiti, disastro, voto per il mio weekend, 5, insufficienza,
0: lo sapevo.
2: Passato il weekend malissimo, Crialba, buongiornissimo a tutti, speriamo.
0: Speriamo che passi in fretta, ma passa in fretta, è stato questo momento di influenza in questi giorni, in questo periodo, nel passaggio tra estate a estate, perché l'autunno, ditemi voi dove arriva, non c'è stato neanche in questo weekend, siamo un po' sballottati, però ti posso consolare dicendoti che è passeggero. Io anche la scorsa settimana, vi ricordate, sono venuto in onda al mattino alle 5 con la voce un po' così, insomma, molto nasale, molto chiusa, però un paio di giorni e me la sono cavata, ecco, 2-3 giorni un po' così, un po' di influenza, ma poi nulla di grave, quindi dai, ha da passare la nutata, ed è passata anche la nutata, dobbiamo affrontare questo lunedì al 331 80 90 101, dai, dopo Noemi ancora qualcuno di voi, via.
3: Forza. Sono tutti

0: Dai, dai, ultimi minuti di questa prima ora, di buongiornissimo su R101. Chiudiamo il pagellino del weekend con le ultime considerazioni, gli ultimi riassunti, gli ultimi voti. Ah, dai, forza, forza,
1: sono,
0: chi viene?
1: Sono
0: chi viene?
1: Paola dal Piemonte e il mio weekend è un bel weekend a 9.
0: Olè.
1: Riposo, castagnata, insomma, tutte queste cose. Buongiorno.
0: Castagnate, sagre in giro per l'Italia ce ne sono state anche in questo fine settimana. Sai che non ho ancora assaggiato una di quest'anno, vabbè, ma siamo solo all'inizio, ragazzi, c'è ancora tempo, l'autunno è lungo. Prego, ancora uno.
2: Buongiornissimo, Paola da Villa d'Ossola.
0: Ciao.
2: Dal suo bar tabaccheria, aperto alle 4:30.
0: Presto,
2: voto
0: molto
2: 10
0: presto.
2: Al weekend, anche se noi lavoriamo il sabato, ma domenica bellissimo. Colleghi, ma soprattutto sono amici. Ci hanno seguito anche i figli, siamo andati a fare una piccola gara podistica tutti insieme. Bellissima giornata.
0: Bellissima giornata, tutto bene, con tanto di 10 che mi ha dato come voto, applauso, quindi abbiamo tenuto, fortunatamente abbiamo raddrizzato anche i voti dopo quel 5 che ci aveva un po' spaventato. Abbiamo rimediato, dai, sul finale. Vado a fare una media totale di tutto ciò che è arrivato e chiuderemo così la prima ora qui.

0: Nel frattempo sono arrivati ancora altri voti, tutti positivi, tutti molto alti, quindi constatiamo che è stato per la stragrande maggioranza di voi un altro gran bel weekend da 8 più come media. Bravi, applauso, dai, sottolineiamo. Bravo. E tra poco, dopo il pagellino del weekend, ci tuffiamo in questo lunedì con una super sfida cotta puntino per voi, dai.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Flavio Bolsonaro vince primo turno delle presidenziali in Brasile con il 47,03%, mentre Lula da Silva ha raggiunto il 45,16%. La differenza tra i due è di poco superiore ai 2 milioni. Non avendo raggiunto la soglia del 50%, si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Si congratulano i leader di Argentina e Colombia. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale è un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%. Prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo. Voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Carlasco e i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole Alberto Stasi. Se la giustizia ce ne consegnerà un altro ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra, decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano, è morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa la fiducia, ribadisce Mancini. In allenamento il CT ha provato una formazione con 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Ci sono, i più svegli d'Italia si fanno sentire dalle 5 del mattino fino alle 7, come ogni apertura di palinsesto di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, qui su R101, con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia al 331 80 90 101 a vostra disposizione. Un'altra ora e un'altra sfida tutta pronta per voi sull'argomento del giorno. Vi spiego tutto tra poco.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Jason Derulo ad aprire la seconda ora del buongiornissimo in questo lunedì. Sono le 6.06, è il 5 di ottobre e oggi 5 ottobre, signori, è la giornata mondiale degli insegnanti.
1: Buongiorno.

0: sul papà.
1: Basta, chiudiamola lì, perché poi sviluppava nella canzone il buon Tricarico, insomma, non tante simpatie rivolte alla sua insegnante per via di questo tema. Insomma, aveva anche tutte le sue buone ragioni per dare alla maestra diciamo degli epiteti che non lo possiamo ripetere. Ma perché abbiamo scelto questa canzone per introdurre l'argomento del giorno? Intanto perché è una giornata così particolare, importante per una categoria che segna un po' tutti, no? Nel corso della nostra infanzia e adolescenza. L'obiettivo principale della giornata è mobilitare il sostegno verso i docenti e riflettere sulle loro condizioni di lavoro, sui diritti, sull'importanza cruciale che rivestono nella formazione delle future generazioni e anche un po' nella trasformazione dell'istruzione globale. Insomma, un tema importante da sviluppo. Noi come potremmo mai impostare una sfida su questo argomento? Ma ovvio, dividendo gli insegnanti che abbiamo avuto tra... Ma che bellezza! Ma per prenderla così in simpatia, ovviamente nelle nostre carriere scolastiche abbiamo avuto tutti insegnanti buoni e insegnanti più cattivi, è un termine brutto da usare, diciamo severi, insegnanti buoni con i quali ci siamo trovati sempre bene, ci ha fatto amare le loro materie che insegnavano. Dall'altra parte quelli un po' più, mamma mia, quando c'era quel maestro lì, con quella maestra, quella prof, insomma, era già una brutta giornata per noi, no? Ve li ricordate? Allora io cosa voglio sapere da voi? Al 331 80 90 101. Da qui alle 7 del mattino, sei tra i più svegli d'Italia, hanno avuto più insegnanti buoni o più insegnanti, diciamo, severi da una parte. Ovviamente, in questi 20-30 secondi di vocale che dovete mandarmi, se volete raccontarmi anche proprio l'aneddoto di quel professore lì, più simpatico, più buono o più antipatico, più severo, ecco, benvengano. Storie di insegnanti, si ritorna a scuola in pratica stamattina con i vostri ricordi. Tutto pronto? Così dedichiamo a loro questa giornata al 331 80 90 e 101. Come sempre, io tra poco gioco anch'io, vediamo dove andrà la mia insegnante. Non so

no, no, caro Mengoni, qua nessuno vuole andare via, vuole rimanere, anzi vogliono rimanere tutti più svegli d'Italia per raccontare le proprie storie, vicende al tempi della scuola. Meno di un mese fa abbiamo giocato sempre con voi sui banchi, no, di scuola, i tempi in cui si... Perché? Perché abbiamo affrontato diverse sfide su questo tema oggi e siamo di nuovo lì perché è una giornata particolare, giornata mondiale degli insegnanti, e ho voluto andare a ripescare la storia raccontata in canzone da Tricarico. Buongiorno, che era questa, buongiorno. No?

0: papà.
1: Mannaggia, lui il papà non ce l'aveva più e cosa doveva scrivere su quel foglio. Allora se l'ha presa con la maestra, che in quel caso lì non ne poteva niente, ma lui da bambino la vide un po', insomma, gliene disse un po' di tutti i colori. Da un certo punto di vista lui aveva anche le sue buone ragioni. Al 331 80 90 101 abbiamo diviso questa categoria così importante dei docenti, gli insegnanti, tra buoni o cattivi o severi, come piace dire a me, per capire se nella vostra carriera scolastica avete avuto più insegnanti buoni o più quelli un po' che vi sono stati lì sulle scatole, portandone ad esempio uno, come vorrei fare io. Vorrei salutare la mia maestra Wanda, si chiamava così, maestra delle elementari, faceva matematica, faceva tutte queste materie già abbastanza antipatiche, e lei, diciamo, la catalogo la metto nella squadra dei team, diciamo, severi, talmente severi, praticamente era una via di mezzo tra un pitbull e Vanna Marchi. Fatevi presente questo quadro qua, cioè, ti sbranava anche solo con gli occhi e urlava come Vanna Marchi, in tutto l'istituto sapeva che Russa ne aveva combinata un'altra delle sue, per dire, questa proprio lo sbraitava in ogni modo. Al 331 80 90 101 chi vuole partecipare per primo?
2: Buongiorno. Dai, Riccardo. Buongiorno. Andrea da Teramo. Io ho sempre avuto dei maestri e professori buoni.
1: Bene.
2: Tranne le maestre e professoresse di inglese, quelle proprio come dice la canzone erano Ciao, buongiornissimo.
1: L'ha risolta così, meno male. Tana libera tutti con... Ma perché? Perché ti stavano tipati le insegnanti di inglese? Perché non le capivi, parlavano inglese e quindi tu... Che stanno dicendo questi? E lì si è creato il qui pro quo, secondo me. Va bene così, però io prendo quello che mi hai detto all'inizio del messaggio. Più buoni che cattivi come insegnanti nel corso della sua carriera scolastica e della vostra. Io sono qui, fatevi sentire. 331 80 90 101.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: 8 su R101. Stiamo dedicando questa ora e questa sfida di oggi agli insegnanti, giornata mondiale dedicata appunto ai docenti. Li vogliamo raccontare e ricordare sfidandoli e mettendoli in gioco tra buoni o cattivi, buoni o severi, quelli che avete avuto nella vostra carriera scolastica. 331 80 90 101, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar. Energia positiva.
5: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
7: autunno.
8: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Shh! Ale, Franz, venite!
12: Michelle!
13: Cosa c'è?
14: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
12: Quindi?
13: Non è mica un segreto.
15: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
12: Ma lo presentiamo noi?
14: Eh certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
14: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
14: Lascialo giù svenuto.
15: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
16: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero, la prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
22: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
23: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
23: Le piastrelle?
22: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
24: Iperceramica.
25: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
26: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
27: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
4: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Estero Letto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, velato al centro-nord in Sardegna, con tendenza a parziale estensione della nuvolosità anche a sud, nella seconda parte del giorno. Al mattino qualche pioggia possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio sulle Alpi centrali, parte del nord-ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci. Alla sera aumento dell'instabilità nel settore ligure e dell'Alto Tirreno. Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto al di sopra di 22 gradi, con punte vicine ai 30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: l'energia di Giovanotti su R101. A ballar, andiamo a lavorare, altro che i più svegli d'Italia, dalle 5 del mattino nel buongiornissimo, qui alle 6:28 però siamo nel pieno della sfida del lunedì, siamo tornati a scuola perché oggi 5 ottobre giornata mondiale degli insegnanti, li stiamo celebrando e ricordando come obiettivo principale della giornata è appunto quello di mobilitare il sostegno verso questa categoria, i docenti, riflettere un po' sulle loro condizioni di lavoro, sui diritti, sull'importanza cruciale, no, che rivestono nella formazione delle future generazioni, su quella che hanno rivolto a noi da piccoli, dalle elementari fino alle medie, superiori, eccetera, eccetera, segnando un po' il nostro percorso tra alti e bassi, o meglio, come li abbiamo voluti schierare noi nella nostra sfida di oggi, tra buoni o cattivi. Buoni o cattivi, insomma, se ne avete avuti di più buoni, oppure docenti un po' che sono rimasti lì per i loro modi anche di porsi e di fare, ne stanno arrivando di ogni. Al 331 80 90 101, nei vostri ricordi, avevamo lasciato la situazione con maestri buoni in vantaggio e questo mi faceva molto piacere. Poi però, eccoli qua. Prego, sentiamo cosa succede, cosa è successo tra l'altro, anzi forse è meglio, prego.
1: Sì, ciao Riccardo, buongiornissimo, ciao. Marco da Genova, 60 sì. anni ieri, io mi
0: auguri,
1: ricordo
0: auguri,
1: quando
0: auguri.
1: Andavo alle elementari, c'avevo un maestro di religione che tutte le volte che facevi un po' il casino, il bordello, ti diceva attenzione che vi faccio assaggiare la turca, attenzione che vi faccio assaggiare la turca, finché un giorno ho provato, quella turca era che c'aveva un bacco che te lo dava nelle mani sulla cattedra. Ciao Riccardo.
0: Vecchio stile, ma uno si immagina un insegnante di religione, buono come il pane dovrebbe essere. Appena sgarravi, vecchi metodi, mannaggia, e quindi niente, punto ai maestri cattivi, cioè severi, diciamo, severi, ammazza, severi, ancora, vai.
2: Buongiorno Ricky, allora ciao. Io volevo raccontare un aneddoto.
0: Dai.
2: Quando ero piccola,
0: sì.
2: Elementari.
0: Sì,
2: ho avuto due maestri, perché purtroppo una era andata via, un maestro che si chiamava Mario Tanzi.
0: Ah, nomi e cognomi,
2: aveva
0: attenzione.
2: Questo vizietto sì. di... metteva le mollette dei panni, di plastica.
0: Dove?
2: Ai lobi delle orecchie.
0: No, dai, no.
2: Che appunto c'era un mio compagno di scuola che, poverino, non so se era già di natura così, aveva i lobi delle orecchie molto grandi.
0: E quindi ce ne stavano 10.
2: Molto bene per ospitare tutte queste mollette, perché ne metteva 2-3 per orecchio.
0: Ma fanno malissimo, ma che razza di torture era questo? Questo andava in giro con i le mollette dei panni dietro nella borsa dell'insegnante, ma io non lo so, vabbè, comunque stanno venendo fuori, ecco, riaffiorano i ricordi, i banchi di scuola sono rimasti lì indelebili questi aneddoti, per cui la situazione va un attimo ristabilita dopo questi racconti. La situazione è di parità tra buoni e cattivi, diciamo, insegnanti che abbiamo avuto nella nostra carriera. 331 80 90 101, carriera scolastica di un certo livello, la mia non ve la racconto, anche se in parte ve l'ho già detta poco fa, continuate a raccontarmi la vostra e ad abbinare quel maestro, quella maestra, insegnante in un posto e nell'altro, nei buoni o nei severi, insomma, dai, andiamo.

0: su R101 al 3318091, scatenati nei loro ricordi all'epoca della scuola. Anche oggi siamo lì con la sfida tra buoni o cattivi riguardo agli insegnanti, la giornata mondiale dedicata a loro, buoni o severi, abbiamo ribattezzato così, ecco, questa gara è tutto in equilibrio perché abbiamo avuto tutti insegnanti buoni ma anche insegnanti un po' più cattivi, li stiamo sentendo dai vostri racconti. Andiamo avanti, dai, sì, prego, prego.
1: Benissimo,
0: prego,
1: Riccardo, venga. Francesco Panettiere, bravo.
0: Ciao.
1: Io l'insegnante che temevo di più e tutta la classe temeva, perché quando entrava scendeva un silenzio tombale nella classe, nonostante che fossimo ragazzi un po' difficili, diciamo che ci metteva angoscia, era l'insegnante di educazione artistica alle medie. Buona giornata.
0: Questione artistica, ma tutte con materie, quella là di religione, abbiamo sentito le peggio cose. Questa è artistica, cioè deve essere un'ora bella, rilassante, interessante. Niente, giù duro, giù duro. I cattivi sono in vantaggio, cattivi per modo di dire. Dai, forza, ancora un racconto, su.
2: Buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Allora, io sono stata fortunatissima perché ho avuto sempre insegnanti bravissimi,
0: severi
2: ma
0: male,
2: giusti.
0: Va. Giusti.
2: Iniziamo dalle elementari, ho avuto un maestro che sì, quando combinavamo qualche marachella, io e i miei compagni di classe, erano epoche in cui magari potevi prendere anche una righellata sulle dita.
0: Però
2: lo stesso maestro
0: no buono.
2: Cambio di stagione, invece che fare lezione in classe, ci portava nel bosco, vicino ai ruscelli, a vedere la natura cambiare, e facevamo lezione seduti sui sassi, guardando gli animali. Insomma, è stato un maestro che ha insegnato a tutti noi la bellezza della natura e a rispettare soprattutto la natura. Buongiornissimo da Tiziana da Piacenza.
0: Tiziana, un punto mega galattico a tutti gli insegnanti buoni che lasciano un segno positivo, ma anche qualcosa sulle mani forse tra le righe là, ma ci sta se poi compensava in quel modo lì, insomma, va bene. Allora, di nuovo situazione di parità, è tutto 50-50 tra buoni e insomma un po' meno buoni tra questi insegnanti che abbiamo avuto. Continuate a raccontare la vostra al 331 80 90 101.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Titola proprio così tutto quello raccontato nell'ultimo singolo di Ultimo, per l'appunto, su R101 alle 6:41. Tutta una rima bacetta, teniamo qua come di consueto nel buongiornissimo, tra sfida cattivi con buoni o severi, l'abbiamo ribattezzata così nei racconti dei vostri insegnanti, al 331 80 90 101. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R.

0: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Lo vedo all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
9: Mina.
7: Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio Ufficiale R101.

0: Allora, nuovo appuntamento con la canzone che vi fa stare bene su R101 ogni ora. 3 minuti 40 e 45, esaudiamo dei desideri in musica, come il prossimo, per esempio. Vai, sentiamo.
1: Che dite di Relax di Frankie Goes to Hollywood? Mi farebbe stare molto bene, grazie.

0: Richiesta accettata, esaudita per il nostro amico rimasto anonimo. Ha richiesto relax, un po' di relax in questo inizio di settimana, lunedì 5 di ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, e noi nelle sfide del buongiornissimo li abbiamo voluti dividere tra insegnanti come... Cattivi adesso. No, no, è quasi la fine, caro Vasco, quasi la fine del buongiornissimo di oggi. Bisogna capire se nella carriera scolastica dei più svegli d'Italia ci sono stati, si sono manifestati più insegnanti buoni o meno buoni, un po' più severi, diciamo, ancora attraverso i vostri racconti. Gli ultimi qua alla cattedra, chi vuole venire a raccontare un po' di cose? Sentiamo.
1: Cattivo è l'insegnante, tipo uno delle superiori, che durante l'orario di lezione, in particolare elettrotecnica, faceva tutt'altro. E infatti, diciamo che quell'anno il programma di elettrotecnica non venne proprio fatto.
0: Ciao.
1: Cioè, era impegnato a fare altre cose.
0: E cosa faceva nell'ora in cui doveva insegnare? Io ce l'avevo anch'io. Mi si è aperto un cassetto di un prof, non so neanche più la materia perché non l'ha mai insegnata quella materia lì, arrivava col giornale, aveva la rassegna stampa dei giornali, e non è che la leggeva noi, che poteva essere anche interessante, se la leggeva per sé, capito? Chiedendo anche alla classe di far silenzio, perché sennò non riusciva a concentrarsi. Quindi sì, effettivamente può essere catalogato come insegnante cattivo dal punto di vista della professione. Giusto, prego, prossimo.
2: Ciao Ricky, buongiorno. Ciao. Allora, il professore per cui porto più rispetto, nonostante siano passati anni, ormai credo anche non ci sia più, perché era il 1996, professore di fisica, Benito Pericoli,
0: a mappa.
2: Mi ricordo che un giorno il mio compagno di banco ne combinò una delle sue, mentre che il laboratorio spiegava, e lui guardò malissimo me, e io alzai le mani e dicevo: non ho fatto niente.
0: Certo.
2: E la sua risposta fu: io non me la prendo con lui perché lui è così, io me la prendo con te, che ogni tanto uno schiaffo non glielo dai perché lui è così. Ciao Ricky.
0: Ottimo insegnamento. Io però purtroppo mi ci rivedo nel compagno di banco fatto un po' così, che metteva nei guai proprio quell'altro che invece voleva fare attenzione. Vabbè, punti di vista, però vedi, ben insegnamento qua rientra nella categoria degli insegnanti buoni. La situazione è lì, sempre sul filo del 50-50. Vedremo come si risolverà. C'è ancora un racconto di un insegnante particolare. Aspetta, venga.
3: Professoressa entrava, la professoressa Di Mario entrava tutta precisa e faceva: bene, allora, buongiorno a tutti, oggi interrochiamo.
0: L'ho avuto anch'io quello.
3: Aveva detto che andava avanti col programma.
0: È vero.
3: Ho cambiato idea. Non si fa, professoressa. A coerenza innanzitutto. Mannaggia la pupazza, regà, porca. Allora interroghiamo Brignano.
0: Eccolo.
3: Che? Interrogato. Vuoi venire? Ti pare che mi perdo ste cose io. Mannaggia la miseria, regà.
0: Mamma mia, come mi ci rivedo tantissimo in questi racconti di stamattina. Andiamo verso il verdetto finale al 331 80 90 101. Dai, che ci siamo, ci sono anche i pinguini.

0: Diamo di verdetto finale, amici? Sì, perché mancano pochi minuti alle 7 del mattino e all'arrivo della banda di R101 al gran completo in questo lunedì 5 ottobre, dove abbiamo omaggiato, ricordato gli insegnanti. Giornata mondiale dedicata appunto ai docenti. L'abbiamo fatto con i vostri aneddoti e dividendoli tra insegnanti buoni da una parte e meno buoni dall'altra, quelli che vi sono rimasti un po' lì, che non vi sono andati giù. Mazza, quanti racconti anche abbastanza tosti che abbiamo sentito alla fine. Però nella carriera scolastica dei più svegli d'Italia sono stati di più gli insegnanti buonissimi. Meno male, sentiamo perché, per come, da quelli che confermano il verdetto, vai.
1: Ciao Riccardo, io devo ringraziare la professoressa Daniela Bove di Storia dell'Arte.
0: Sì,
1: una professoressa che ha una sensibilità incredibile, che è riuscita a trasmettere tutto il sapore della sua
0: tutto.
1: E a farmi innamorare della storia dell'arte. Ciao Francesca da Firenze.
0: Parole d'affetto, di ringraziamento, senti, per la storia dell'arte insegnata da quella professoressa. Ancora.
2: Le maestre Luigia e Stefania. Dopo 45 anni io e i miei compagni delle elementari siamo ancora amici e sicuramente il merito è stato anche loro.
0: Bello, bella storia, bello iniziare così la settimana con i più svegli d'Italia, che appunto proseguono la mattinata in compagnia della banda. Il buongiornissimo torna domani alle 5. Grazie da Riccardo Lusso al microfono, Edoardo Mondino in regia. Noi vi auguriamo una buona giornata. Andiamo con la banda, forza!
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Crisi abitativa in Spagna. Oggi il premier Sanchez decide se andare al voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. A Valencia tensioni con la polizia. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini del delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto. Quindi l'appello, vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Di sicuro non ci sarà Moise Kean, che non ha recuperato da un fastidio fisico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostole un incidente viene segnalato alla barriera di Milano Sud. Traffico rallentato tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Coda di 1 chilometro tra Torrenova e il bivio di Ramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 7 code per traffico tra la barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo code per traffico congestionato tra via Togliatti Togliatti e la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: lunedì, ma buongiorno e buona settimana con la banda di R101. Ecco qui come ogni mattina questo piccolo ecosistema che vi tiene compagnia dalle 7 fino alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini, buongiorno.
1: Ma buongiorno e buon Natale a tutti, amici.
0: Con calma.
1: Con calma. Mica detto con calma.
0: Potrebbe partire già oggi.
1: Sì. Ma non è detto, sai.
2: Ho ricevuto una foto dal buon Matteo che mi testimoniava che una nota catena di grande distribuzione aveva già approntato nel weekend gli scaffali.
0: Pandori, ma sì, ormai si trovano tutto l'anno.
3: Il problema è che con questo clima non sapevo se prendere la crema solare o la crema al mascarpone per il pandoro.
0: Un bel dubbio.
3: E ho messo la crema. Crema mascarpone in faccia.
0: Però ti prego, dimmelo come Iginio Massari.
4: Alla crema al mascarpone. Qua, a mettere in faccia. Chi è questo, Babbo Natale?
5: Sentite un po'. Ho un piccolo regaletto per voi.
6: Luca da Prato, R101, dammi il regalo.
3: Ma chi è?
0: Qualcuno che da Prato ci sta già chiedendo il regalo nell'R101. Dammi il regalo che potrebbe tornare oggi, insomma, questa settimana. Sappiate che aleggia sempre qui alla banda di R101, soprattutto quando ci si avvicina il Natale. Mamma. E oggi vi daremo un consiglio per vivere questo Natale che sta arrivando nel migliore modo che ci sia.
3: Sta arrivando, ragazzi, fuori c'è 40 gradi.
1: Sono appena rientrato dalla spiaggia io.
3: Ma dai.
0: Ma infatti oggi festeggiamo gli insegnanti, signori.
1: Bravi.
0: Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti.
3: L'ho fatto.
0: Che non aspettano altro del Natale per starsene di nuovo un po' a casa.
3: Ho fatto la sfida tra buoni e cattivi, buoni o severi, diciamo. È venuta fuori un bel racconto da parte del Presidente d'Italia, ma hanno vinto gli insegnanti buoni, meno male.
0: Gli insegnanti buoni, quelli che non mettono le note. Allora noi vogliamo tutti gli altri, perché vogliamo sapere qual è la nota più assurda che avete preso a scuola. Quindi ci mettiamo dalla parte degli studenti, buoni o cattivi.
3: Bene.
0: Buongiorno Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione. Si parte oggi.
1: Vai.
0: Quindi 331 80 90 101 per le vostre voci. E io ho letto una nota che ha preso sul diario Katy Perry.
1: Ah sì?
0: Tra poco ve la diciamo.
1: Ci tieni lì. Va bene.
0: California Girls con la banda di R101. No, nel 96. Devo dire che già
2: prometteva.
0: Promettente. E la metteremo in comparazione con le vostre. Vi aspettiamo con le vostre voci. Intanto arriva Katy Perry.

0: alle ore 14 Catherine, ovvero Katy Perry, che ancora si chiamava Catherine, sì, e altri 4 studenti entrano in un'area off limits e mettono in piedi una scenetta. Catherine finge che un albero sia Tom Cruise, sì, e fa delle mosse pelviche strusciandosi contro l'albero.
1: Ah, però,
2: ecco, e io questo l'avevo capito fin dall'inizio. Cara signorina Catherine,
0: col crop top,
2: sì,
0: gioca al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
2: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho
1: voi
2: sempre
1: ridete,
2: detto.
1: Voi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
2: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no?
0: Non ci sono. Non ci sono. Te le tenute nascoste,
2: okay,
0: le
2: bene.
0: Note, le marachelle fatte, magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti. Ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao,
3: io
0: Mario.
3: La nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere, ho falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
2: Quando hai il crimine dentro, già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
1: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato, l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese.
4: Bella.
1: Oppure questa
0: bello
1: è curiosa.
0: Esercizio di, allora, di memoria.
1: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante da
0: memoria.
1: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante da una

0: Ne avevamo parlato.
1: A voglia, anche a scuola le fanno, ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola, certo. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo
0: sui
2: ai più distratti, perché magari sono dei genitori che Laura, esatto, Laura non c'è, è andata via. E che cos'è esattamente, dai?
0: La gara di carisma, praticamente, okay, in base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro, a mo' di sfida. Il lancio, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
1: Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa
1: certo,
2: gara?
1: Okay. Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole. Quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta, no, per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
1: Bastava il gesto dell'ombrello, cioè, no? Fa, Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
0: Sì. Adesso no, proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Pur la gara di Aura.
0: Noi abbiamo fatto l'appello, sì. Dini, Paolo, Militello, Cristiano, Fiaschi, Leonardo, Russo, Riccardo, ci siamo tutti. Aspettiamo voi al 331 8090 101, anche sul canale 6767 del digitale terrestre. E ho vinto la gara di Aura, così ragazzi.
3: Non vale, molto il pezzo, scusa.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente con Giulie e Bresh, che ha appena pubblicato il suo primo libro. E parla proprio di insegnamenti. Nessuno ci insegna a cadere, ambientato al liceo, due ragazzi del liceo, scritto da lui, e l'ha iniziato proprio in quel periodo della scuola.
1: Cristiano, se vuoi aggiungere qualcosa,
2: sì,
1: fallo pure, leggi il libro, ti ho visto...
2: Sto già leggendo un'altra cosa.
1: Cosa stai leggendo? Lasciate il bagno come l'avete trovato, cosa stai leggendo?
0: E a proposito di persone che ci insegnano davvero qualcosa, abbiamo un insegnante stamattina nella giornata mondiale dei maestri.
3: Sentiamo.

0: Ciao R101, sono Alex, sono un insegnante, sto proprio andando a scuola. La mia nota più ridicola è
1: Vai!
0: stata quella di scrivere: l'alunno X uccide con rabbia e veemenza un ragno che si stava facendo gli affari suoi in cortile. A scuola la ricordano ancora. Ciao, buona giornata!
2: Con rabbia.
1: Tra l'altro scrisse proprio l'alunno X e nessuno sapeva di chi stesse parlando. Continuate così le vostre marachelle fatte a scuola. Se vi hanno beccato, raccontateci la nota che vi hanno scritto.
2: Oh, a proposito, vuoto? A proposito di Marachelle, è
1: Dica.
2: venuto fuori che ci sono 60.000 targhe polacche in Italia. A proposito di Marachelle, ecco, e quindi le autorità polacche, insomma, in collaborazione con quelle italiane, perché? Perché costa meno immatricolare le macchine lì, perché si pagano meno tasse e soprattutto puoi entrare poi nella zona B, nella zona C, puoi andare a 180 sotto il tutor, e quindi c'è stata questa esplosione di targhe polacche, ma ora i proprietari stanno tremando.
3: Eh
2: Perché
3: già.
2: è venuto fuori il bubone?
3: Sì, ma se non sbaglio, questa storia delle targhe polacche arriva immediatamente dopo che avevano vietato e messo dei paletti a quelle bulgare, quindi
2: Sì,
3: è già un ripiego. Cioè, di conseguenza,
2: ecco,
3: la targa polacca
2: ci sono spostate.
3: è già un ripiego al divieto di quella bulgara, hai capito? Che stava imperversando prima, certo.
1: Bene, ma quindi cosa sta succedendo a chi ha le targhe
3: Sta
1: polacche?
3: gente, sono tutti italiani che per non
4: Perché ti
3: spendere
4: interessa,
3: soldi.
4: Chiara? Scusate.
3: Esatto, hai capito? E quindi la Polonia ha, tra virgolette, credo che il risvolto della medaglia sia questo. Siccome queste targhe polacche utilizzate in Italia da gente che poi va in giro in maniera molto disinvolta provoca molti incidenti, ai polacchi poveretti, al cittadino polacco che risiede a Varsavia o dove
1: Si
3: vuoi,
1: alzano le
3: si alzano le
1: assicurazioni, no?
3: assicurazioni.
4: No, poveri,
2: certo. Risultano poi nei sondaggi scorretti quando sono i 60.000 furfanti di
3: Esatto.
2: casa nostra.
3: Quindi questi 60.000 fanno castroni qua in Italia e aumenta l'assicurazione a chi sta in Polonia e non c'entra niente,
4: Cioè,
3: capito?
4: Chiara,
2: Faccia una bella multina quella lì.
4: esatto. Chiara, perché hai un cacciavite in mano e stai andando verso il parchetto?
1: Non ve lo dico, ma aspetto i nostri amici al 331 80 90 101 con le vostre voci.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
15: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Karcher K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
16: È possibile.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, velato al centro-nord in Sardegna, con tendenza a parziale estensione della nuvolosità anche a sud, nella seconda parte del giorno. Al mattino qualche pioggia possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio sulle Alpi centrali, parte del nord-ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci. Alla sera aumento dell'instabilità nel settore Ligure e dell'Alto Tirreno. Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto al di sopra di 22 gradi, con punte vicine ai 30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
19: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Westlife, ragazzi, ritrovarli qui nella mattina di R101 dal 2001 con Uptown Girl. Potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No,
0: lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente
2: è
0: una
2: vero,
0: persona
2: vero.
0: Dicono è mia madre, è mio padre.
1: Ah, sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
2: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro e nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Che alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama?
1: Beppe.
0: Ah, Beppe è mio padre comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così.
3: Noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, no, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao.
0: Cioè,
1: questi all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
4: C'è cioè, già il penale per questo. Loro
1: ma ti rendi conto?
4: Tutte ilari raccontano.
1: Siete voi
4: non
1: dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai, sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma... però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi... questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva
4: la voce di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire?
2: Vero.
1: Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, capito? Quindi si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro, dal preside, oppure quelle che siete riusciti a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
2: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Ma sì. Professore, le do una notizia. Crepè è in testa alla classifica dei libri. Il suo
2: perché
1: invece
2: lei deve rovinare il lunedì mattina?
1: Il suo
6: volete sapere
1: è
6: cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì.
6: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, vabbè. Mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Che fa Giuseppe?
6: La notte. Una volta presi NC. Adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: E porto, prendo i professori. Lascio in campagne, certo, sperduti nel niente.
2: Sì.
6: Faccio questo solo per fargliela pagare di nuovo.
1: Ho capito.
6: E adesso però dei giornalisti.
2: Ah, così, oh, veloce, finito. Cotto e mangiato.
1: Direi. Allora per forza che uno compra il libro di Crepè.
6: Era un piccolo teaser, ci vediamo dopo.
0: Rimanga comunque qui con noi alla banda di R101. Abbiamo tante cose da chiederle oggi a proposito della giornata mondiale degli insegnanti in questo 5 ottobre.

0: del filosofo Tommaso Paradiso con i suoi dei giornalisti completamente, perché sì, si è laureato proprio in filosofia.
1: Vedi.
0: Tommaso Paradiso, Tommy Paradise alla banda di R101.
2: Avete presente?
1: Gli è servita, dico.
3: Come?
1: No, gli è servita la laurea.
0: Sì, certo. Scrivere le canzoni.
3: A tutti, mica è solo un pezzo di carta.
1: Un po' come a me la mia, diciamo. Vabbè, esatto. Ma andiamo avanti.
3: Allora, io l'ho comprata, quindi
0: in
3: non
0: economia,
3: so
0: scusa, è la tua, ti sei laureato in quello?
1: No. Andiamo avanti, cosa?
3: No, sto
1: tu l'hai comprata?
3: No, pover'uomo questo, stavo parlando di questo 52enne. Avete presente quando a tutti capita di dire, ma mi è rimasto sullo stomaco, non sono riuscito a digerire quella particolare cosa? Ecco, questa persona di Singapore per 52 anni non riusciva a digerire. Continua a sentire pesantezza di stomaco, gonfiore addominale, ok? Ed è questa particolare sindrome, conosciuta come la sindrome del non rutto. Veramente è classificata.
0: Non ruttava da 52 anni.
3: Non ruttava da 52 anni. Vi prego di credermi, non sto inventando nulla.
0: Quando l'ha fatto, preparando.
3: Non sto inventando nulla.
0: Fai l'audio.
3: Perché?
0: Ecco. Posso rendere l'idea.
3: Una rara condizione che impediva a un muscolo nostro qui di rilassarsi per far risalire i gas della digestione.
4: Bene.
3: Ok, quindi lui non riusciva a fare blurp come tutti, soffriva.
4: Ho paura fuoriuscisse da un'altra parte.
3: Finalmente hanno trovato un sistema dove sono intervenuti con una sostanza rilassante.
0: La tossina botulinica.
3: Esatto, e il primo rutto che ha fatto in 52 anni l'hanno chiamato il Niño.
4: Certo.
3: No, nel senso che finalmente si è liberata questa persona e adesso può tranquillamente fare come tutti. La gara.
1: Dopo tanti anni qui a questo microfono, ti chiedo, agevoliamo anche il file audio. Marcio, è lì pronto solo per essere premuto o no?
5: No, non abbiamo.
3: Vai, usalo.
0: Decidi. Non siamo mica così,
3: io non ho letto del fatto di una testimonianza sonora di sta cosa.
1: Ce la potremmo avere, diciamo così. Vabbè, ma Chiara ha detto, ci tiene a bacchetta.
3: Noi ridiamo, ma questo poveretto per 52 anni
1: poveretto, sì. Ma se uno non espleta mai, non diventa una mongolfiera.
3: Esatto, si stava gonfiando sempre di più. Cioè,
1: poi è bello perché ha fatto un rutto e è uscito dalla finestra come i palloncini. Qua, capito?
0: Il rutto che dura da una settimana.
1: È ancora lì che rutta, poveretto.
0: Siamo collegati con la camera.
4: Eccolo, lo sapevo.
3: Ardente.
1: No.
0: Ci ha mandato una nota audio, forse?
1: No. Siamo prevedibili.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici con le marachelle combinate.
1: Sentiamo la prima voce.
3: No.
1: Facciamo la seconda.
3: Ma io non volevo portare a questo. Mi avete chiesto di quella cosa, ma non doveva finire così.
1: No, ma era proprio un messaggio. Uno ha fatto anche dammi un regalo con un rutto. Va bene.
3: Va bene cosa?
0: No, va bene. Ora tutto al suo posto, quindi sentiamo le vostre voci.
6: Buongiorno banda di Radio 101.
0: Ciao, buongiorno. Vi
6: salute dai Castelli Romani. La marachella che abbiamo fatto alla scuola superiore con le mie amiche era che distrarre i professori, farli uscire praticamente dall'aula, aprire il registro che già era aperto sulla cattedra e dove c'erano i 6 meno 6 meno meno diventavano 6 e mezzo 6 più, quindi
0: più.
6: E praticamente aumentavamo il voto che ci avevano già dato e ci riuscivamo. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata. Buona giornata. Registri elettronici.
3: Adesso lavora per le elezioni in Russia.
1: No, io sarei curiosissimo di sapere la tecnica di distrazione.
0: Anch'io ci ho pensato.
3: Come fai a chiamarli fuori?
0: Fai un balletto e esci dalla classe.
1: Professore, cosa fai tu là?
3: C'è altro.
7: Ciao banda, Rita da Parma. Allora, a 18 anni ho simulato uno svenimento in classe per evitare di essere interrogata.
0: Bello.
7: Avevo il professore che praticamente ha cercato di prendermi in braccio dicendo: ma perché Robert Redford ci riesce sempre? Baci, ciao.
3: Quindi hai scelto il farti prendere la sberle in classe piuttosto che a casa da mamma e papà.
1: Beh, va bene, insomma, ci ha creduto, è andata bene, è funzionato.
0: Sappiamo e ci crediamo anche noi che avete fatto anche peggio di così? Raccontatecelo 331 80 90 101 alle 7:39 qui torna anche Taylor Swift.

Taylor Swift, che ha sbancato gli MTV Music Awards la settimana scorsa insieme a Madonna. E quindi la musica, quella di R101, quella bella, quella che vi sveglia ogni mattina, la scegliamo noi per voi, ma potete farlo anche voi al 331 80 90 101. Diteci qual è la canzone che vi fa stare bene e noi tra poco la mettiamo in diretta.

0: E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio. Chiedete a chi ce l'ho.
1: Eh sì, chiedete a chi è soddisfatto. O Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 € al mese.
2: Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparazioni.
3: Conviene davvero. Chiedete a chi ce l'ho.
4: Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
13: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
16: Doppio Malto!
17: Birra, cucina e felicità.
15: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
20: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
21: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
22: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
25: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: vostra playlist, vi lasciamo uno spazio libero per metterci la vostra canzone, quella che vi fa stare bene, che basta proporci al 331 80 90 101, tipo così.
1: La canzone che mi piacerebbe sentire, che mi farebbe proprio felice, sarebbe quella degli Yazoo, Don't Go, mito degli anni 80. Ciao da Paolo di Bologna.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao Paolone.
0: Ci porta dritti dritti, ci proietta nel 1983.
2: Beh, se andate a vedere una foto recente, paragonandola a quella del passato di Alison Moyet, si è veramente trasformata.
0: La ritroviamo sul canale 67.

0: Don't go! Yazoo alle 7:51 in questo lunedì 5 ottobre 2026. Buongiornissimo dalla banda di R101. Siamo in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9, quindi avete due occasioni con noi per mettere la canzone che vi fa stare bene. Potete approfittarne per la prossima ora al 331 80 90 101. Entri qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli. Buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero?
4: Ah, boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare le persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digeriva mai. E lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: E ti facevo pulire la lavagna. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
3: No. Questo non è bello, però, eh.
2: Chi se ne frega?
3: Ma...
2: Professore.
1: Sì?
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ah. Ma che storia è?
1: Ah, quindi il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma... Professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata. Il nome è esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: E
0: l'unica per lei
4: che gli mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto.
1: Certo.
2: Vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione. Ma scusa, non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un SMS che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: C'è questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Non
2: sopporto, non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmi.
3: Ah sì.
2: E cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: Odini P. E come vuole essere chiamato?
1: Dica, veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: non
2: c'è una soluzione?
0: La battuta finale.
2: La battuta finale.
0: Vai,
3: la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: Eh no, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io...
3: Vabbè, va.
1: Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua, si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il disco. Raffaele Morelli, se vuole, qui tra un po' arriva tutta la gente del Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono

ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Mi è sembrato di sentire un challenge.
2: Io ho già sentito la canzone di Natale di Ernia, eh?
3: Era questa.
2: Ti dico il titolo, è Panettone Galattico. È favoloso.
4: Mancano meno di 60 minuti al Natale, vi diciamo questo.
5: Come
4: quindi
5: no?
4: Rimanete qui alla banda di Area 101. Oggi è piena di sorprese, ma questo è l'unico vero originale Tortorella Challenge. Ormai prova a copiarcelo chiunque.
3: Vero?
4: Davvero? Ma non solo altre radio, anche un grande pasticcere come Iginio Massari, signori, si è messo a fare il Tortorella Challenge.
2: Allora, possiamo sentirlo, no?
4: Come tanto ce l'abbiamo qui con noi. Buongiorno, Iginio.
6: Davvero, grazie per questa presentazione. Vada avanti, dica la sua.
4: Popolano sui social le battute, le freddure di Iginio Massari, ma che forse capisce solo lui.
3: Cioè, freddure saranno
2: le tue,
3: semifredde saranno.
1: E questa è bella.
4: Tra l'altro, anche il mio medico delle orecchie si è messo a fare il pasticcere. Sono entrata nella sua cucina l'altro giorno. Che buon odorino che c'era.
3: Ah, non cucinava orecchiette? In 8 secondi ho fatto meglio delle battute di 2 anni di Iginio Massari.
2: La sfida, l'avete già capito, è quella, la battuta più brutta del giorno. Chiara ci ha messo del suo e adesso tocca a voi, ai quali la fantasia non manca. 331 80 90 101, dopo la redazione, la sfida è lanciata e toccherà a voi dire la vostra.
4: Dai, yeah!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole è Alberto Stasi. Se ci sarà un altro verdetto ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra al decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18:15 l'Under 21 di Baldini affronterà a Pescara la Polonia, sfida decisiva del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla 26 dei Terafori tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Un incidente si è verificato sulla 1 Milano-Bologna alla barriera di Milano Sud in direzione Bologna. Anche sulla 1 Firenze-Roma, incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Traffico intenso e code invece sul tratto urbano della A4 tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Infine sulla statale 655 Bradanica ci sono rallentamenti per un cantiere tra Foggia e Ordona in direzione Palazzo San Gervasio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: siamo, ci siamo alle 8.05. Entriamo nel cuore pulsante del Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Esatto, Chiara la sua l'ha pronunciata poco fa ed è giusto fargliela ripetere per capire fino a che livello si arriva da queste parti.
0: Uffa. Dovranno rispondere al 3318090101 del fatto che il mio medico delle orecchie è diventato pasticcere. Sono entrata in cucina l'altro giorno, che buono Torino.
1: E quando noi si pensa che sia una cosa unica e rara, no, poi si scopre che ha anche degli emuli illustri, è vero, no? C'è anche chi tenta di fare quanto te.
0: Abbiamo qui con noi Iginio Massari, che ultimamente si sta allenando anche in televisione per il Tortorella Challenge.
2: Mi chiami come chiamano tutti? Il maestro supremo della pasticceria.
0: Il maestro supremo della pasticceria con il suo assistente
3: Antonino Cannavacciolino.
2: Il nipote.
3: Il nipote che ma... mio zio mi ha detto vai, lavora con Iginio che impari cose.
0: Vai,
3: e comincia a dare gli schiaffi. Sì. E io non riesco a dare gli schiaffi, mi dispiace. Non so come il mio zio, non ci riesco.
0: Abbiamo anche noi da imparare da
2: Iginio. Nel frattempo ho portato in TV il challenge.
0: È vero.
2: E ho detto questo, quello vero, sentiamo.
4: Sai perché lo zucchero è dolce? Perché hanno scoperto che è l'unica dolcezza che uno può ricevere a basso prezzo quando la vita è amara.
2: Fatto ridere?
1: Cioè quello che abbiamo sentito.
5: Allora fermiamoci un attimo.
1: Quello che abbiamo sentito giusto per fare chiarezza.
6: È quello vero.
1: È quello vero, Iginio vero.
0: Sì. Gli hanno chiesto di fare una battuta, la più bella che lui avesse mai sentito, ed era questa.
2: Fatto ridere.
0: Ha già vinto il challenge così a mani basse.
6: Pensa quanto è bella la vita di Iginio.
5: Questa
2: era la
5: più bella,
2: fare i suoi, Poi ne ho un'altra dopo, però.
1: Sì. Vabbè.
0: Ne sentiamo un'altra. Beh, aspettiamo dopo. Intanto tutti i nostri amici al 331 80 90 101 con la loro sfida al Tortorella Challenge e all'Iginio Massari Challenge oggi. Beh. Giusto il tempo di una canzone per darvi il tempo di creare la vostra e mandarcela, provando a vincere questa sfida.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Si stava rimanendo spento anche il microfono. Non voleva partire con il Tortorella Challenge.
1: Va bene. Anche le macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
0: Un momento così simpatico. Ma quanto simpatico? Ce lo dite anche voi.
2: Il Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
0: Che eri una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì a ridartela.
1: Certo. Solo che vogliono il tuo divan e non il loro.
0: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella, è un giochino battaglia dove dice questo è quello e se vecchi la battuta
0: Virginio Massari.
3: Chino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Brutto ogni tanto può scappare anche quella bella. Di certo non una di quelle di Virginio Massari, che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni. Ma il risultato non è proprio quello che si sperava, insomma.
4: Intanto ripeti
0: la challenge in giro per i social e in varie televisioni. Ma il risultato non è proprio quello che si sperava, insomma.
4: Intanto ripeti

0: Il tuo spazio. Dopo queste due è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, sì. Comunque c'è da dire che è uguale identico.
2: Sono troppo alte per voi quelle volte.
3: Ma, scusa, secondo me è anche lo stesso.
0: La qualità dell'imitazione di Riccardo.
3: È ecco. Lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
0: È la stessa,
1: la stessa età. Può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino.
4: Cesare, nipote.
1: Aspettiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo Vai. Così.
5: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Mamma mia. Non male, questa c'è scappata. Scusate.
4: Dopo quella di Ginio.
1: Vero.
4: Sì, è vero, però,
1: Ma vai. Ci vale tutto, quindi vai. Sì.
6: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
6: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mm-hmm. Mi hanno dato una Polaroid. Mm. Ciao.
1: Ciao Mario.
3: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo sì. me. Sono loro.
2: Avete scoperto?
3: Sì, sì.
0: Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
2: mia. Ma come
0: mia.
2: No?
1: Mai.
3: È uguale.
2: Lo imito da due anni.
3: È bravo.
2: Ho avuto più o meno sta voce.
0: Lo imiti, no? Ho detto, vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito, in effetti.
3: Guarda che...
0: Perché non hai fatto questo di lavoro?
4: Lo sto facendo,
0: proprio fisso.
3: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
4: E quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
0: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
2: Andiamo
1: parlare.
2: Andiamo avanti col challenge.
1: Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
7: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
7: Sullo scuola Puss.
1: Ciao.
3: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
8: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria. Mm-hmm. E ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
0: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino. E giocano solo le prime due.
3: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
3: Dai, Iginio, coraggio.
2: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
2: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
2: È alta, è alta.
4: Date winneri.
2: Date winneri.
0: Esatto.
5: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
3: E ti auguro di trovare nella minestra.
0: Invece è bella.
3: Sì, eh?
0: L'ho trovata bella, nuova.
3: Bravo.
1: Ed è solo lunedì, ragazzi. È solo l'inizio della settimana per il Tortorella Challenge, la sfida che trovate tutti i giorni intorno alle 8 qui su R101. State con noi. Tra poco, bim bum bum.

0: con un po' di flamenco paranoia, Samurai J alla banda di R101 alle 8:20 di lunedì. Qui c'è il Bim Boom Boomer.
1: Bim Boom Boomer.
2: Bim Boom Boomer.
0: Oh, si va indietro nel tempo quando il Tortorella Challenge non esisteva ancora.
3: No, per fortuna, che bei tempi quelli.
0: Tanta nostalgia.
3: Allora andiamo a riscoprire i tempi che furono, andiamo a vedere chi è e può definirsi davvero un boomer. Stamane la vedo, sono incombattuto tra il vederla complicata o invece no.
0: Perché? Ti stupiranno.
4: Come mai?
3: Perché si va indietro di parecchio, si va nel 1958. Ok. Però anche chi è nato dopo, questa cosa di cui parleremo tra un istante, ha avuto un eco che si è protratta almeno per i 20 anni successivi, perché ai protagonisti di questa gag che sentiremo tra un istante in un breve tratto, è sempre stato chiesto di ripetere questa situazione leggendaria che si era venuta a creare in uno scompartimento di un treno.
0: Ti diremo anche noi giovani cosa ne pensiamo e se ce lo ricordiamo.
3: Allora, dovete immaginare uno scompartimento ferroviario, ci sono 4 persone, 3 uomini, una donna, uno sta leggendo il giornale, l'altro sta sistemando, armeggiando con le valigie nella cappelliera, infila la mano in una di queste valigie e ritrae la mano gridando: aia, mi ha morso. Ma sentiamo.
5: Ma niente di grave, ma poteva anche essere peggio.
6: Scusi, ma come ha fatto?
5: È stato
6: scusi, chi è stato?
5: Ho messo la mano lì nella gabbietta, lui c'ha e mi guarda, momenti lo sta il
6: americano, sì.
3: C'era questo animale americano, ha un nome ben definito, no?
0: Questo è, cos'è, una pubblicità?
3: Questa no, era no. Una gag andata in onda, uno sketch di una decina di minuti con un famosissimo attore italiano, il più famoso tra i 4 protagonisti di questo e del quale vi chiediamo il nome.
0: Ok,
3: vi chiediamo il nome dell'attore protagonista, al quale è stato chiesto poi per lustri di ripetere: mi fai quella del cosa. Che nome aveva questo animale sotto gabbietta e coperto da un telo, che lui asseriva o pretendeva di far capire che conosceva la razza, la specie, ma alla fine era una specie, dicono anche una specie di accusa ai tuttologi, quelli che fingono di sapere tutto quando in realtà non sanno nulla.
0: Infatti sta facendo finta di sapere la risposta Riccardo Russo, ma perché? Secondo me brancola ci nel
7: sono
0: buio.
7: Vabbè, ma io sono un grande
3: guardavo
0: fan.
3: Gli amici
7: quella roba lì passava.
3: Gli amici di Napoli sono un pochino più avvantaggiati, perché questa parola, che per il resto d'Italia è stata inventata nel 58, in realtà non è così, perché addirittura nel 600 a Napoli con questa definizione veniva attribuita alle persone un po' goffe, un po' credulone.
0: Una parola che esiste nel dialetto napoletano.
3: Esatto. Quindi,
0: cosa vogliamo sapere?
3: Chi è l'attore in questione? Di quale animale stiamo parlando?
0: Beh, visto che ieri era la giornata mondiale degli animali, ne scopriamo un altro oggi qui con il Bim Bum Boomer alla banda di R101 331 80 90 101 per le vostre

0: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Sostituiscio!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
13: Lo vedo all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: arrivati nel 2001 con i Velvet, questa boy band che soffre lo stress, è stanca e fuori forma, un po' come la banda di R101 alla mattina. E con voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Bim Bum Boomer!
2: Bim Bum Boomer!
3: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi! Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti, 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa allo scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta. Insomma, poi i canali mica erano mille come oggi giorno.
4: E c'era Portobello tra l'altro.
3: Esatto,
0: Portobello.
3: E allora
0: è un giochino
3: pazzerello. Ti abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
3: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
5: A te non lo sento, però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe, non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi.
6: Con questo,
5: con la bestia schifo, bestia schifo,
0: ognuno poi se la sarà immaginata nel certo. Modo suo.
3: Esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
7: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
7: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
8: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
9: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
3: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
10: Ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiapone. Donatella da Perugia.
11: Buongiorno R101, allora l'animale è il Sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ciao Marco da Napoli.
12: Se non sbaglio la protagonista femminile è la Ornella Vanoni.
3: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
13: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
14: L'attore ciao. Walter Chiari, l'animale il Sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, vabbè. Davvero.
4: Qualcuno ha detto Nanni Loi.
3: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Invece era Walter Chiari, padre di Simone Annichiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
4: Ah, pensavo col Sarchiapone.
15: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
3: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Un guascone, insomma.
16: Esatto. Un procione.
3: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
4: Essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
3: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
4: Giusto.
3: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer. Bim.

0: Dua Lipa su R101. E l'altro ieri ospite speciale al concerto di Shakira. È salita con lei a Madrid durante la residency Las Mujeres Yano Yoran. E hanno cantato un pezzo insieme a sorpresa per i fan.
1: Bellezza, Dio la benedipa.
0: 5 ottobre, sempre. Giornata mondiale dei professori. Ci state raccontando le vostre marachelle a scuola. Sentiamo.
2: Ciao Banna. Quando eravamo alle superiori avevamo nascosto un cellulare dentro una cassetta di derivazione che avevamo in classe in alto sulla porta. E avevamo impostato come suoneria di questo telefono cellulare vecchio un suono di una campanella molto simile a quella che avevamo a scuola. E qualcuno chiamava tipo 5-10 minuti prima dell'intervallo e quindi ci facevano andare a fare l'intervallo prima del dovuto. Non credo ci abbiano mai scoperto, onestamente.
3: Bravo. I geni del male.
4: Pensa a questi cosa hanno ideato.
0: Veramente.
1: Ecco. Poi dice: ma come fanno quelli a rubarti il pin dalla casa loro? Cominciano così.
0: C'è chi ruba gli aneddoti ai propri fratelli anche. Sentiamo.
5: Buongiorno Banda.
0: Ciao.
5: Mio fratello la marachella, nel senso che le medie faceva indossare la gonna alla sua compagna di banco con le calze trasparenti e durante le verifiche mio fratello alzava su la gonna. Peccato che sotto le calze c'era la lezione da dove si poteva copiare.
0: Il bigino.
5: La professoressa ha chiamato in causa mia mamma dicendo che mio fratello aveva degli atteggiamenti provocanti mettendo le mani sulla coscia della compagna che si faceva toccare da mio fratello, ma in realtà erano in due a copiare, ecco, ed è successo un casino a casa.
0: Beh, è diventata ancora più grossa di quello che era.
3: Ma tanto
0: la marachella.
3: Fare dei tatuaggi a questo punto.
1: Ma non ho capito, le copiava dalle cosce de...
3: sì, allora aveva i fogli infilati tra la pelle e la calza, hai capito?
6: Non erano collanti.
1: Invece del famoso cinturone, esatto, con tutte le cartucce, esatto, con i compiti,
3: cioè erano
1: l'autoreggente. Ammazza.
0: C'è invece chi ha ritrovato il proprio libretto delle assenze delle elementari dagli anni 70, un personaggio italiano molto famoso che tra poco ritroviamo qui alla banda di R101. Prima arrivano Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Canzone dell'estate 2026, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Ma tra poco qui è Natale alla banda di R101.
1: Ma come? Ma ti sbagli?
0: Ci siamo invece, lo scopriremo tra poco, rimanete con noi.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bra.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene.
0: Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: 9 qui alla banda di R101, lunedì 5 ottobre. Mancano 80 giorni a Natale, un po' per tutti. Invece si accende il Natale.
1: Ma in 80 giorni si faceva il giro del mondo una volta.
0: Oggi R101 accende la web radio di Natale, R101 Christmas.
1: Oggi,
0: eh sì, così ci prepariamo al Natale. Sarà in onda fino al 7 gennaio 2007, sarà online.
1: E devo correre per gli ultimi regali allora.
2: Ma affrettati.
0: E beh, questo è solo il primo dei tanti eventi che R101 ha in programma di realizzare per far vivere agli ascoltatori il Natale migliore che c'è. E allora cosa c'è di meglio che partire così?
3: Ciao, secondo me la canzone che ci farà stare bene
0: sì.
3: è All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey.
4: Ma veramente?

0: is you e siamo partiti, è ufficiale per primi con il Natale su R101. Beh, quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e il Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, è il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottoressa, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camanzen, per favore, che si canzone di Natale, che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Sei riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale, buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. Scusate, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
0: È partita Mariah. Lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
5: Ma chi?
6: No. La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì. Sì. Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Whamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
5: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito.
6: Il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato?
7: Domani ve lo racconto.
5: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio. Domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
5: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi. Insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi c'è la giustificazione.
0: Leonardo Pieraccioni nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi alla banda di R101.

0: Antidroga con Emma e Fabri Fibra qui alla banda di R101 alle 8.59 di questo lunedì 5 ottobre che ha saputo un po' di 24 dicembre. Vai con la sigla e we wa! La banda di R101. Ci ritroverete tutti qui domani mattina dalle 7 in poi, la banda di R101 per un bel buongiorno in musica con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buon anno!
0: Cristiano Militello.
2: State me buona!
0: Leonardo Fiaschi.
3: Domani!
0: E il nostro Riccardo Russo oggi nelle veste di Iginio Massari.
4: Augure!
0: Dalle 5 domani mattina con i più svegli d'Italia, con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, con Matteo Torre in produzione. Questo è lo squadrone che vi augura buona giornata. Che prosegue con il procediamo nelle prossime ore, tre ore, qui su R101. A domani, ciao!
1: Ciao! Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tiri agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini sul delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi. Se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato durante un'intervista a Verissimo su Canale 5. Quindi l'appello: vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova la più critica, con 11 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne. Causa code tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione Livorno. Sulla 1 Firenze-Roma, code per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Si è verificato un incidente sulla A6 Torino-Savona allo svincolo di Ceva in direzione Savona. Infine sulla statale 193 di Augusta si procede a rilento per lavori in corso tra Masseria e Augusta in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E aspettare come un pescatore aspetta che il pesce che abbocca all'amo.
1: Vabbè, noi aspettiamo ancora altri 5 minuti, poi insomma facciamo un rapporto.
2: No, ma che palle, già lunedì. Ma se me quanto me ne frega tanto, cioè il procediamo.

0: fosse un Doberman. Il mio Rottweiler. Il mio Pitbull. Attaccali, ragazzi, attaccali. Anche perché qua sono tutti arrabbiati, nervosi, tanti insulti alla banda. Mai visto così tanti insulti. Cosa che hai fatto?
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Dovresti saperlo tu che sei qui.
1: No, io non so nulla.
0: Chi sa qualcosa, tu sai?
2: Fernando, buongiorno. Sono già i Pandori Panettoni nei centri commerciali.
0: Ah, per questa roba in effetti.
3: Sì, hanno inaugurato il Natale di R101.
0: Non si può inaugurare con 30 gradi il 5. Che giorno è oggi? Dai,
3: 5 ottobre.
0: Me ne cercate le cose. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
0: Tu dove eri?
3: Ad aprire la mail di lavoro.
0: Di quale lavoro?
3: Di questo lavoro.
0: Oggi partono le ammende e le sospensioni.
3: No.
0: Iniziamo proprio l'anno scolastico serio, più o meno, no? Si può cominciare. Oggi invece in Francia non si va a scuola. Cioè,
1: diverse scuole della Francia, sì, in centinaia di scuole.
0: Buongiorno, come sta, dottore Preda?
1: Sono stato meglio, in altri giorni sto smaltendo un po' di influenzetta.
0: Ha ragione Brad Pitt.
4: Perché cosa ha detto?
0: Cazzo, niente.
3: Ok, allora hanno ragione tutti quelli che non hanno detto niente.
0: È un modo di dire. Vabbè, ride, gongola, perché Flavietto, suo cugino, è in testa. Io direi di partire
3: in
0: subito.
3: Testa a che?
0: Alle elezioni.
4: Elezioni brasiliane.
0: In Brasile non sanno niente. Io direi di partire proprio con un che adesso ci prendiamo il Brasile, capisci?
1: Giovane Bolsonaro,
0: il giovane Flavietto, cugino del papà di Regina Sarella, no?
4: È giusto così. Brasil, vai ancora, ragazzi. Il 25 ci saranno i ballottaggi. Mi raccomando.
3: Ma loro capiscono l'italiano?
4: Certo, sì, vivono qui.
0: Vedi come gasa. E di Lula cosa vuoi dire? Dai.
4: Allora, ragazzi, la politica deve essere a favore del popolo.
0: È giusto. No, su Bolsonaro è. Il papà, lo zio, ci sta. Dica, finisca.
4: Posso dire una cosa? E il voto va a chi veramente farà qualcosa per il Brasile, perché è una grande terra. Forza Brasile!
0: Ma quale grande terra?
4: È un paese meraviglioso.
3: Un paese ricco.
0: Ricco di trafficanti.
3: Ricco di materie prime e di civiltà.
0: Vabbè, apriamo la borsa. Comunque, Flavio Bolsonaro in testa, il figlio del Bolsonaro senior, che in galera.
1: Bolsonaro junior.
0: Che in galera. E sfida un altro che è stato molti anni in galera. Dico questo, voglio dire, molti rappresentanti delle patrie galere in Brasile, un paese molto ricco. Dicevo, apriamo la borsa.
1: La borsa è in terreno positivo, più 0,38%.
0: In Italia invece calma piatta, questo paese è tranquillo, baciato dal sole, con immagini di gente che ancora va a bagnare le proprie carni in acqua e farsi baciare dal sole. Che paese, Che culo che avete, vero? Oh, un po' di entusiasmo. Questo non è né di destra né di sinistra.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Vogliamo cominciare con questo, procediamo?
1: Si avvisano i gentili ascoltatori che la settimana è cominciata e che procediamo, c'è!
2: Dai,
1: buon lunedì,
2: dai,
1: a tutti!
2: Buon lunedì, piccola! Buon lunedì a tutti, rientra Lula, 20 anni di governo, ha solo rovinato il nostro paese. Voilà, tanti saluti dalla comunità brasiliana, sono tanti stamattina che intervengono sulle elezioni del Brasile. E allora, venendo invece alla scaletta della puntata, abbiamo la borsa, l'abbiamo aperta, hai detto
3: sì.
2: Bene, no? Quindi diamo un'occhiata alla scaletta live. A che ora lo facciamo, Belletri?
3: Beh, presto, che, stamattina.
2: Che stile è questo, diciamo, come abbigliamento?
3: È un po' provenzale, color lavanda,
4: coloniale.
2: Chi lavora in televisione?
4: Canepa.
2: Buongiorno Gabriele. Allora salutiamo quanti ci si vedono in televisione, che possono vedere questo scempio, che stamattina siamo uno diverso dalla...
3: Tu già
5: col
3: maglione. Due chiari e due scuri.
5: Io già col maglione, già in clima natalizio.
2: Ancora con
3: bravo,
2: il clima
3: per la nostra web radio.
2: C'ho 30 gradi in Italia, al sud,
5: qui fanno, no, però
2: fanno il bagno. Avete visto le immagini? Sì,
4: incredibile,
2: tutti,
4: ragazzi.
2: Tutti in acqua sto weekend, ma anche al nord si sta piuttosto bene. E non finisce qua, perché a parte un calo di temperature tra qualche ora, e poi ritorna il gran caldo.
5: Beh, questa settimana sarà un po' perturbata, quindi caleranno le temperature, poi
2: allora,
5: tornerà l'anticiclone nel prossimo weekend.
2: Tanti intervengono su queste elezioni brasiliane. Lei è andata a votare?
4: Sì, sono andata a votare,
2: dove?
4: Stata trattata benissimo.
2: Dove sei
4: andata?
2: In
4: una via.
3: Ci mancherebbe, che te davano menà.
4: Volevo dire.
2: Lasciatela parlare sta donna. Dove?
4: Era Montor e via, aspetta, adesso non mi ricordo i nomi della via, ma sono stata molto ben trattata.
2: Sei sicura che era un seggio elettorale?
4: Era un seggio elettorale. Okay. Organizzazione totale.
2: Perfetta.
4: Complimenti Brasile.
2: Quindi
4: complimenti,
2: la sede
4: Italia.
2: Dell'ambasciata, del consolato?
4: No, no, non alla sede del consolato.
2: Sede
4: a 20 minuti di casa
2: il
4: mia.
2: Il Porcao magari era il ristorante,
4: no,
2: brasiliano.
4: No,
2: come si chiama? Porcao si chiama.
5: Porcao.
2: Porcao.
4: Aspetta che vi dico,
2: aspetta,
4: subito i nomi della via.
2: Non siate frettolosi. Intanto
4: aspettate
2: leggo
4: lì, ragazzi.
2: Qua, siccome ascolto solo voi, mi tenete informato su Sanchez in Spagna. Sanchez è una situazione strana in Spagna, no? Perché
5: guarda, è appena arrivata la notizia che alle 9 Sanchez ha annunciato elezioni anticipate il prossimo 29 novembre, quindi ha deciso di mollare.
2: Vedi. Quindi dov'è che ha votato?
4: Ho votato in via Valtorta 48.
2: Perché ridi?
5: Chissà,
2: no?
5: Dove ha votato
2: Valtorta? Tu sai dove è Valtorta?
3: È Milano, credo.
2: Tu sei un po' Valtorta. Dica!
4: Metropolitana Turro.
3: Ah, vicino a casa mia, splendido.
2: Vabbè. Allora dicevo, puntata, un occhio alla puntata live alle 10:15. E un quarto,
4: okay.
2: Fuori dagli studi di R101, qui in largo

0: Stati Uniti d'America, la signora omaggia il proprio paese, quindi canta
1: Garota de Ipanema.
0: Garota de Ipanema, la ragazza di Ipanema, in una versione inedita che non avete mai ascoltato. Se volete programmare una pausa caffè, fatelo 10:15, è tutto gratis. Due minuti di radio show. Adesso 9:19, andiamo. Chi c'è?
1: Meghan Cremon.

0: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Fernando, ma che scaletta, scaletta, che non la rispettate mai, dai, che è tutta improvvisazione, ma che scaletta.
1: Ah, chi te l'ha detto? Come si sanno queste cose, eh? Ha ragione Brad Pitt,
2: Sempre lui.
1: Comunque ha detto una cosa, ma non volevo, perché insomma fa rimanere male qualcuno. Tu dici Brad Pitt non c'entra, ma insomma gli hanno fatto un'intervista e lui ha esordito in maniera molto sentita, ha detto: Dio quanto vorrei. Ma cosa? Allentri, svegliati! Chi
2: ci
1: stai
2: sono?
1: Chiamando tutti stamattina? Cosa devi fare? Vieni qui per farti i cazzi tuoi?
2: Ma no! Non siamo in onda!
1: E allora, stia lavorando, puntata premi, avvio di settimana da...
3: Da urlo!
1: Cosa ha detto? Dio, quanto vorrei...
4: Il pulsante com'è oggi?
5: Resveratrolo?
1: No, si ritorna all'argomitolo. Ma è finita la vendemmia, è andata bene. Poi l'uva è un pochino particolarmente dolce, perché il caldo che ha fatto sarà un anno strano per l'uva. E dica: Dio, quanto vorrei?
2: Riaggomitolamelo allora.
1: Può essere anche figa. No, dico, dai, lanciati dove vuoi.
4: Riaggomitolamelo.
1: Sentiamo.
4: Dio, quanto vorrei essere brutto.
1: No. Sentiamo il Brasile. Bello galvanizzato da questo Bolsonaro in testa.
5: Riagomitolamelo. Quanto vorrei essere eterno.
1: Eterno. Attenzione, poteva essere carina. Attenzione, anche da casa, se volete. 3-3-1. Magari non ha detto nulla. Può anche essere nulla la risposta. Dica!
2: Dio, quanto vorrei ritornare al 2016.
1: 2016-2026, risposta quasi esatta.
3: Bene,
1: quasi esatta, però ti dico perché, eh? E ti tengo lì un minuto, torniamo, eh.
3: Procediamo!
6: Arriva!
7: Procediamo!
8: Buongiorno, arriva il procediamo!
9: Stiamo arrivando.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi, Cavana, mentre ti spogli, Cavana, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli €3,50. Scopri tutte le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: iperceramica.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
12: È possibile.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Forza regina, inserisciti!
1: Dai, fallo, fallo!
2: Dego, dego, dego, dego, dego, dego, dego, dego, dego,
0: tutti,
3: regina, ho controllato dove sei andata a votare. Dice che sei andata a votare. C'è un'agenzia di pompe funebri. Ti sei portato un po' avanti,
4: no,
3: mi
4: no,
3: sa.
4: No, no, no. Angolo Giovani, per le corone. R101, canale 67.
5: Madonna, come sei impastato, Tancredo.
2: Il weekend
5: 9:30, è arrivato in anticipo. Stamattina conferma puntata da
2: urlo.
5: Allora, cosa ha detto questo, il bello del pianeta qua? Bello, bello ancora, sì.
2: Beh, sì, ancora.
6: Beh, detto, affascinante.
5: Si scherzava, cioè, sono cose molto più importanti. Però ha detto una cosa che farà piacere a qualcuno di cui che è attaccato al volante della macchina, che sta andando dritto al lavoro, magari gli porterà un secondo di sollazzo. Ha detto, ha indovinato qualcuno?
7: No,
5: è Brad Pitt che ha fatto la dichiarazione. Ha detto: Dio, quanto vorrei tornare a 50 anni.
2: Wow.
5: Perché
2: è onesto, però.
5: No, perché lui dice, Aldo, 63. Lui ha detto che 50 anni, un po' esagerata, è l'età per poter, dove puoi decidere di fare ancora tutto. Sì, prova a fare il cacciatore, Brad. Prova a fare, cioè, cosa,
2: è una
5: No, dai, non è
2: non tutto tutto.
6: Sei un po' limitato comunque.
5: Però a suo dire, lui vede, per la sua esperienza personale, i 50 anni come l'ultima possibilità per fare, cioè, non è che sì, 63 poi la roba.
6: Però si vede che è messo male anche Brad Pitt.
5: Beh, perché è umano anche lui, certo? Però, è per tutti così.
2: Però questa settimana ha fatto altre dichiarazioni. Ha detto che ama la natura selvaggia, il pollo bollito e che si sta meglio da soli ma con il cane.
5: Certo, ma siamo tutti sulla stessa
6: però
5: barca.
6: Però è proprio messo male.
5: Siamo
6: male.
5: Tutti sulla stessa barca. Comunque 50 non è male.
2: E senza barca
5: 50
2: noi.
5: È il momento in cui pensare di passare dal CAF. No, puoi fare tutte quelle cose, vedere un po' quanti ne hai di contributi. Cosa ridi? Cosa
8: dici? No, pensa ai contributi.
5: Attenzione, arriva la canzone che ti fa stare bene. Se volete una bombazza oggi, dai, per
9: Maretti. Te lo dico io cosa devi fare a 50
2: cosa?
5: No, no, dicevo, canzoni bomba.
2: 331 80 90 101.
5: Due cose sullo sport. Antonelli ha sfiorato nuovamente Kimi, no? Il podio, il
6: esatto,
5: massimo.
6: Secondo ieri al Gran Premio del Bahrain, che si è corso però in Malesia. Ha vinto Max Verstappen, però grazie alla a causa della rottura del motore di Russell, Kimi Antonelli ha incrementato il vantaggio nel però, mondiale piloti. Ormai
5: dicono
6: sembra
5: che ci sia
6: avviato
5: un problema alla macchina. Qual è il problema della macchina? Regina ha indagato per noi.
8: Buongiorno.
5: Qual è il problema della macchina? Che problema ha la macchina?
8: È molto semplice. Le ruote. Le ruote devono essere cambiate
5: prima
8: più velocemente
5: il colore. Il colore.
8: Anche il colore però
6: è estetico.
5: Invece torna a Nazionale stasera, ma ne parliamo dopo. Andiamo 9:36.
2: Procediamo
10: ogni mattina dalle 9 alle 12
11: su R101.

0: d'amore.
1: Mancava. Sai quegli ubriachi, no? Mancava il
2: singhiozzo.
1: Il singhiozzo. 9:42. Allora, non abbiamo tempo, mi dicono, quindi andiamo velocissimi, non perdiamone ulteriore. Sulla canzone che ti fa stare bene. E poi parliamo di cose che riguardano ciò che gravita attorno alla nostra unica e ripetibile esistenza. A te!

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
11: imparagonabili!
10: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
24: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
25: E da oggi anche il mobile.
24: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Le mele di Marlene.
27: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
26: Mi fa innamorare.
28: Sostituiscio.
29: Leo, si dice sostituiscilo.
28: Sostituiscio.
30: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: questi 50 anni di carriera.
1: Oh, magari
2: ci siamo. No, poi voglio tornare su quella storia, perché siamo stati troppo veloci sulla dichiarazione di Brad Pitt, che dice: Dio, quanto vorrei tornare a 50 anni, che è l'età migliore per poter scegliere ancora di fare qualcosa, insomma, di cambiare la propria vita. E invece Zohar ha detto, gli ho chiesto io, a 60 è finita. A bello! Cioè, ricordati che il target più ampio dei 60. Come si chiama quel signore barbutoli che fa il pollo?
3: Che fa?
2: Il pollo. Che, sì, adesso faccio pubblicità gratuita. Beh, insomma, ha lanciato l'azienda che quasi aveva 70 anni, se non ero. Fammi una ricerchina, Sabrina, per favore. Per favore. No, però voglio dire, si può fare a qualunque età.
3: Certo.
2: Poi l'approfondiamo. Ora la rotta! Chi va a prenderla? Donna meravigliosa, guarda sto Brasile come si staglia sulla radio, sulla televisione. Guarda, qualcuno ha detto: ma Regina, è del mestiere?
1: Quale mestiere?
2: Va a capire, sei del mestiere, Regina?
4: Io sono di tutti i mestieri
2: tutti
4: del mondo,
2: mestieri
4: fatto con amore.
2: Allora, il nostro gioco con la musica, per individuare delle canzoni una più bella dell'altra e poi dare alla sorte la possibilità, la scelta. Insomma, sono sette legate ai sette colori della ruota. Voilà.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno Fernando, la canzone che mi fa stare bene oggi è Guilty di Barbara Streisand.
4: Canzone viola.
6: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Church of the Poison Mind, Culture Club.
7: Canzone blu.
8: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sexual Healing di Marvin Gaye.
9: Canzone azzurra.
10: Insuperabili, buongiorno. Sono Eloisa da Morzano di Romagna. La canzone bomba per stamattina è dei Negrita ed è Magnolia.
11: Canzone rossa.
12: Oggi è il compleanno di Chiara e tutti i suoi amici sono qui a richiedere Without the Help of My Friends dei Beatles. Grazie.
13: Una canzone Chiara. Fucsia.
14: Ciao Fernando, ciao a tutti. Sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è More Than I Can Bear dei Matt Bianco.
15: Canzone gialla.
16: Buongiorno intoccabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Nothing's Gonna Stop Me Now di Samantha Fox. Ciao.
3: Mamma mia, Samantha Fox.
2: Ma Bianco, che carina. Ma anche Magnolia. Magnolia quella.
1: Sì, è lenta, comunque una ballad.
2: La voglio. Negrita. Pau! Ehi, Negrita. Ciao, Pau! Azzurra, cos'è? Blu.
7: Canzone blu.
8: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sexual Healing di Marvin Gaye.
2: Get up, wake up. Molto così, eh? Oddio, un mentone.

0: questa canzone fa venire voglia di fare l'amore.
1: Spudorati d'amore, avete già finito nel weekend, solitamente si fa nel weekend, no? Ormai siete belli sedati, rilassati. No,
2: è
1: Sabri,
2: così,
1: è weekend, i miei amici dicono...
3: Beh, però la mattina sai che c'è il picco di testosterone e progesterone.
1: Nel weekend che hai un po' di tempo libero, mica lo fai di lunedì, dai.
3: Perché no?
1: Chi di voi ha fatto già stamattina? Quando mai? C'è tante cose, è vero, Regi? La domenica,
2: infatti,
1: la domenica mattina, sul tardi, i bambini giocano, magari vai sotto la doccia e fai quella cosa triste senza nessuna voglia, giusto per dire,
4: dai, che
1: per,
4: quadro,
1: per metterti la coscienza a posto. Io ne conosco al milione almeno. Va bene, invece l'amore, altro amore, non sesso, sostegno, solidarietà, affetto, amicizia, quello che volete. Tra un'ora la canzone che ti passerebbe bene cambia d'atmosfera e quindi è dedicata all'amore, dedicata ai sentimenti, a qualche ricorrenza particolare, ad un pensiero, qualcuno che manca, qualcuno che è appena arrivato, e insomma omaggiatelo con una bella canzone d'amore e con una dedica, ora mandando un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.

0: Dai ragazzi, inseritevi tutti.
1: Stavo ascoltando un po' di vocali. Vabbè, il supernova, io lo so,
2: davvero?
1: Ma sì, davvero?
2: Bravissimo.
3: Adesso
1: è insuperabile. Allora, 10 punti, avvio di settimana
4: da urlo.
1: Allora, stavo ascoltando anche un po' di vocali relativi alla canzone d'amore che ti passerebbe bene tra tre quarti circa. Se volete, entrate con calma anche adesso, mandate un vocale col desiderio, insomma, di toccare il cuore di qualcuno. È una bella dedica e lasciatevi andare.
4: Oh.
1: Santa pazienza. 331 80 90
4: 101.
1: Allora, Daldo, andiamo da. Voglio fare la sigaretta dal Dino nostro. Ah? Semplice.
2: Beh, o all'apertura o a chiusura, però.
1: È
2: lunedì.
1: Diventa troppo. Va bene, è il momento di Aldo Preda. Sigla!
4: È il momento di Aldo Preda!
5: Dobbiamo dare conto di alcune notizie importanti che sono arrivate in redazione in questi ultimi minuti. Intanto torniamo sulla dichiarazione ufficiale di circa un'ora fa del premier spagnolo Sanchez dal Palazzo della Moncloa di Madrid, sede del governo spagnolo. Dice Sanchez: ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Il premier spagnolo ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere, sono le sue parole, che ruolo vuole giocare, se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia perché continui ad essere un baluardo di apertura e giustizia sociale e un punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità. Queste sono le parole del premier spagnolo. Il Financial Times, invece, autorevole quotidiano britannico, scrive questa mattina in esclusiva che l'Estonia sta spostando truppe vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità.
1: Buona birra.
5: Grazie.
1: Sì, la
5: di
1: vuoi?
5: Colpire
2: manco
5: in
2: una
5: profondità.
2: Caramella.
5: No, grazie. Il territorio confinante. Quindi l'Estonia, secondo il Financial Times, si starebbe preparando a una potenziale aggressione
1: russa.
5: Comunque
1: solo il Financial Times che riporta questa notizia, che è grave, no?
5: Esatto, è abbastanza grave. Una notizia di cronaca dall'Italia: una bombola di gas è stata ritrovata questa mattina sotto la copia in bronzo del David a Piazzale Michelangelo a Firenze, che è una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30, un'addetta della società di raccolta dei rifiuti. Al momento non è noto se questa bombola fosse piena oppure esaurita.
1: Va bene, Aldo, grazie. Ma singolare comunque che, insomma, no? La Spagna, che è un paese che sta crescendo, che cresce molto, si trovi in difficoltà, aumentano sempre di più i poveri. Come se, Regina, ad esempio, tu che sei una donna così per strada, una... Intanto hai capito quello che ha detto Aldo, sì.
6: Oh, assolutamente.
1: Perfetto. Come mai, come ti spieghi che la Spagna, che gode di un'economia forse la migliore, non in Europa?
5: Esatto.
1: Ci sia poi questo contrasto. Puoi anche dire, non lo so.
6: Amici, le cose sono cambiate, però possono anche tornare come era da un tempo. Non perdete la speranza.
1: Sì,
6: io credo.
1: Cosa hai detto? Non hai detto nulla. Non hai detto assolutamente nulla. Prendi in giro gli ascoltatori. Questa è mancanza di rispetto.
6: Non è vero, io sono per la speranza.
2: Vabbè, forse è l'unica che fa così, lo fanno anche in alte posizioni.
1: Cosa fanno?
2: Mo biasimiamo Regina. Parlare tanto per.
1: Dai, perché?
6: Perché le cose sono cambiate.

0: regina di cuori oggi? Chi omaggiamo?
1: Lo facciamo tra un po', oggi omaggiamo il Brasile, 11 minuti dopo le 10, buongiorno. Leggo, vedi che bella vita, sono in giro. Ti rendi conto, sto attraversando in camion, sto andando a Cortina d'Ampezzo, lungo meravigliose strade di montagna e paesaggi straordinari. Voi mettete questo brano di Fulminacci che mi fa da magnifica colonna sonora. Francesco da Pordenone.
2: E noi chiusi.
3: Buona traversata.
1: E noi chiusi qui dentro questo bugigattolo, assorbirmi una, l'altra, la doc. Vedi, dovrò fare il camionista.
3: È
1: con
3: vero.
1: Queste giornate limpide a girare con
2: nella natura.
1: Con la radio a tutto volume, fermarsi in qualche trattoria.
3: Sì, però poi non lavori 3 ore.
1: Qua stai seduto col cuscino dietro questi camion belli, sei il padrone della... meno male che mi sono inventato qualche roba tipo questa che ci usciamo dallo studio, andiamo fuori, fuori, fuori, andiamo fuori, la cantante va fuori.
4: Regina di fuori.
1: No, dai, lavorare in movimento, girare bello, no Aldo?
2: Guardi tutti dall'alto.
1: Non ne hai ancora 60, potresti pensare di farlo, no? Il venditore ambulante, per dire. Vendere merluzzo fritto nei mercati, un giorno da una parte, un giorno dall'altra, incontrare gente diversa.
2: E quello è duro, dalla mattina presto, il freddo d'inverno.
1: Tu stai a guardare, pensa alle cose belle e positive di lavorare all'aperto. All'aperto è anche la nostra cantante, Regina Saraiva Canepa, mi dai l'esterna per favore di questa Milano soleggiata. Dai, una bella giornata, anche stamattina mi pare anche in tutta l'Italia sia abbastanza buono il tempo. Com'è Regina?
5: Mitico, sempre mitico il tempo.
1: È sempre mitico, sì. È sempre mitico. Allora, omaggio al suo Brasile, chiamato alle urne, ancora insomma è tutto da vedere, no? Perché ci sarà il ballottaggio il 25 di ottobre, ma a sorpresa, perché questo
2: è in leggero vantaggio. Flavio Bolsonaro, Bolsonaro Junior.
1: Dell'ex presidente Galeotto, si dice in questo caso, no? Del Brasile, ma anche l'altro in carica è sempre Galeotto. Vedi che paese meraviglioso. La signora canta un super classico con le riprese di Sabrina Bambi, studio 1 d'esterna. Guardate che roba, dal vivo il nostro mini show, prego. The Girl from Ipanema, qua vi trasportiamo proprio in un posto fumoso, no? In un bar bello.
2: Ok, sulle spiagge del Brasile.
1: Belli così tu fumoso, me ne frega. Hai perso l'attacco, Regina.
5: Marcello, rifà di nuovo. Scusa, i brasiliani.
1: Vediamo di prenderlo st'attacco. Il problema è l'attacco, Regina.
5: Marcello, rifà di nuovo. Scusa, i brasiliani.
1: Vediamo di prenderlo st'attacco. Il problema è sempre l'attacco.

0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico.

0: e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Estero Letto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso velato al centro nord in Sardegna, con tendenza a parziale estensione della nuvolosità anche al sud nella seconda parte del giorno. Al mattino qualche pioggia possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio sulle Alpi centrali, parte del nord-ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci. Alla sera aumento dell'instabilità nel settore ligure e dell'Alto Tirreno. Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto al di sopra di 22 gradi, con punte vicine ai 30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
15: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao Fernando,
1: ciao,
0: procediamo!
2: Fernando, prova a dare un po' di perviting a Regina che forse se la fa a cantare.
1: Cos'è sto perviting? Dai il microfono a Belledri.
3: Ma forse era meglio non darmelo.
1: Perché, dai, perché non è una
3: metanfetamina che veniva dato. No.
4: È cresciuta pane, ragazzo di Panema, e non sa prendere l'attacco.
1: Capita, cosa vuoi? No, la signora voleva mangiare il Brasile in questo momento, insomma, di confronto politico con un classico, The Girl from Ipanema. C'è stato un problema sulla...
4: Dopo Jenny from the Block non c'è più ripresa.
1: No, è l'attacco.
5: È l'attacco.
1: Perché la base era particolare, era diversa.
5: Anche la base particolare, perché l'originale ci sono più giri.
1: Non abbatterti nemmeno tu, dai, fate.
5: Beh, no, io vado avanti, procediamo.
6: Ciao, Proce, ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
6: Potresti farmi gli auguri? Oggi è il mio compleanno e non ho nessuno che me li fa.
1: Piccola.
6: Grazie.
1: Piccola.
6: Sono Anna di Isernia.
1: Anna di Isernia, dove lo collochi Isernia?
3: Bello. Anna, augurissimi.
1: Auguri, buon compleanno. Isernia. Senti, dove ti porta?
5: Isernia. In montagna.
1: Ma dove?
5: In montagna lontano.
1: Sì, ma dove?
3: Ma in che regione?
5: Piemonte, Sabrina. Piemonte.
1: In Piemonte. Oppure?
5: Oppure al
1: Isernia,
5: nord.
1: Non al sud.
3: Il Piemonte è nord.
1: Non al sud, diciamo, no? Isernia.
5: In Calabria, diciamo.
3: No.
1: In Molise, per dire.
5: In Molise
1: me lo trattate sempre male.
3: Pure stupendo.
1: E sapete cosa facciamo? Allora, se c'è qualcuno che compie gli anni alle 11:30, proviamo l'esterna in esterna l'Happy Bidet. Gli auguri cantati da Regina. Se avete qualcuno che compie gli anni, collega, amante, amore, quello che volete, fidanzato, 331 80 90
7: 101.
1: E adesso la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti assumere Pervertin, si chiamava?
3: Pervertin 94.
1: Pervertin 94. Sigla!
7: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti assumere Pervertin 94.
1: L'avete assaggiato stamattina? E anfetamina?
3: Sì, una metanfetamina che veniva somministrata ai militari quando erano al fronte.
1: E adesso?
3: Adesso
1: il PV
3: si chiama in altri nomi.
1: Quello che chiamano PV? No, quella era stronza.
3: Però veniva utilizzata come farmaco,
1: Vabbè, no.
3: Al fronte.
8: Ragazzi, di Isernia verrà addirittura Cristina D'Avena a fare una serata a fine mese.
3: Vedi?
1: Cristina D'Avena va ovunque a fare le serate ormai. La ricerca, onorevole Preda, del gruppo Misto. Prego.
9: La fonte è l'autorevole National Sleep Foundation, fondazione americana che si occupa dei disturbi del sonno. Uh-huh. Adesso questa è una delle ricerche più importanti di cui noi abbiamo mai trattato all'interno del programma.
1: Te lo stai dicendo da solo?
9: Da solo. Perché questi studiosi americani hanno capito, dal punto di vista della nostra salute, se è meglio dormire sul fianco sinistro o sul fianco destro.
1: Ah!
9: Ed è molto,
1: fianco
9: molto
1: sinistro,
9: molto
1: secondo voi?
3: Mi
1: stai già preoccupando?
3: Allora, io penso di dire sul lato destro, perché sul lato sinistro c'è il cuore, quindi lo lascerei più libero.
1: Lato destro, fammi capire. No, io sono di sinistra.
3: Io sul destro dormo, però.
1: Ah, perché tu dici dai aria da sinistra al partner? Questa è veramente schifosa.
3: Però...
1: roba. Regina, anche a pancia in su.
9: Invece ci sono, perché non c'è una risposta universale, dipende dai problemi fisici che ha ognuno di noi. Diciamo che la maggior parte delle persone preferiscono dormire su un fianco, è la posizione
1: è
9: più usata.
1: Però che è quella più criticata, insomma, dagli esperti, perché dicono che non sia una buona cosa quella di
9: Invece no, perché dormire a pancia in su, in posizione supina, la lingua e i tessuti molli tendono a scivolare all'indietro e quindi a restringere le vie respiratorie, e da lì problemi di apnea notturna.
3: È vero, perché il mio compagno dorme così e sembra un cinghiale della Garfagnana di notte.
1: Morelli, che maleducata.
9: Dormire a pancia in giù, quindi
1: Non puoi perché ti si schiaccia il coso.
9: No, beh, quello non è un problema.
1: Cioè,
9: è la posizione che mette
1: da fastidio.
3: Vabbè, ma non tutti sono come te.
9: Non hai una fossetta nel materasso?
5: Fai un buco nel materasso.
3: C'è la nicchia.
9: La posizione a pancia in giù è quella che mette più sotto stress collo e schiena, perché la testa è ruotata da una parte e quella non va, una posizione che non va bene. Mentre dormire su un fianco, chi dorme sul fianco sinistro è la posizione che negli anni ha guadagnato la fama di lato del benessere.
1: Sinistro.
9: Perché, esatto, perché lo stomaco si trova soprattutto a sinistra e chi soffre di reflusso trae beneficio da questa posizione perché lo stomaco è più in basso e i succhi gastrici fanno fatica a risalire. Mentre chi soffre ad esempio di insufficienze cardiache è meglio che dorma sul fianco destro perché il cuore viene sottoposto a minore stress.
1: Interessante questa ricerca.
3: Interessante
1: anche comunque utilizzare cuscini e materassi. Spendete qualche soldino. So
3: vero.
1: Che molte volte noi risparmiamo su questa cosa che è fondamentale. Ci sono persone esagerate, malate. Io ho degli amici in particolare che spendono tutto.
9: Tutto i loro averi.
1: Ne abbiamo parlato
3: materassi,
1: altre
3: top. Per guanciali.
1: Materassi che arrivano a costare, non è una stupidaggine, mezzo milione di euro.
5: È così.
1: Mezzo milione di euro.
9: Sono importanti anche i cuscini, eh? I cuscini, sì. Bisogna scegliere quello giusto.
3: Anche il guanciale.
1: Se spendessi mezzo milione di euro per un materasso, starei lì a guardarlo. Cazzo, si mette addosso.
10: Le ricerche di Aldo Preda, le più inutili del mondo.
11: Procediamo!
12: Procediamo!
11: Rock.

0: proprio per terra non siete in questo video di settimana.
1: Ma stiamo là là, eh.
0: Un po' piegatine, ma bene, bene, bene. Allora, 10.36, sai che arriva, come sono bravi i nostri imparagonabili. Arrivano un sacco di messaggi per Anna, che ti lamentavi che nessuno ti fa gli auguri. Sono in tanti a farti gli auguri. Tra questi anche un camionista infogliato. Un fogliatino, sì. Aspetta, se vuoi.
1: Arriva di tutto, Anna.
0: Com'era? Ha lasciato un indirizzo. Aspetta, vabbè, dai, non lo trovo più perché arrivano continuamente vocali. Allora, 10.37, abbiamo un disco.
2: Auguri, Anna, buon compleanno da Susanna.
0: Vedi, vedi, da tanti. Bello. Auguri, Anna, di Iserri. Diceva, nessuno mi ha fatto gli auguri. E poi li facciamo cantati alle 11.30. Dicevo, disco nuovo, bello, accoppiata inedita, no?
1: Sì, super inedita, super talentuosi. Tiro Mancino e Simona Molinari con il loro nuovo singolo Nuvole, Bossa in Blu.
0: Tiro Mancino e Simona Molinari, disco nuovo su R101.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Ma... uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
7: Io ho capito, ma non è un mio adumino,
4: sa sua presentare.
5: Sarà durissima.
8: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
3: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
12: Così vicino.
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
12: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
19: Wow! Vai regina, come se dormissi su un pino!
20: No!
21: Su un pino!
20: Su pino!
21: Allora, si parlava qualche minuto fa sulla ricerca di Aldo Preda di quale posizione assumere durante il sonno per conservarsi meglio, ecco, per conservarsi meglio è questo,
22: esatto,
21: no?
22: Sì,
21: se
22: sì.
21: Sul lato sinistro dipende dalle patologie di cui ognuno di noi soffre, insomma, lievemente. Va bene, adesso siamo con la canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto

0: Sì, ma che devi fare le smorfie? Non è che stai lavorando per la televisione, è la radio.
1: Ho
0: perché,
1: fatto.
0: Perché lei fa. Non si sente la radio. Capito? Cioè, è la radio. Viene prima la radio, poi dietro c'è la televisione. È un po' il contrario. Allora, canzone d'amore con dedica i vostri pensieri. Stimolati da sentimenti, insomma, nei confronti di qualcuno. Un bel omaggio, sentiamoli.
2: Ciao ragazzi, giusto appunto voi sottofondo, io, Emi, Fulvio, vi diamo il buongiorno e siete il sottofondo della nostra vita e niente, una canzone d'amore, noi siamo l'amore, vero Fulvio? Noi siamo l'amore e lo vogliamo far sapere al mondo, perché l'amore esiste, ma l'amore è una cosa profonda. Ciao ragazzi, siete una cosa bellissima, inspiegabile. Ciao.
1: Ciao belli.
0: Ciao anche Flavio,
3: Ciao Re 101 di Only Exception Paramore per mio marito Simone. Ci ha fatti rimettere insieme dopo che ci eravamo lasciati. Quindi potrebbe essere una bella canzone da fargli sentire. Ciao, buona mattina a tutti.
4: Buongiorno a tutti, vorrei dedicare alla mia dolce metà il regalo mio più grande di Tiziano Ferro. Deborah da Montefalco.
5: Buongiorno Radio 101, sono Emanuela, vi ascolto dalla Sicilia, da Vittoria precisamente. Io oggi vorrei dedicare la canzone Mamma tu per me sei la più bella di Anna Tatangelo. E perché oggi è il compleanno di mia mamma, anche se non è un momento facile perché è venuto a mancare mio fratello ad aprile, quindi per noi non è assolutamente un momento facile, però vorrei comunque approfittarne lo stesso per fargli tanti auguri. Auguri mamma.
6: Ciao a tutti, sono Cristian da Genova, volevo dedicare la canzone a mia moglie con la quale le ho chiesto di sposarmi travestito da Teletubbies, The King of Convenience, Miss Reed. Grazie a tutti.

0: Che
1: Buongiorno
0: bella!
1: Radio 101, io
0: Buongiorno!
1: sono la vostra ascoltatrice da tantissimo tempo. Vi
0: Ok.
1: ringrazio della vostra compagnia, un grande abbraccio per tutti,
0: Anche a te.
1: Mina da Bari.
0: Oh,
2: un bacio,
0: allora,
2: Mena.
0: Finalmente, dico finalmente perché mi piace condividere anche la vostra gioia, non solo situazioni un po' così, no? Che alcune volte ci commuovono fino anche, parlo della canzone che ti fa stare bene, abbiamo avuto tutti allegri, c'era una coppia particolarmente allegra che ha destato la curiosità e l'intervento di tanti altri, con la coppia Fulvio e la signora, erano fatti adesso, fatta re.
2: Ciao, fatti
3: ragazzi.
2: L'una per l'altro.
3: Giusto appunto, voi sottofondo, io e mi Fulvio gli diamo il buongiorno
0: e
3: siete il sottofondo della nostra vita
0: e
3: è una
0: un
3: canzone d'amore, noi siamo l'amore, vero Fulvio? Noi siamo l'amore
2: Fulvio, certo amore,
3: fa sapere al mondo perché l'amore esiste,
0: certo, capito. E beh, c'è chi parte così, no, chi inizia
2: che
0: così
2: meraviglia.
0: La settimana, beh, perché tu vorresti...
2: No, io vorrei stare nelle loro condizioni.
0: Bravissimi. Fatti una canna prima di venire.
2: No, mi vorrei fare invitare da loro.
0: Allora, passate
4: dai,
0: domani, perché
4: allegri.
0: La Belletri ha pubblicamente dichiarato di voler assumere sostanze stupefacenti prima della puntata.
2: Ma no, ma non erano
0: leggere,
2: fatti.
0: Leggere.
2: Erano allegri, pieni d'amore.
4: È vero.
0: No, scherza. Si scherza. Allora, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene. Adesso ci giochiamo con la musica. Prendiamo una parola da questo testo di King of Convenience. Bella, Miss
4: meravigliosa.
2: Vado, fraintendere. Se vuoi essere mio amico e vuoi che andiamo d'accordo, per favore non aspettarti che io la metta da parte e la tenga lì. L'osservazione che sto facendo potrebbe essere facilmente interpretata come un comportamento cinico, ma uno di noi ha frainteso. Che ne sai tu? È successo di nuovo. Un amico non è un mezzo che utilizzi per arrivare da qualche parte.
4: Sei arrabbiato.
0: Bella. No.
2: È tutto tranquillo.
0: La parola. È facile. È aspettare, aspettarsi. Ti aspetto, aspetterò, aspetterai. Giriamo
2: Perfetto.
0: Attorno ad aspetto sia in italiano che in inglese.
2: Waiting.
0: Sentiamo un suggerimento.
5: Aspettando i soli di Neffa.
0: Brava.
2: Allora io do Renato Zero mentre aspetto il tuo ritorno. Wedding for tonight, Jennifer Lopez.
0: Che esagerata. Aldo.
4: Io lavorerò. Tu mi aspetterai.
0: Mi aspetterai.
2: Alberto Tozzi.
0: E gli imparagonabili, le più belle al 331 80 90
6: 101.
7: Procediamo. Ogni mattina dalle 9 alle 12 su RC.

Enjoy the music. 101. I'ma love you like you never been.

0: di più. When I scazzo, baby. When I scazzo. When I scazzo, baby. When I scazzo, baby.
1: Bella, bella, sembravamo Ike e Tina Turner.
2: Davvero?
3: Quando faceva una botte per...
1: Io non l'ho mai menata, ti ho mai...
2: Mai.
3: Ma no, vocalmente.
1: Un paio di volte.
3: Ci mancherebbe.
2: No, mai.
1: Nell'intimità.
2: No, mi ha sempre dispettato.
1: Bruno Mars, Buenasca, ti immagini?
3: Le bossi, no?
1: Ai, ai, ai, ai. Siete appena arrivati, imparagonabili, siete benvenuti. Questo è R101 ed è il Procediamo in un bel avvio di settimana.
4: Da urlo!
1: Ora andiamo da Aldo Preda. Aldo.
5: E torniamo ancora in Spagna, dove la scorsa settimana migliaia di spagnoli, lo ricorderete, sono scesi in piazza per protestare contro la bocciatura di una legge del governo Sanchez sul diritto alla casa, situazione che poi ha portato a una crisi di governo e alle elezioni anticipate annunciate questa mattina. Un'inchiesta pubblicata sul quotidiano La Repubblica sottolinea però che l'emergenza alloggi investe ormai tutta Europa e non solo la Spagna. Quasi l'8% dei cittadini europei, il 5% degli italiani, stiamo parlando di 3 milioni di persone, vivono in condizioni di stress abitativo, per cui la rata del mutuo o il costo dell'affitto si mangia il 40% del loro reddito disponibile. Ed è un fenomeno che colpisce soprattutto le grandi metropoli europee, dove chi cerca un appartamento deve contendersi i metri quadri con fondi immobiliari, investitori privati e affitti turistici. In Italia il 70% delle famiglie vive in case di proprietà e l'offerta sul mercato dell'affitto è scarsissima e quindi i prezzi schizzano verso l'alto e sono in costante rialzo. Per affrontare la situazione, dicono gli esperti, i governi dovrebbero porsi due alternative: o costruire sempre più alloggi di edilizia popolare, ed è quello che stanno facendo tanti sindaci e tanti governi, compreso il governo italiano. La seconda invece è regolare in maniera più stringente il mercato degli affitti.
1: Sì, ma il problema secondo me si concentra soprattutto sulle grandi città,
5: sì,
1: perché per il resto ci sono centinaia di migliaia di abitazioni vuote. Ma attenzione, c'è un bel campanello d'allarme. Prendiamo ad esempio Milano. Io l'altro giorno personalmente ho fatto un giro, non mi facevo la vascata di Buenos Aires tutta da un bel po', cioè avevo voglia di camminare. Oh, ma almeno il 50% dei negozi sono sfitti, sono vuoti. Cioè, capito, offerte, perché nessuno, facendo i calcoli tra i costi, e parlo non di l'aspetto residenziale, cioè anche quello commerciale, ed è un bel campanello d'allarme, ma
5: questa
1: serio?
5: Cosa succede anche nei centri commerciali, sempre più negozi sfitti.
1: E perché bisognerebbe, insomma, fare i conti tra tasse, una roba all'altra, personale, tutto il resto, uno non si cimenta più nell'impresa.
5: E non è un bel segnale.
1: No, assolutamente no, poi stiamo parlando di Milano, insomma, è un bel campanello d'allarme, ma serio? Proprio uno sì, uno no, ormai vuoti, mai visto, cioè io poi abito lì da una ventina d'anni. Va bene, un bel grazie classico.

0: Buongiorno! Buongiorno! Lunedì 5 ottobre 2026, San Placido! E ricordate, non preoccupatevi degli ostacoli, perché superarli vi farà migliorare! Ciao!
1: Ma vai a superarli, bello, basta con ste robe! C'ho io una collaboratrice che soffre stamattina.
2: Sì.
1: Sei accorto, non hai più sensibilità.
3: Me la sono persa.
1: Ma non la vedi?
2: Io sorrido sempre.
3: La vedo sempre sorridente.
4: La sensibilità dove? Tipo a un arto interna?
1: No. Però adesso ci riprendiamo. Adesso ci riprendiamo, perché a sorpresa arriva un cos'è.

0: attitudinale.
1: Perché poverina, male alle arterie, mi ha detto. Male
2: alle arterie?
1: Alle ossa, un pochino.
3: Alle gengive.
4: Beh, allora alle articolazioni.
2: Alle gengive.
1: Addirittura. Fatti un whisky.
4: Che c'è, la biorrea?
1: Adesso perché entriamo nelle
4: scusa, è pericolosa.
1: Dobbiamo fare l'analisi clinica tua?
4: No, io ho solo diabete.
1: Che qua ci reggiamo per miracolo, che una puntata è assicurata, ma quella successiva non si sa.
4: È un regalo ogni giorno.
1: Ognuno guardi i propri
3: è meglio.
1: È vero. Lasciate stare la mia sister. Allora, attenzione, test psica attitudinale di avvio di settimana. Per capire, insomma, se siamo. Se domani ci saremo ancora. Questo ormai è il punto. Sentiamo, prego.
3: Vi farò due testi nello stesso tempo, amici.
1: Addirittura.
3: Aprite le orecchie, sono facilissimi.
1: Come due test? Con un'unica risposta per entrambi?
3: No, con due risposte diverse.
1: E perché ne devi fare due?
3: Allora, vado con il primo.
1: Così stamattina.
3: Cos'è? 2026 acciacchi. È infinito!
1: Basta! Stop!
4: Ma cosa acciacchi?
1: No, acciacchi il titolo.
4: Ah, ok.
1: Allora, è infinito. Forza! Tu a uno che ti dice così, cosa rispondi? Infinito!
5: Cielo!
3: No.
2: Riaggomitolo. No.
1: E poi Marcello, c'è riaggomitolo, lo devi fare. Prego, caporedo.
2: L'universo.
3: No, caro.
4: Riaggomitolamelo. La stupidità della gente.
3: No, gioia.
2: Quello sarebbe infinita.
1: Infinita.
4: Ma sai che regina sui generi.
1: Ma è maschio o è femmina?
4: La risposta
3: è una cosa un po' in via di mezzo.
4: No, ma la risposta è un nome maschile o femminile?
1: Sì, ma non trattarla così.
4: Tipo casa o cielo.
1: Poi hanno ragione, perché extracomunitaria tu ti permetti di... Cioè, un po' di rispetto.
4: Ma che mi permetto che sto chiedendo una definizione?
1: Ma come glielo chiedi, santa pazienza?
3: È troppo presto per dare un aiuto.
4: Ok.
2: Vabbè, allora. Ma se dice infinito...
3: No, 331
1: 80 no, 90 101 di
5: la gioia.
2: È infinito, no, può essere soltanto maschile.
1: È infinito o infinita?
5: L'immensità del casco.
4: Era la vastità.
1: Io sono sicuro che per ogni goccia. Dai, forza.
4: Riaggomitolamelo l'atomo.
1: L'atomo, no, non è l'atomo, il cielo l'hanno,
2: riaggomitolamelo.
1: L'hanno già detto, vediamo cosa
2: il
1: dico.
2: Il tempo.
1: Il verbo, no, il verbo. Potrebbe essere il verbo. Allora,
4: raggomitolamelo, Raff.
1: Allora, no, sbagliato, non è raggomitolamelo.
4: Era riaggomitolamelo. Oh, comunque dico Raff, l'infinito.
1: I numeri dicono, i numeri.
3: No.
2: Leopardi.
3: No.
1: Ognuno può dire quello che gli viene, e da lì si capisce la lucidità. Non siete lucidi, punto. Questo è.
5: Raggomitolamelo, il dolore.
3: No,
1: non
3: caro.
1: È il dolore. Io pensavo fosse facilissimo. Ho detto questo la bruciano in due secondi perché è semplice. Ce l'hai lì.
5: Riaggomitolamelo.
1: Prego.
5: Il resveratrolo.
1: Il resveratrolo non è. E il tempo?
3: No.
1: Ce l'hai lì.
5: Riaggomitolamelo.
1: Prego.
5: Il resveratrolo.
1: Il resveratrolo non è. E il tempo?

0: Procediamo avanti tutta.
1: Però ti contesto.
2: Cos'è? Hanno una specie di bollino di certificazione o sono, che ne so, abusivi? Perché il male è infinito, ma il mare no. Quindi ti manderei un controllino.
1: Controllino adesso, abusivi. Sono test studiati, fatti con un minimo di consulenza professionale scientifica, insomma. Vengono poi proposti dalla signora e magari perdono di... perché lei ci scherza, ma hanno sostanza.
3: Sono studiati,
1: Sono studiati. Però non è il... Dica.
4: Beh, allora, del mare è infinito il moto perpetuo delle onde, ma il mare è delimitato nell'emisfero.
1: A prendere il moto perpetuo...
4: Il male era meglio situazione.
1: Il male, ma lei ha sbagliato, la risposta è il male.
4: Allora l'ha letta male.
1: L'ha letta male.
5: L'ha letta mare. No, no, male.
3: Dai, però hanno indovinato.
6: R101. Golden
1: Ticket. E così, mentre parli di male, di mare, di moto perpetuo, te arriva tra i denti così un Golden Ticket. Cos'è? Cos'è? Tu devi... No, dico, cos'è il Golden Ticket? Il Golden Ticket è un pretesto per regalarvi qualcosa. E qui esageriamo.
4: È un regalo strepitoso perché R101 è lieta di dirvi che è radio ufficiale del tour di Irama. E noi vi regaliamo in questo preciso istante due biglietti per l'8 dicembre al Mandela Forum di Firenze. Inviare un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama.
1: È presa dall'enfasi, poi non sentivo è lieta di comunicarvi dalle lettere che arrivavano.
4: Vedi che educazione.
1: Brava, si torna al classico. Avete capito? Concerto di Irama 8 dicembre, Mandela Forum Firenze. È un gioco di velocità, per cui da questo momento con scritto
4: R101 Irama
1: 331 80 90
4: 101
6: R101 Golden Ticket.
7: Sostituiscilo.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscilo.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lido Hybrid Wi-Fi

0: di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Shh, Ale, Franz, venite!
3: Michelle!
4: Cosa c'è?
5: Avete saputo la novità?
6: Zelig su Canale 5!
3: E quindi?
4: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
4: Ma lo presentiamo noi?
2: Certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
2: Oh no!
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
2: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
12: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio UFO. Ufficiale R101.
15: Ritornano nelle rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
16: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
17: È possibile. Le mele di Marlene.
18: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
17: Mi fa innamorare.
19: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Farmextracta.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: del soccorso lo chiamate, dai, per favore.
1: Dancing in the Moonlight, 11:30, R101 in radio, in televisione, sul 67, una cosettina per la canzone che ti passerà bene perché qualcuno ha confuso il termine che deve contenere, non è ancora, perché sentivo qualcuno che magari gli è sfuggito, non ha capito bene, ma è aspettare, il verbo in generale, aspetto, aspetti, aspettare, quindi le più belle con questo termine nel testo, nel titolo, al 331 80 90 101 e proprio allo 331 80 90 101 il più veloce per il Golden Ticket, chi sarà?
2: R101
3: Golden Ticket, the winner is,
4: la più veloce è Monica D'Adesio.
1: Monica,
4: benvenuta.
1: Buongiorno Monica.
5: Ciao.
1: Monica D'Adesio, Aldo mi diceva che sei
6: il mio paese natale.
1: Non lo sapevo, Desio. Sai dove è Desio, Regi?
5: È qua vicino, a due ore, certo, di macchina.
4: No, ma no, macchina, 20 minuti.
1: La ricca 30. E verdeggiante Brianza.
6: Brianza, oh, sì.
1: Siete ancora ricchi come un tempo in Brianza?
6: Un po' meno, un po' meno.
1: Un po' meno, grandi immobilieri, grandi imprenditori, no?
4: Però lavorano tanto, sono ricchi, ma lavorano
1: una volta.
6: Adesso. Tirano la lima, come si dice.
1: Allora, Monica, l'abbiamo ripresa? Monica D'Adesio, che è stata la più veloce.
4: Ed era anche felicissima del premio e non vede l'ora di raggiungere l'8 dicembre al Mandela Forum Firenze Irama per un concerto strepitoso.
1: Va bene, Monica, ti rimandiamo. No, se non la mandiamo in onda li diamo uguali, no? Perché c'era,
4: ma certo,
1: c'era anche, c'è, non c'è. Quindi cosa facciamo?
4: La salutiamo
1: comunque,
4: così.
1: Glieli diamo,
6: la salutiamo.
4: È stata la più veloce.
1: Glieli diamo in contumacia. No, state facendo così perché state rubando. Sì, in effetti, due me li tengo io.
4: Ma
2: no. R101.

0: adesso non si può dire più Cyrus.
1: Ah, vabbè, no? Se lo dico, adesso è solo Miley. Miley.
0: Quindi si è affrancata dal padre, ha tagliato il cordone ombelicale paterno,
2: ha rinunciato al cognome.
0: Al cognome. Oh. Miley Cyrus, questa era la nuova su R101, 11:37. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Con il termine aspettare, aspetto, wedding, eccetera, ce ne sono centinaia, ma quali saranno le sette bombazzone da dare uno schiaffo alle fembo? Un minuto e torniamo subito.
3: Procediamo!
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
7: Io ho capito, ma non
4: è un mio domino, cosa sua presentare.
5: Sarà durissima.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
10: autunno.
11: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo.
14: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
26: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
27: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
29: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore. grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
1: Wow! Vai Regina, come se d'ora in poi ti chiamassi solo Gina.
2: Oh!
3: E il re?
4: Oppure solo re. No, perché si parlava di Miley Cyrus che ha abbandonato il cognome del padre, che è un noto cantante
3: country.
4: Ma perché ha litigato?
3: Ma no, lei si è voluta separare. Adesso esce il suo decimo album e ha voluto questa scissione.
4: Perché sei laureata in mailosirologia.
3: A me piace tanto lei.
5: A me.
4: Vabbè. C'è la ruota. Bella ruota, quella con il termine mi piace perché dà lo spunto, lo stimolo per andare a scavare, insomma, tra le canzoni. L'indicazione di stamattina è aspettare un po' tutti i verbi, aspetto, waiting, eccetera. Quindi divise, metà italiane, metà straniere, è stato difficilissimo. Comunque queste sono le sette abbinate ai sette colori della ruota. Prego.
6: Colore verde!
7: Sono Tonino da Solarino. La canzone che mi fa stare bene, dove c'è aspetto, io scelgo Lei Verrà di Mango.
8: Canzone viola.
10: Per la canzone a tema vorrei ascoltare New Day Has Come di Celine Dion.
30: Canzone blu.
31: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, Waiting Game, Swing Out Sisters, ciao.
32: Canzone azzurra.
33: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola aspetto, Gloria di Umberto Tozzi.
34: Canzone rossa.
35: Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Waiting for a Girl Like You dei Foreigner.
36: Canzone fucsia.
37: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Waiting Vain, Bob Marley.
38: Canzone gialla.
39: Ciao R101, per la canzone a tema richiedo Africa dei Toto.
4: Belle, belle, tutte belle. No, ma Aldo, ma hai notato la mia postura oggi che in televisione non si vede su 66? Ma sono praticamente mi sto tenendo alla sedia come gli anziani. No,
3: cioè dopo... sembri nella hall dell'ortopedico.
4: No, perché ieri ho chiesto tanto al mio corpo. Sono andato in palestra a spingere come un vecchio.
3: Bravo.
4: Ma ti ricordi gli anziani un tempo, i nostri, perché quelli che andavano proprio piegati così,
3: aia,
4: che
3: camminavano.
40: Noi ci siamo,
4: quasi, ci siamo, ma proprio piegati così.
3: Pensa quanti lavori avranno dovuto fare.
4: Vero, vero, vero, vero. Allora, quali di queste sette ce lo dice la ruota?
3: Vengo Celine Dion.
4: Verde.
3: No, andata benissimo.
6: Colore verde.
7: Sono Tonino da Solarino. La canzone che mi fa stare bene, dove c'è aspetto, io scelgo Lei Verrà di Mango.
41: Lei Verrà. Io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: e vi cito per danni. Basta. Pino Mango, avete visto il video? Se avete avuto l'occasione, attraverso il 67, veramente un Pino Mango, non me lo ricordavo così, i capelli dell'epoca.
1: Ma sai che era proprio carino, in quel momento.
0: Era la canzone che ti fa stare bene con il termine aspettare, quindi con l'indicazione. La prossima è libera, ogni ora qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la vostra da condividere con gli altri, con un vocale al 331 80 90 101.
2: Virgola.
0: Brava, perché lo ricordiamo, c'è anche la punteggiatura, perché di notte in replica si può leggere il programma. Ora,
1: tra le 2 e le 5 di mattina.
0: Di questi uomini di un tempo, no, che erano piegati per il dolore, per i dolori, insomma, per il lavoro. Scrive uno: i nostri anziani si piegavano perché i lavori erano duri, quindi i muscoli, Regina, si retraevano. Quello che stai facendo tu, si rivolge a me in palestra e tanti altri che pensano di potenziarsi, in realtà ti stai retraendo. Per stare bene bisogna invece allungare i muscoli con un sistema globale e compensarlo.
1: Infatti bisognerebbe fare Pilates, reformer, stendere.
0: Tu cosa fai, Aldo?
1: Non
3: nulla,
1: dare di potenza.
3: Assolutamente nulla.
0: Quindi mi sto ritraendo, io tornerò così.
2: No, dai.
0: No, vabbè. No, comunque in parte è vero.
1: Grazie Claudio.
0: A proprio i movimenti, di stare in forma. Ad esempio, noi non giochiamo più a pallone, per dire.
3: Ma non siamo più in grado.
0: Mamma mia, noi, adesso!
3: Ma noi in generale italiani,
0: noi,
3: o io
0: noi,
3: e te?
0: Noi di noi, io e te.
1: Ma perché voi andreste a giocare,
0: guarda,
1: a calcio?
0: Ma fino a qualche anno fa, ma andavamo tutti a giocare. Poi non so, è scemata, sarò almeno una volta alla settimana.
2: È vero. Poi,
0: capito. Vabbè, pallone invece è lo serio. Facciamo un passo indietro a venerdì scorso, quando la nostra nazionale, una buona nazionale, no?
3: Una buona nazionale, ha pareggiato in casa della Francia, che è una delle nazionali più forti del mondo, e abbiamo rischiato anche addirittura di vincere, anche di perdere, per la verità. E stasera si torna in campo, quarta gara di Nations League a Bologna contro la Turchia, con l'obiettivo di vincere nuovamente per cercare di contendere al Belgio il secondo posto di questo nel nostro girone, dando per scontato che la Francia arriverà al primo posto. E Mancini, che rivoluzionerà ancora una volta la squadra rispetto a quella vista con la Francia, dovrebbe tenere soltanto due titolari: Donnarumma in porta, che è considerato il nostro più grande fuoriclasse, e Bastoni al centro della difesa. Per il resto, gli altri 9 titolari dovrebbe cambiarli tutti ancora.
0: Comunque l'umore è positivo, ha detto anche del mister. Poi dice che si sta divertendo, che è una bella nazionale, che c'è un bel ambiente. Insomma,
3: stiamo diventando una squadra di calcio.
0: Un pochino presto per dirlo, stiamo con i calmi. Anche perché,
1: va bene, incoraggiamoli però.
2: Dai,
0: certo,
2: ragazzi.
0: Certo. Va bene, Italia-Turchia stasera. Beh, l'andata, quanto, come è finita, Regina?
2: L'andata è andata, adesso si ricomincia.
1: Brava!
0: Non sa mai niente, non mi posso mai appoggiare. Qual è andata l'andata?
3: Andata.

0: procediamo. Canzoni della Madonna.
1: Madonna. Madonna.
2: E pensare che Madonna ha iniziato come sose della Barale.
3: Non è vero.
1: Siete matti. Madonna, che è stata ospite del Dance Party, che ha registrato il record stagionale.
3: Grazie amici.
1: Soprattutto nel target.
3: Qual è il target giusto?
1: 70-90.
3: Ma sì, ma come decenni musicali o età?
1: Come età, come
3: 70-90.
4: Grazie amore miei.
3: Sembrava una pressione.
4: Grazie.
1: Ha avuto un picco lì. Ah, sai che ho ascoltato anche il drive?
3: Bene.
5: Sei riuscito.
1: Ma per caso, non lo so perché. Perché è una cosa strana, entro nei posti e sempre già vedo una mia
3: Sì, no, anche a me succede.
1: È meglio dirle a bassa voce ste robe. No, c'è sempre R101 attivo. Quindi ho sentito Aldo. Bello, bello il programma perché è corto.
6: veramente bello.
1: Grazie. In un minuto praticamente capisci tutto. Di cosa parlavi questa domenica, questo sabato?
5: Sempre nuove auto, nuovi modelli, novità.
1: Stanno arrivando i cinesi, ragazzi. Stanno arrivando i cinesi anche sul segmento lusso, perché ormai forniscono tutte le altre macchine blasonate con parte dell'intelligenza artificiale, dell'elettronica, e adesso dicono le facciamo anche noi, e impongono tra virgolette alle case blasonate: ti fornisco tutto, però mi metti al latere anche le mie, come fa anche la Mercedes se non sbaglio con altri marchi. E ci sono delle macchine, dei prototipi, delle nuove macchine che arriveranno in Europa, che sono fuori di testa a costi insomma molto concorrenziali. Va bene, chiudiamo la puntata. Chi ha lavorato per la televisione?
3: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra della radio?
3: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore
3: Aldo Preda.
1: Buongiorno. Sabrina Bambi.
3: Buon lunedì a tutti.
1: E regina Saraiva.
3: A domani.
1: E che Dio ci accompagni a domani. Grazie a tutti, arrivederci.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle, a far scattare i controlli, è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona è riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera Dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: R101, questo incredibile format fatto di giubilo, goliardia e anche un po' di informazioni così lanciate a caso, che va in onda ogni giorno qui su R101.
1: Tra poco The Live, sarà autunno, di conseguenza questo format tornerà una castagnata di emozioni.
0: Ma come tra un po'? È il 5 ottobre.
1: Cos'è che ho detto? Giugno?
0: No, volevo... no, tra un po' sarà autunno.
1: Autunno? Eh no,
0: perché? Ma non è dal 21-22 settembre, no. Autunno.
1: Siamo già in autunno?
0: Ti sei perso qualcosa.
1: Siamo già in una castagnata di emozioni. Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, grande, straordinario, il nostro facocero di Mazzo di Rò, Davide Cisini, Cisalfaville.
0: E chi c'è invece vicino a te sulla destra?
1: La Roberta.
0: La Roberta Bussolati, la nostra redattrice, autrice, diamole pure un ruolo a sta ragazza ogni tanto. I Coldplay, iniziamo così alla grande.

0: I Coldplay con Adventure of Lifetime qui su R101, le 12:07. State ascoltando i Bonazzi di R101. Potete ascoltarci, lo sapete, ma qualora lo vogliate anche guardarci sul canale 67 del digitale.
1: La macchina nel capo ha un buco nella gomma e noi l'aggiusteremo con i Sherwin Holmes.
0: È vero, sì. Poi a un certo punto la filastrocca diventa la
1: non lo so, ma io ti voglio fare una domanda. Ma se dovessero malauguratamente ritirarti la patente,
0: cosa tu... probabile tra l'altro, perché ho veramente pochi punti.
1: Ma
0: io,
1: no, vai a fare i corsi di recupero, no?
0: Vabbè, ho comunque chiesto, ci vogliono le classi, cioè io ho chiesto, diciamo, nei paesi limitrofi a dove abito io, di voler recuperare i punti, perché io ne ho veramente pochi. Cioè tipo? Negli anni l'ho pe...
2: Ne ho sei.
1: Sei?
0: Ne ho sei.
1: Complimenti, The Live. The King of the
0: Infrazione. No, e quindi voglio recuperarne almeno sei, insomma, no? Perché sei è il massimo che puoi andare a recuperare. Ma ogni autoscuola mi dice: dobbiamo formare la classe. E ho capito.
1: Ah, beh, vieni a farla a Milano, le classi sono piene.
0: E a sto punto sì.
1: Ma sì, te ne frega. A Milano ritirano patenti e punti come niente.
0: E non vorrei essere tra questi.
1: Vabbè, ma tu riusciresti a rifare l'esame della patente teorica con il know-how che hai oggi?
0: Nel modo più assoluto. Infatti è per questo know-how che io non voglio perderla, appunto, la patente, perché poi in quel caso andrei a rifare completamente il tutto. Io andrei in giro col cavallo, okay, perché non riuscirei 40, più
1: 40 domande sono adesso. Sono più
0: 40.
1: Sì, sono più 30 come.
0: E quanti errori puoi fare?
1: Sempre 4.
0: Ah no,
1: sì. Noi avevamo 30 domande con 4 errori. Adesso ne hanno 40, sempre con 4 errori.
0: Tra l'altro la mia storia di patente dice questo: che io prima ancora di fare la patente dell'auto volevo prendere quella della moto, ma feci 5 errori. No. Allora ho detto: vabbè, fa niente.
1: Attendo.
0: Prendo quella dell'auto, dove ne feci 2, e da lì poi ho preso solamente con l'esame pratico quella della moto. Una storia allora, che non interessa a nessuno, ma va bene.
1: No, sono arrivate delle notizie dalla regia che sono tornate 30 le domande. Sì.
0: Ma perché ha preso la patente altro ieri? Non lo so,
1: perché 30? Però erano 40 prima. Adesso sono tornate 30. Meno male, allora possiamo rifarlo.
0: Cioè, allora a questo punto. Però se mi aspetti vado fuori, faccio un contromano.
1: Secondo te, The Live, qual è l'infrazione stradale più commessa in Italia?
0: Velocità. Credo velocità.
1: La tua?
0: Velocità.
1: E la vostra, cari Bonazzi e Bonazze?
0: Sì. Qual è quella roba che infrangete di più quando si parla di patente? Dai, rispondeteci con grande tranquillità, ma soprattutto sincerità.
1: Sincerità soprattutto.
0: Al 331 80 90

0: De Bausa con Magnetic qui su R101, De Bausa altrimenti detto
1: il Baus.
0: Esatto, perché ci piace anche un po' essere patriottici e andare anche De Bausa con Magnetic qui su R101, De Bausa altrimenti detto
1: il Baus.
0: Esatto, perché ci piace anche un po' essere patriottici e andare

0: Io sono arrivata con 2 punti alla patente, io sono un pericolo pubblico. Mi chiamo Concetta in provincia di Bologna. Ciao.
1: Attenzione bolognesi, perché c'è in giro la Concetta, il terrore delle strade.
2: Ma a Bologna, tra l'altro, c'è ancora quella legge lì? Magari voi potete risponderci, quella del 30 all'ora nel centro storico, che è una roba allucinante.
1: Io so solo che a Bologna non puoi andarci senza tornare a casa con almeno 3 multe.
2: È impossibile. Bologna, io ricordo l'ultima volta che eravamo andati peraltro insieme per vedere uno spettacolo a teatro, tu poi la mattina dormivi appunto.
1: Ricordo una nottata pesante, ma...
2: Quella mattina ero in mezzo ai portici di Bologna imprecando come non so cosa, sono tornato a casa con 40 multe, ma va bene.
3: Ah, facilissima questa, non rispetto la precedenza, dovunque sono, anche se c'è il segnale, vado a sentimento, a intuito, cerco di capire passo io o passi tu. Vabbè, ovviamente il semaforo lo rispetto,
1: Allora, abbiamo il numero di questa persona, per tranquillizzarvi, è stata già arrestata.
2: È stata già arrestata
1: questa persona.
2: No, stai attenta, ragazzi, le precedenze veramente, state attenti.
1: E piuttosto non pagate i parcheggi come faccio io. Io non ho mai pagato un parcheggio nella mia... voglio dirlo. Io non ho mai pagato un parcheggio nella... Ma perché non ho capito? Devo pagare 8 euro di area C. Devo la benzina alle stelle. Devo anche pagare il parcheggio, non ho capito.
2: Dici che è ingiusto?
1: Allora, è il parcheggio, quello, il privato, quello sul multipiano. E allora lì comunque...
2: Ma lì sei obbligato perché c'è la sbarra.
1: Ma no, sono obbligato perché comunque mi sento anche in dovere di pagare quel parcheggio. Ma sulla strada io non è possibile che debba pagare un parcheggio. Che cosa vuol dire? Che regola è questa qua?
2: Tutto questo nasce dal libro Per un'Italia Migliore, il Musazzi parcheggiatore. Mike Smith. What?

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi, Cavana. Mentre ti spogli, Cavana. E non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isoppa 01 Distribution Isoppa. Presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: Da casa mia.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
2: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Shh, Ale, Franz, venite.
9: Michelle!
10: Cosa c'è?
11: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
9: Quindi?
10: Non è mica un segreto.
12: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
8: E certo, non lo sapevate?
10: Ale è svenuto.
13: Oh no!
10: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
13: Lascialo giù svenuto.
12: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
14: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
19: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
20: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
19: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
20: Mina.
18: Dracula.
19: Ascoltalo ora su Audible.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
24: iperceramica.
25: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
26: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
27: Dark Planet.
28: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Kids, Romazzotti, un'emozione per sempre qui su R101, nei Bonazzi, ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 14. Un orario che è molto insidiato soprattutto da quei capisaldi televisivi che noi dobbiamo andare a contrastare.
1: Noi andremo a contrastare, qua lo dico, non lo nego, la signora Fletcher su Rete 4.
0: Allora, la signora in giallo va ogni giorno in onda su Rete 4.
1: E
0: tutto questo
1: battere.
0: Da 82 anni, no? Più
1: e
0: o meno.
1: Noi dovremo fare lo stesso per i restanti 80 che ci rimangono da vivere.
0: Ma magari.
1: Magari. Puoi stare qua fino a 120 anni?
0: No, anzi. No, scherzi.
1: Meno.
0: Ma molto meno.
1: Ah, ok.
0: Molto meno. No, dicevo, però, siccome comunque c'è gente che ogni giorno è affezionata alla signora in giallo, noi invece vogliamo rubare quella gente, tanto siamo in famiglia, Radio Mediaset, insomma, e vogliamo portarla a noi. Quindi se conoscete qualcuno che non riesce a distogliere il suo sguardo e il suo orecchio dalla signora Fletcher, portatelo qui, sui Bonazzi di R101.
1: E continuiamo a parlare di infrazioni stradali.
0: Ancora.
1: E certo, sentiamo le vostre.
2: E passare con un semaforo rosso no, appena diventato rosso. Quella è un'infrazione che almeno penso facciano parecchi. E si perdono dei bei punti, ecco. Francesco da Lecce.
1: Ciao. Rosso si perdono dei bei punti, ma si perde anche altro. Quindi state attenti a passare col rosso, per
0: favore.
3: Ciao Bonazzi, Antonella da Milano. Io faccio tutte le corsie preferenziali dove non ci sono le telecamere, ovviamente. Si fa prima, insomma. Ciao!
1: Allora, qua devo dire una cosa che commetto anch'io. Questa sì, quando io mi innervosisco e quindi ogni tanto diciamo che mi do un pugno in faccia da solo, mi sanguina il naso e uso la corsia di emergenza.
0: Ah, cioè tu nel caso ti dovessero fermare,
1: comunque sto sanguinando.
0: Emergenza. Questa è una skill
1: non
0: interessante.
1: Lo so,
0: mi rendo conto che comunque suonarvi una caronchia sul naso non è il massimo della vita.
1: Il problema è che le persone
0: non sanno guidare.
1: Non sono sveglie. Già stamattina sono nervoso con i baristi. Io chiedo un caffè. Ok, tu non mi devi preparare
4: stai zitto
1: un attimo. Io chiedo un caffè, per cortesia, non portatemi, cioè non mettetemi lì il piattino, il cucchiaino, poi vi girate e fate il caffè. No, giratevi, fate partire quel caffè, mentre il caffè viene erogato, mi mettete lì il piattino e il cucchiaino, così poi quando è tutto pronto vi girate il caffè.
0: Ma dai! È la mentalità milanese.
1: Ma
0: però,
1: no, mentalità di una persona logica, ma risparmiare tempo, certo. Io invece devo star lì poi un quarto d'ora a guardare il barista che è appoggiato lì alla macchinetta e mi guarda in faccia per dire, un attimino, un paio di balle, voglio dire, dai, su, un po' di.
0: Anche voi siete così nervosi oggi. Io lo chiedo a bassa voce perché.

0: Shivers di Ed Sheeran qui su R101 alle 12:39 minuti. State ascoltando i buonazzi di R101. Abbiamo aperto un po' un vaso di Pandora prima, parlando appunto dei baristi e di questa riflessione che tu hai fatto del perché non recuperino quei secondi tra un caffè e un altro, facendo il caffè e nel momento dello scorrimento andare a mettere il piattino.
1: Esatto, invece no, i baristi fanno il contrario e mi stanno anche scrivendo su Instagram dicendo che i piattini a loro servono per ricordarsi quanti ordini appunto devono...
0: Sono come dei post-it.
1: Beh, ho capito, però se non ti ricordi che devi fare il 6 caffè. Io ho fatto il barista, quindi parlo con cognizione di causa. L'ho fatto per anni. Io mi ricordavo il numero di caffè che dovevo fare ed era una scheggia. Ragazzi, qua bisogna essere svegli, non è che abbiamo tempo da perdere.
0: Ci sono comunque delle figure lavorative che a noi stanno un po' sui cosiddetti, no? Che non sopportiamo.
1: Ma a me non stanno sulle balle i baristi.
0: No.
1: A me stanno sulle balle le persone che non sono sveglie.
0: Quello,
1: cioè, svegliatevi.
0: Di default. Però ci sono delle categorie lavorative che noi tutti abbiamo una sorta di pregiudizio. Quando andiamo sappiamo che comunque ci verrà il nervoso. Cioè, a me, quelle poche volte che io vado in posta, io so che comunque mi verrà il nervoso.
1: Ma sai perché?
0: Perché la maggior parte delle volte c'è una lentezza. No, una lentezza.
1: No, ma è più che la lentezza, che comunque non amo. Quando ci sono magari degli sportelli aperti, però non sono aperti, cioè li vedi lì e ti guardano.
0: Posso?
1: Anche se
0: no, è chiuso. No, è chiuso. Cosa stai facendo? Cosa? Oggi sono nervoso anch'io. Scusate,
1: c'è nel nervosismo. Diciamo che abbiamo avuto un weekend rilassante.
0: Vero, meno male, meno male. Vabbè, dai, lo chiediamo a voi: quali sono quelle figure lavorative che non sopportate o che mi sembrano un po' più lente delle altre?
1: E perché?
0: Ma soprattutto perché, appunto, non le sopportate? Dai, oggi abbiamo deciso di fare un po' di faida per partire al meglio lunedì.
1: 331 80 90 101 per sfogarvi con noi.
0: I vostri messaggi vocali. Stavo sognando.

0: Passano gli anni, ma quando sei Biagio Antonacci decidi comunque che un paio di bottoni della camicia non li abbottonerai mai.
1: Passano gli anni, ma 8 sono lunghi e quel ragazzo ne ha fatta di strada.
0: E c'è comunque un'attinenza tra il mondo Biagio Antonacci e Celentano. Qui invece, insieme a Saif, si chiama Spirituale, nuovo singolo su R101.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
6: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Sì, ho capito, ma non è obbligato, mica cosa sua a presentare.
6: Sarà durissima.
8: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
9: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
8: E dietro la grigliata?
9: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
16: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
17: È possibile.
18: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: Da Troni fino a...

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: appuntamento in cui voi decidete praticamente tutto.
1: Decidete tutto e che cosa ascoltare, soprattutto al 3318090101.
0: La vostra canzone su R101.
2: Sono Antonella, la canzone che mi farebbe stare bene è Voyage Voyage di The Silence.

0: Bel falsetto, complimenti. Desireless qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete ascoltato, ma avete soprattutto richiesto al 331-80-90-101, cosa che potete fare ogni ora. L'importante è che questa canzone sia un po', come dire, che aleggi, come dici spesso tu.
1: Sì, che aleggi nel vostro cuore e comunque sia evocativa per la vostra memoria in un momento specifico della vostra vita in cui eravate felici.
0: No, è una frase che mi ha colpito particolarmente.
1: Perché? Va bene. Vabbè, The Live prima ha imbastito un argomento perché lui non sopporta i dipendenti delle poste.
0: Sì, esatto. Ma non tutti, per carità, ce ne
1: quelli
0: sarà
1: lenti,
0: qualcuno.
1: Quelli lenti.
0: Ma quelli lenti, ragazzi.
1: Cioè, tutti.
0: No, tutti, quindi non li sopporto, hai ragione. Quali sono quelle figure lavorative che appunto voi invece non sopportate?
2: Io non sopporto quando vado in comune, perché più delle volte sono persone, a parte che vanno lente, ma anche maleducate come si pongono verso, diciamo, chi è lì.
1: C'è la maleducation.
0: Sì, è sempre quel mondo un po' statale dove comunque tu alla fine torni a casa e puzzi di marca da bollo. Cioè, è anche vero,
1: bene,
0: che effettivamente
1: bene,
0: si
1: bene,
0: fa
1: bene.
0: Fatica.
1: Poi.
3: In Toscana ci sono degli operatori ASL che rispondono male, qua. Non sì, hanno sì. voglia di lavorare, ci fanno fare delle file. E poi c'è sempre quello che vuole passare avanti.
1: Sai, a me
0: ma pure
1: invece
0: l'operatore vuole passare avanti.
1: Sai invece a me The Live, allora, non mi stanno antipatici, però mi fanno un po' di tenerezza. Sai chi?
0: I Casellanti?
1: No, quelli che fanno le cover band. Io, sì, io mi fanno molta tenerezza. Sì, non ci posso fare niente. Io li vedo, ogni tanto mi capitano su Instagram. Io vedo quelli che imitano un altro.
0: Cioè, che ne so, la Liga Band.
1: Sì, però si atteggiano come sì. Ligabue, capisci? Cioè, non sei Ligabue, mi dispiace deluderti, capisci? E non avere una propria identità per me è deleterio.

0: Radio R.
1: R101
0: 101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: Uno ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 14 in radio, qualora vogliate ascoltarci in auto, ma perché no anche attraverso l'app che potete comunque scaricare gratuitamente.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, riconferma la sua presenza e anche ci sarà domani il nostro grandissimo Davide Cisini Cisalfaville.
0: Esatto, esatto, l'ha chiesto a gran voce al suo responsabile Angelo Cusano, sì, che salutiamo, e lui ha detto: guarda, se vuoi, e quello è quanto passa il convento, e ci
1: qui,
0: siamo noi.
1: E qui c'è con noi appunto il nostro Cisi.
0: Chi è che c'è oltre a Davide Cisalfaville Cisini?
1: Il soprammobile umano, chiamata anche Roberta Bussolati.
0: A cosa si gioca dopo?
1: Si chiama Chuck si indovina, perché c'è Cisalfaville.
0: Beh, ci sta. State qui con noi, mi raccomando.

0: Edward Maia qui su Radio 101 Stereo Love, le 13:05 minuti. Noi pronti per giocare qui su Radio 101, come facciamo ogni giorno, come sempre nel nostro caso, senza mettere nulla in palio di tangibile.
1: Giochiamo a Chuck si indovina.
0: Che bella sigla che sento in sottofondo, ti piace?
2: Pezzo vero questa qua però,
0: Pezzo
2: senti qua.
0: Vero?
2: Sì. Pezzo vero, non finirò in galera. E allora giochiamo, siccome c'è il nostro Cheese Alpha, la Chuck si indovina però versione cartone animato.
0: Ok, ok.
2: Noi vi faremo sentire un pezzettino estratto da un lungometraggio animato e voi dovrete dirci il cartone, il titolo.
0: Abbiamo messo qualcosa in palio quest'oggi, c'è qualcosa che possiamo regalare?
2: Un portachiavi di R101.
0: Ma il tuo? Perché?
2: Dovremmo fare anche i portachiavi dei bonazzi di R101 in onda tutti i giorni dalle 12 alle 14. Memorizzatelo.
0: Istituzionale.
2: Sì,
0: ma tu qui ti stai rivolgendo a chi?
2: Ai nostri bonazzi, le nostre bonazze.
0: Ci sta, ci sta. Bravo, bravo. Mi raccomando, passate il verbo anche con i vostri amici, parenti e affini. Abbassiamo il volume e sentiamo il pezzettino.
3: Non lo vedi il cappellino? Io sono la signora Nesbit.
0: Ce l'ho.
2: Ce l'hai?
0: E la signora Fletcher, la signora in giallo, lo dicevamo prima, versione animata.
2: No? Risentiamo, no, sai che...
3: Non lo vedi il cappellino? Io sono la signora Nesbit.
2: Non mi dice niente, Cisi. Mi ha colto in castagna. Non lo
0: periodo,
2: so.
0: Ci sta.
2: Periodo. Beh, castagnate. Non lo so, indovinate voi al 331-8090-101 che cartone è.
0: Esatto, provateci, mi raccomando, un bel messaggio vocale, anche se non lo sapete, l'importante è buttarsi. Glass Animals.

0: Cazzai, che potrebbe essere una domanda, ma in realtà è il gruppo appunto che ha formato questa Animal che abbiamo ascoltato qui su R101.
1: Tu pensa, loro sono ignari di questo significato in italiano.
0: Ah, così si chiamano, non è che adesso
1: cazzai.
0: Bisogna...
1: Cazzai Animal.
0: Esatto. Va bene, noi stiamo giocando a Chuck Sindovina, versione animata, perché c'è Davide Cesini Cisalfaville, grande appassionato e cultore dei lungometraggi animati, e quindi sentiamo il pezzettino.
2: Non lo vedi il cappellino? Io sono la signora Nesbit!
1: Che cartone è?
3: È Mucche alla riscossa.
1: No,
3: ciao ciao.
1: Film orrendo, tra l'altro. Mucche alla riscossa, bruttino.
0: Sapevo neanche che esistesse. No. Io no.
4: Le follie dell'imperatore,
1: straordinario. Film eccezionale, ma no.
4: Potrebbe essere Cattivissimo me.
1: No, bello, ma no.
5: Gig Robot d'acciaio.
1: Gig Robot è in serie. Non è un cartone animato di quelli classici della settimana pomeridiana.
0: Dovete,
1: ecco,
0: pensare ad un film, ma animato, cioè come i classici Disney Dreamers e così via, capito?
1: Esatto. Quale cartone ha dentro questa frase?
2: Non lo vedi il cappellino? Io sono la signora Nesbit.
0: Va bene, 331 80 90 101, provate a indovinare voi, fatelo ora.
6: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni qui su R101 con Canto d'Amore nei Bonazzi di R101, ogni giorno in onda, quando?
2: Tutti i giorni dalle 12 alle 14, perdonami, ero un po' distratto perché ho visto la canzone che partirà tra pochissimi minuti e è un'emozione infinita, stupenda,
1: esatto.
2: Restate qua solamente per il gusto di ascoltarla.
1: Ma nel frattempo sentiamo il pezzettino del cartone animato, il lungometraggio da indovinare.
3: Non lo vedi il cappellino? Io sono la signora Nesbit.
2: Che cartone è? 3318090101, però la canzone in questo momento è più importante.
1: Sicuramente.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Zero 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Shh! Ale, Franz, venite!
12: Michelle!
13: Cosa c'è?
11: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
12: Quindi?
13: Non è mica un segreto.
14: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
12: Ma lo presentiamo noi?
11: Eh certo, non lo sapevate?
13: Ale è svenuto.
11: Oh no!
13: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
11: Lascialo giù svenuto.
14: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
16: Vimar, energia positiva.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
22: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle

0: Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su Penny.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bon Jovi qui su R101, loro che peraltro hanno annunciato che torneranno nel 2027 in tour.
1: I Bon Jovi
0: anche negli stadi. Beh, questo è un po' il loro pezzo forse più emblematico alt. Quando si parla di ballad
1: alt. Qua yeah. Noi abbiamo R101 radio ufficiale
0: dei Bon Jovi.
1: Di Bon Jovi
0: non lo so, chiediamo.
1: No Tosi, scusate me, io ho bisogno di andare.
0: Con chi
1: sta Bon
0: parlando? Io
1: la nostra, la persona della radio che si occupa di queste cose. Andiamo a chiudere un po' questa manche di Chuck Sindovina.
0: Esatto, Chuck Sindovina, gioco incredibile. E pezzettino da indovinare che è questo.
2: Tu lo vedi il cappellino? Io sono la signora Nesbit.
3: La bella e la bestia, no. Sara
0: c'è
3: da Cremona.
0: Un doppio senso in quella frase che dice.
1: No. Qua comunque no? La bella e la bestia hanno toccato, secondo me, il film, il cartone più bello in assoluto della storia.
4: Sì, ma non è Roger Rabbit.
1: No, non è che è incastrato. No.
5: Ciao, il cartone l'orso Paddington.
1: No, ma orrendo.
6: Hercules
1: no, bellissimo. No.
7: Che siano gli Aristogatti?
1: No.
0: C'è sempre qualcuno che dice gli Aristogatti, ma non è nessuno
1: prima
0: di questi.
1: Prima o poi metteremo anche gli Aristogatti.
0: Io e voi scopriremo appunto. Tu l'hai capito?
1: Sì, l'ho detto.
0: Ah, niente, Rossette, scusate.
1: L'ho detto.
0: Sentiamo.
3: È Toy Story 1.
8: Esatto. È Toy Story.
9: Toy Story 1.
10: Toy Story 1.
11: Toy Story 1.
0: Ma chi parlava qua?
1: Buzz Lightyear.
0: Ah, ok.
1: È appena uscito il 5.
0: Sì. Vabbè, poteva fermarsi al 2, no?
1: No, al 5.
0: Non è un cartone animato che poteva fermarsi al 2?
1: Il 3. 3, sì. Il 4 così.
0: Il 5?
1: Il 5 non l'ho visto, devo vederlo.
0: Niente, l'ha fatto solamente per farlo diventare un blockbuster, diciamo.
1: Però,
0: per creare del gadget.
1: L'uno è veramente bello. E poi, tra l'altro, Toy Story è stato il primo film nella storia del cinema a essere fatto in CGI.
0: Ah, ok, quindi con gli effetti, diciamo, digitali. Va bene, dai, giocare abbiamo giocato.
1: Abbiamo bevuto.
0: Ma quando?
1: Non lo so.
0: State qua su R101, Major Lazer, DJ Snake.

0: Babash con gli FL65 Heaven qui su R101, direttamente da Too Much of Heaven, pezzo appunto degli Eiffel. Siete su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo, fino alle 2. E questo programma che ha un nome,
1: Bonazzi di R101, in onda tutti i giorni dalle 12 alle 14, mi raccomando, stampatevelo.
0: Un programma che si permette di parlare anche di tecnologia. E a tal proposito, sì, mettiamo una colonna sonora di una di quelle robe di cui noi non parliamo mai nei Bonazzi.
2: Aspetta, ce l'ho. Arnold Schwarzenegger.
0: Esatto.
2: Edward Furlong.
0: Ok.
2: Terminator.
0: Frase più famosa ed emblematica.
2: Hasta la vista, baby.
0: Esatto, ed è una di quelle cose che potrebbe di punto in bianco accadere in una delle nostre case da qui al 2027. Perché?
2: Cosa, Schwarzenegger a casa nostra? Accetto, accetto.
0: Ma anche bello, se viene col trapano, quelle robe, sì, un po', sì, cringe, sì, che sta niente, facendo adesso.
2: Ex governatore della California.
0: E da lì poi una debacle, però. Va bene, no, sta di fatto che comunque Elon Musk, che è il CEO di Tesla, appunto annuncia che dal 2027 saranno commerciabili appunto per le persone, per noi normali, i robot maggiordomi a casa nostra.
1: Ne compro 10.
0: Allora, ci vuole comunque del grano.
1: Quanto?
0: Perché tra i 20 e i 30.000.
1: Ne compro mezzo.
0: Okay. Solo il busto.
1: Solo il busto.
2: Ma non si stava bene quando una volta c'era Emilio il meglio, te lo ricordi?
0: Mamma mia.
2: Il tuo giornale, papà.
0: Ci sono dei meme, tra l'altro, su Emilio veramente eccezionali che non andrò mai a ripetere qui.
2: Beh, è il classico, no? Che era col vassoio.
0: Che era il vassoio, detto.
2: Non ho detto niente.
0: No, però questi robot saranno commerciabili dall'anno prossimo. Anche noi in Italia potremo comprare un robot fatto e finito, alto praticamente più o meno come noi, ma che in casa potrà fare di tutto.
2: Ma hanno
0: lavare i piatti, fare
2: hanno
0: il giardino,
2: le fattezze umane o
0: no. Sono come dei Ken e delle Barbie, quindi.
2: No, nel senso, però esteticamente.
0: No, sono proprio robot.
2: Sono proprio robot.
0: Sono proprio umanoidi. Allora, perché esistono anche quei robot lì, quelli con le fattezze umane, ma non ho capito fondamentalmente a cosa servono se non a quello.
2: Io 10 ne comprerei, giuro, se dovessero farli con le fattezze umane.
0: Ma voi un robot a casa che fa le robe al posto vostro, cioè lo vorreste sì o no? Bisogna guardare sempre un po' il lato della medaglia, no? Perché le leggi della robotica, qualora fossero infrante, potrebbe di punto in bianco farsi girare i bulloni.
2: Sì. Vabbè, basta disattivarlo. La notte, quando vai a dormire, gli stacchi la spina.
0: Mega un iPhone.
2: Non lo so, vabbè, ho capito. Metti caso che si arrabbia, viene lì, ti uccide.
0: Poi lo vorreste. Dai, così al volo. 331 80 90 101, ditelo con la voce. Enjoy the music.

0: Christian Spyro con Great Expectation qui su R101.
1: Stiamo parlando di robotica. A voi piacerebbe avere un robot in casa che faccia le faccende domestiche?
0: Pensate però ai contro. 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
5: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
6: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
5: okay,
6: ogni
5: ora. Ok, un altro magari?
6: Non so cosa ci penso.
5: Ah, va bene.
7: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
11: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
13: Ecco, l'ha detto lui.
14: Ma allora possiamo dire quando?
12: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
15: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è obbligato mica la cosa sua a presentare.
17: Sarà durissima.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Mercatif.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: che sta per arrivare è uno dei miei pezzi del cuore. Tra l'altro, sì, è anche uno di quelli capisaldi dell'Oktoberfest. Non ho mai capito il motivo per cui è uno di quelle canzoni che ascoltano tutti bevuti durante quei giorni splendidi a Monaco.
1: Allora ringraziamo questo bonazzo, questa bonazza, per questa richiesta.
2: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't Stop Believe dei Journey.
0: Quella, sì, sì. Girl! Più o meno quella.
1: Da lì. Sì.

0: Alcuni degli assoli di We Are The World sono stati assegnati proprio al frontman dei The Journey con Don't Stop Believin'. L'abbiamo ascoltati qui su R101, canzone incredibile e canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi.
1: Andiamo a sentire un po' delle vostre opinioni e anche a chiudere un po' questo argomento, perché non abbiamo più tempo, riguardo la robotica.
0: Robotica, sì o no, avercelo in casa?
2: Ma assolutamente no, perché giustamente, come dicevi tu, se gli gira una rotella, ma vuoi mettere la forza di un robot con la mia? No, no, grazie.
0: Ma no, a quel punto comunque tu fai le tue ultime preghiere e speri di andare in paradiso.
1: Però posso dire che tendenzialmente dei robot che poi non sono con le fattezze umane ce li abbiamo già in casa. Per esempio il coso che ti prepara da mangiare, che tu segni gli ingredienti, li inserisci, è un robot alla fine.
0: No, però in questo caso qua è un factotum, cioè tu gli dici di fare il prato, cioè lui va lì in giro,
1: però
0: praticamente
1: un piede nel mondo della robotica già in casa nostra è entrato.
0: Sì, direi
3: io
0: di
3: lo
0: sì.
3: Vorrei, ma subitissimo. Vedi? Un robot che mi fa tutto quanto in casa, la svolta, assolutamente.
1: Ma tu sai, signor Musazzi, devo fare qualcosa per lei. Cioè, ma sai che spettacolo?
0: Meraviglioso.
1: È straordinario.
0: Lo trovo meraviglioso.
1: Ma
0: io
1: sì,
0: guardo.
1: Ma poi se dovessi anche spararmi, dico, vabbè, la faccio finita e basta.
0: Ma sì, abbiamo avuto comunque una vita piena. Esatto. Ci sta alla fine. Ora che non ho.

0: Shakira, dai dai, qui su R101. C'è stato un momento di impasse nella mia vita quando ho visto che Dua Lipa ha duettato con Shakira. In quel momento ho detto: sono morto e non lo so.
1: Beh, Shakira, devo dire che per me come sensualità è più alta di Dua Lipa.
0: Vabbè, ma lì parla il cuore per me, quindi non posso dire altrimenti. Attenzione, domani nei bonazzi di R101, sempre dalle 12 alle 14 su R101, ci sarà un ospite, possiamo spoilerarlo?
1: Non lo so, dici di sì?
0: Ma sì, Marco Masini.
1: Marco Masini con noi domani da mezzogiorno alle 14. Stampatevi questo orario, non dimenticatevelo mai.
0: Oggi una marea di stampe.
1: Certo, no, sempre sull'orario dei bonazzi. Ringraziamo Davide Cisalfo della regia, che riproporrà la sua presenza anche domani. Il soprammobile Roberta Bussolage, la redattrice straordinaria che abbiamo. Tra poco Marco Santini e Melita Tognolo con il loro programma, che non mi ricordo il nome.
0: Good time.
1: Non mi entra in testa. Dai, fammi vedere il musato. Ti piacendo domani da mezzogiorno alle 14. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen, le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora, l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: pomeriggio, amici del Good Times, siamo noi, Melita Toniolo, Marco Santini qui
1: ciao,
0: vicino a
1: ciao
0: me.
1: Ciao a tutti, buona settimana.
0: Cisini in regia che ci supporterà fino alle ore 16 con il nostro programma che conoscono
1: eccoci
0: ormai tutti in tutto il mondo, ovunque.
1: Ovunque, in radio, ma siamo anche in TV sul canale 67, quindi potete accendere anche sì la vecchia e cara TV, ci potete vedere, guardare i video delle nostre canzoni e poi c'è il 331 80 90 101 che è il numero che vi dà la possibilità, insomma, di partecipare come sempre anche oggi alla nostra polemica che torna come tutti i giorni tra un'ora alle 15 e anche rispondere alle nostre domande perché ne abbiamo già una pronta.
0: Pronta, prontissima,
1: ragazzi,
0: che vi faremo tra pochissimo.
1: Sì, e vi faremo tornare con questa domanda indietro.
0: Nel tempo.
1: Ma molto, molto, molto.
0: Quando eravate bambini,
1: indietro.
0: Ragazzi.

0: tutto l'amore che ho, il Giova qui su R101 per inaugurare il nostro pomeriggio insieme a voi, questo 5 di...
1: Dai, chiudiamo che è tardi, dai.
0: Ma come chiudiamo? Abbiamo appena cominciato.
2: Dobbiamo ancora iniziare.
0: Abbiamo appena cominciato, insomma, già dobbiamo chiudere. 331-8090-101. Allora, tra l'altro questa canzone mi permette un po' di aprire...
2: L'ho ascoltata tutta mattina comunque, vedi il caso,
0: no,
2: il destino.
0: No, questa canzone invece l'hanno suonata al matrimonio di questi miei amici a cui ho partecipato questo weekend, ero a Bologna.
2: Ragazzi, Santini ha solo amici ricchissimi.
0: Ma non è... Ma perché?
2: L'ho visto dalle storie di questo matrimonio, sembrava il principe d'Inghilterra.
0: Anzi, ciao Davide, ciao Leonora,
2: ciao Davide.
0: Meraviglioso, champagne. C'era
3: grana.
0: Champagne ovunque, meraviglioso.
2: Ho visto, ma non mi inviti mai comunque in questi posti, in queste feste, vabbè.
0: A parte gli scherzi, amici, non è il tema il matrimonio di questo nostro appuntamento del lunedì, no, zero, non parleremo di questo, ma però parleremo di costumi.
2: Esatto, parleremo di costumi, visto che tra l'altro si avvicina anche Halloween, quindi...
0: Ma non da bagno, i costumi...
2: Costumi da, esatto, da indossare, insomma,
0: sì,
2: durante Halloween, durante carnevale, esatto.
0: I classici costumi, insomma, di maschera, mettiamoli così, che tutti quanti, anche da piccolini, ma non solo da piccoli, abbiamo e magari ancora oggi indossiamo. Parleremo di questo e tra poco vi facciamo una domanda e la sganciamo, perché alle 15 il tema sarà proprio un costume che sta facendo discutere tutti quanti.
2: Secondo me l'hanno già capito tutti, perché ormai questa notizia è andata dappertutto.
0: Vabbè,
2: ma ne parleremo tra un po'.
0: La domanda al 331-8090-101 che vi facciamo, e se vi va potete risponderci anche voi con un vocale, è questa:
2: il costume più assurdo che avete indossato da bambini qual è? Ve lo ricordate? Io devo dire la verità.
0: Vai, Meli, spara, cominciamo.
2: L'ho anche appeso in camera mia, perché ho usato quel costume da quando avevo tipo 4 anni fino ai 15. Il costume da odalisca.
0: Ma che
2: sì,
0: roba,
2: ragazzi, è tipo la geisha,
0: sì,
2: capito?
0: Sì,
2: ecco,
0: certo, certo.
2: Ho già iniziato.
0: Ma è ridicola,
2: vedi?
0: Però, scusa.
2: Ma ho iniziato lì, a fare la geisha.
0: È colpa dei tuoi genitori.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: ma perché...
0: se sei così.
2: Ma perché costava pochissimo.
0: Ah, ecco.
2: Quindi ero vestita sempre da odalisca, tutti gli anni.
0: Io invece un costume da teppista messo insieme da mia madre, cioè, sì.
2: Che non tipo... hai ancora tolto, tra l'altro.
0: Beh, insomma, non direi proprio. No, nel senso, era un costume strano, cioè. Esatto, nell'immaginario di mia madre doveva essere un teppista. Cioè un bambino teppista.
2: E quindi
0: che usciva...
2: com'è rivestito? Cioè quei jeans strappati?
0: Jeans con le borchie, con tutte queste cose. Poi mi aveva comprato anche un manganello nero.
2: Veramente?
0: Te lo giuro, sì. E non lo so, perché chiederò. Ma oggi la chiamiamo, mia mamma glielo chiediamo.
2: Non vedo l'ora.
0: 331-8090-101. Qual è il costume più assurdo che avete indossato da bambini? Raccontatecelo adesso.

0: con una toppa rossa, verde e gialla. Ciao Peppe da Catania.
1: Peppe vestito da semaforo è meraviglioso, siamo partiti col botto.
2: Ciao a tutti, sono Loretta da Torremare. Insomma, ciao. Circa 50 anni fa chiese a mia madre il vestitino da damina. Mia madre si rifiutò perché era pieno di damine a Milano a quell'epoca, a sì. Carnevale, e mi comprò un vestitino da Mary Poppins. Era rosso, con un cappellino stupendo, l'ombrellino. Bene, all'inizio mi sembrava assurdo, ero l'unica, ma proprio perché ero l'unica, finché sono riuscita a cacciarmi dentro, l'ho utilizzato.
3: E ciao, vedi?
1: Ciao. Da damina a Mary Poppins.
3: Da Odalisca uguale.
1: Poi ci sono altri messaggi scritti.
3: Sì, da piccola soffrivo sempre di otite, per cui mia madre, per tenermi la testa al caldo, mi comprò un vestito da Gabibbo. Tutte le mie amichette erano vestite da strega, da principessa, tutte belle e carine, e io da Gabibbo.
1: Alle Besughi! 331 80 90 101. Se volete dirci qual è il costume più assurdo che avete indossato da bambini, Halloween o Carnevale.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight su R101. Qual è il costume più assurdo che avete indossato quando eravate bambini?
1: Io da piccola mi ero vestita da cangurotto perché adoravo Massimo Lopez quando lo faceva in TV.
0: Meraviglioso, che ricordi belli.
2: Che ricordo bellissimo, il cangurotto di Massimo Lopez, wow.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isoppa 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Isoppa pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione.

0: produzione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
2: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
3: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
2: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tua a soli €327,80. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Segui R101 anche sui social.

0: Marlene.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
0: Mi fa innamorare.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
11: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: non c'è Neck qui su R101 1432, il Good Times con Melite e Marco, siamo noi, il buon Davidino in regia e voi che ci state rispondendo al 331 8090 101, a un tema che ci riporta indietro nel tempo, ai costumi di carnevale o di Halloween, e vi abbiamo chiesto qual è il costume più assurdo che avete indossato quando eravate piccoli. Non a caso ve lo chiediamo, tra meno di mezz'ora arriva la polemica e parleremo di un costume che sta facendo discutere il mondo intero.
1: Comunque te lo giuro che domani ti porterò la mia foto vestita da odalisca di quando ero bambina, ma tu mi devi portare la tua di un Santini piccolino vestito da teppista.
0: Sì, sentiamo loro, vai.
2: Ciao R101, sono Sofia da Novara. All'età di 8 anni è stato da carcerato con tanto di palla al piede. Non particolarmente felice come vestito, ma sicuramente originale e diverso da tutti gli altri bambini.
0: Vestito da carcerato.
1: Andava, eh.
3: Allora, nella sfilata di carnevale delle elementari, all'epoca io avrò avuto 6 anni, mi sono vestita da gendarme perché dovevamo riprodurre Pinocchio, e mia madre, visto che c'era anche qualche genitore che partecipava, da grillo parlante. Ciao Lisa da Granada.
0: Meraviglia, vai.
4: E ad Halloween, per fare dolcetto scherzetto, i nostri genitori in classe, facevamo le elementari, ci mettevano le buste di plastica nere e ci tagliavano solo le parti delle braccia, quindi praticamente uscivano delle casacche nere, ma non avevano proprio senso,
0: sì,
4: pensandoci,
0: poi,
4: che costume era.
0: Si andava anche un po' a risparmio, no? Cioè, per risparmiare,
1: sì,
0: per non spendere troppi soldi, uno faceva così.
1: Ma
0: si,
1: certo,
0: arrangiava con quello che c'era in casa.
1: Continuate a raccontarci i vostri costumi più assurdi qui su R101.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Eyes, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, R101, il Good Times. E questa domanda che ci sta portando indietro nel tempo, a quando da piccolini, ad Halloween o a Carnevale, ci venivano messi dei costumi. Vi abbiamo chiesto qual è quello più assurdo. Sentiamo, vai.
1: Mia madre mi fece vestire da barbone, prese due tappeti, i scendiletto che c'erano, l'ha battuti col pattipanni, e poi me l'ha messo addosso, me l'ha legati con lo spago, mi ha sporcato la faccia e io facevo il barbone.
2: Ma che vestito! Povero cucciolo!
0: Poi.
3: Ciao, io circa 40 anni fa mi sono vestita dalle ragazze di Cacao Meravigliao.
0: No,
2: vabbè, Meravigliao.
0: Cacao Meravigliao, che spettacolo! Qualcuno scrive: ragazzi, il vestito più imbarazzante è vestita da pomodoro, un po' ingombrante.
2: Beh, leggermente.
0: Ma ti è andata bene che vestita a pomodoro, cioè,
2: e non da altre verdure.
0: C'erano anche altri frutti che andavano all'epoca.
2: Bravo, un frutto, bravo.
0: Esatto.
2: Ragazzi, non vedo l'ora di sentire la nuova di Giorgia. Finalmente arriva qui su R101 e si intitola Parafulmini. No.

0: con te.
1: La nuova di Giorgia Parafulmini su R101. E voi che ci state raccontando il costume più assurdo che avete indossato da bambini, di Halloween o di carnevale, attenzione, attenzione, sentite.
2: Niente, da giovane avevo svuotato una televisione, mi ero infilato in testa con il simbolo di MTV.
0: Wow, beh, che meraviglia!
1: Un genio, eh! Il pomeriggio da noi.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Shh! Ale, Franz, venite!
5: Michelle!
6: Cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: Quindi?
6: Un amico segreto.
8: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
4: Eh certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
9: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
8: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.

0: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
0: Così vicino.
1: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
0: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 14.49 su R101 arrivano le vostre canzoni che ci fanno stare bene.
1: Ciao a tutti amici di R101, sono Mauro, chiamo da Oboldo. Ciao, e Mauro. Vorrei ascoltare la grandissima Candy di Paolo Nutini, del grandissimo Paolo Nutini. Grazie a tutti.

0: su R101 Candy, le vostre canzoni meravigliose che ci fanno stare sempre bene, quindi grazie, continuate, segnalatecele anche adesso con un vocale come hanno fatto in tantissimi fino ad oggi al 331 80 90 101. Andiamo invece a chiudere questa nostra prima oretta insieme con la domanda che vi abbiamo fatto, ovvero qual è stato il costume più assurdo di carnevale o di Halloween che avete indossato da bambini. Con lui,
1: qualche anno fa mi sono travestito da materasso, non so se vi ricordate la famosa pubblicità che faceva Giorgio Mastrotta, faceva una pubblicità. Io ovviamente, chiamandomi Remigio, anziché, non posso nominare il nome della fabbrica della pubblicità, comunque facevo la Remiflex e abbiamo partecipato a un concorso, abbiamo
0: genio.
1: Anche vinto.
0: Bravo, è un genio, un genio. Arriva la polemica e tra poco capirete del perché vi abbiamo fatto questa domanda. Insomma, parleremo di un costume di un'azienda spagnola molto famosa che sta facendo litigare un bel po' di persone, chi lo sa, magari anche qui su R101.
2: Sicuro?
0: Succederà.

0: Qui su R101, il pomeriggio insieme a noi Marco Santini, Melita Toniolo e il buon Davide Cisini in regia, quelli del Good Times, insieme ovviamente a tutti fuori, lì fuori, ovunque siate, a casa, in macchina, nei bar,
1: che
0: nelle
1: biblioteche. Che ci stanno anche guardando, no? In TV, canale 67 sì. Del digitale terrestre, così potete vedere anche la polemica di oggi che arriva sempre qui nel Good Times alle ore 15, quindi tra pochissimo.
0: Partiamo amici con un tema che farà sicuramente discutere molto, ci occuperemo di un costume messo in vendita da questa nota, insomma, catena di fast fashion spagnola e poi di una decisione legata proprio a questo costume di Halloween che a un certo punto hanno
1: bellissimo.
0: Detto basta, bisogna toglierlo. 331 80 90 101 è il numero per partecipare alla polemica e questa è la nostra musica.

0: Katy Perry su R101, le 15.05 e parte come sempre la nostra polemica. Chi è?
1: Ciao polemici, oggi sono con voi, ma senza nessun costume.
2: Ce l'abbiamo noi il costume.
0: Ce l'abbiamo noi.
2: Anzi, ce l'avevano anche loro, sì. Questa catena spagnola famosissima, eccetera, eccetera.
0: Che appunto non c'è più.
2: Non c'è più.
0: L'ha ritirato dalla vendita questo costume di Halloween per bambini, dopo che purtroppo alcuni critici, lo dico io purtroppo, ne avevano sottolineato la somiglianza con le uniformi dei detenuti nei campi di concentramento durante il regime nazista. Il costume a righe verticali nere e grigie era composto da una giacca, da un paio di pantaloni, dall'aspetto volutamente logoro, quindi presentava anche delle stampe che potevano ricordare il filo spinato e toppe sulle maniche simili ai numeri identificativi da prigioniero.
2: In realtà qualcuno invece ha tenuto a precisare che questo costume di Halloween era una, diciamo, citazione a un film molto bello, tra l'altro, di Tim Burton, Beetlejuice, il cui personaggio interpretato da Michael Keaton nella commedia horror appunto aveva questo vestito, insomma, no?
0: Sì.
2: Ma poi le
0: critiche...
2: A me
0: sembra anche comunque un pagliaccio horror,
2: sì,
0: cioè non mi sembra una cosa così sconvolgente.
2: Le critiche chiaramente sono state tante, il volume di polemiche si è ingigantito tantissimo e quindi questa nota catena di abbigliamento spagnolo cosa ha fatto? Meli ha ritirato il costume che era in vendita fino a poco fa a 39 euro e 90, insomma, perché è così. Oggi ragazzi, bisogna stare molto attenti. Che
0: Santini,
2: ne pensate, amici? E da che parte state? Insomma, provate a immaginare questo costume e insomma cosa avreste fatto voi? Cioè, avreste tolto davvero, come poi hanno fatto, questo costume? Vi sembra tutta un'esagerazione? Perché insomma bisogna proprio veramente
0: pensare esattamente
2: a quella cosa.
0: Anch'io oggi, continuate tutti a prendermi in giro, sono vestita di bianco e rosso, sembro la hostess di R101.
2: In effetti, cioè proprio un dato di fatto, sei l'hostess di R101.
0: Mi prendono in giro tutti oggi. Alziamo la nostra Claire delle polemiche.
2: Scusa, posso dire,
0: sì?
2: Però allora, io se googolate e cercate, lo vedete subito questo costume.
0: È dappertutto questa notizia.
2: Meli, ora un pochino sembra,
0: ma perché te l'hanno fatto? Perché l'hai letto stamattina?
2: Perché se hai in testa la storia, hai visto un po'
0: se hai in testa quel film lì che tutti conoscono, ci può stare.
2: Vabbè.
0: Comunque, facciamo entrare tutti voi al 331 80 90 101. Che cosa ne pensate della nostra polemica?

0: Somber R101 nel Good Times è partita come sempre tutti i giorni a quest'ora la nostra polemica e oggi ci stiamo occupando insomma di questo costume di Halloween che era stato messo in vendita da questa nota catena d'abbigliamento spagnola ma poi ritirato perché il costume pare assomigli molto a quei pigiama a righe che venivano utilizzati, pigiami insomma, sì, divise, che venivano utilizzati nei campi della seconda guerra mondiale. Quindi succede il patatrac, questo vestito viene ritirato. Tra l'altro 12 anni fa la stessa azienda fece una gaffe simile, analoga, con magliette a righe, anche lì vennero tolte. Ma voi che ne pensate, amici, da che parte state? Ricordiamo che in realtà tanti dicono ma questo pigiama era ispirato a Beetlejuice, il film del 1988.
1: Io l'ho vista la foto del costume in questione e devo dire che è effettivamente molto molto molto simile a quelli che si possono vedere quando si va in visita ad Auschwitz. Non un'idea molto felice, secondo me.
2: Non lo so, io che guardo i film horror, a me ricorda un sacco quei pagliacci strani. Dai.
3: Chi è marcio dentro, anche di qualsiasi genere, ovviamente non può essere pulito fuori, ovviamente pensa a qualsiasi cosa di brutto, qualsiasi cosa si riesce sempre a ottenere il peggio. Ok, ciao.
0: Ciao, poi.
4: Tutta sta parapiglia per un completino. A parte che il prezzo è un po' caro, ma si vedeva, evidente, che era da Beetlejuice. Il film.
0: Allora, il prezzo era 39,90. Il film, però, magari non tutti l'hanno visto. È un film meraviglioso di Tim Burton, anzi, potete recuperarlo se vi va. Però magari non è che tutti hanno proprio idea di come fosse vestito lui come protagonista.
2: Quindi,
0: chiaramente può ricordare altre cose.
2: Continua ovviamente la nostra polemica. Diteci che cosa ne pensate al 331 80 90 101. 101.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su R101? Ma che cosa ne pensate? Io faccio altro. Il costume per bambini ricorda le uniformi dei lager, sentiamo voi.
1: Anche io ho un pigiama a righe bianche e blu, tipo quello di carnevale. Però in effetti Beetlejuice non è la prima cosa che viene in mente, a vederlo. Ciao,
2: Ale. Beh, se lo vedi ti ricorda qualcos'altro,
0: dici.
2: Dai. Ma sì.
3: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Rama. Ascolta R101. Golden Ticket.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
10: Ecco, l'ha detto lui.
11: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
14: Uffa.
12: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
14: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
12: Sarà durissima.
15: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Pasta un penne ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
12: Sostituiscilo.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
12: Sostituiscilo.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Al mattino schiarite ampie al nord-est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove con isolate piogge o rovesci tra bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, nord della Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle isole. In estensione al nord della Campania alla sera. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora oltre la norma, con picchi di 30 gradi nella Sardegna meridionale. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
14: R101 Meteo con
16: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Walking Away, R101, lunedì pomeriggio, alle 15.30, c'è il Good Times, Marco Emilita, Davide in regia e ovviamente a quest'ora c'è la nostra polemica, un grande dibattito che parte da una notizia di cronaca e oggi ci stiamo occupando insomma di questo costume di Halloween prodotto da questa nota azienda spagnola.
1: Molto famosa, è stato ritirato
0: perché tanti hanno detto quel costume assomiglia altro che al film Beetlejuice del 1988. No? Dove c'era il personaggio che lo indossava, quel costume con le righe eccetera eccetera
1: nere grigie
0: ricorda insomma quella che
1: gli uniformi
0: venivano indossati da appunto quelli che stavano nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Quindi l'azienda cosa fa? Tante le polemiche, toglie, lo ritira dal mercato, ma è già il secondo scivolone che fa
1: in tanti anni.
0: Che ne pensate voi? Giusto o sbagliato toglierlo questo costume? Vai
2: Nicoletta da Bergamo, chapeau alla ditta che ha ritirato il tutto, perché effettivamente la somiglianza è tanta. Per chi come me non ha visto il film a cui si riferisce quel costume, ma ha bene in mente la storia e certe fotografie che abbiamo visto proprio in bianco e nero, direi chapeau.
1: Beh, ci sono anche tanti film che ricordano proprio questa divisa in particolare.
0: Vai.
3: Mamma mia, ma quante storie. Allora dovrebbero ritirare tutti i costumi, se stiamo a vedere. Mamma mia.
0: Poi, vai.
4: Basta con queste similitudini, con questi paragoni. Ma uno non si può mettere più una camicia nera perché o se no. Non si può mettere più una maglia rossa perché o se no. E non si può mettere un pigiama a righe perché o se no. Basta. Ma viviamo un po' con un po' più di leggerezza.
0: Leggerezza.
1: Ah, tutti i tordi, nemmeno lui.
5: Ragazzi, io mi sento di dire che il politicamente corretto ha rotto le
0: ecco
5: a nome di tutta una generazione che Beetlejuice l'ha visto e non avrebbe mai fatto questa confusione.
0: Ma Beetlejuice è un film meraviglioso,
1: bellissimo,
0: lo ripeto ancora, però chiaramente se sono state così tante le polemiche, anche un giornalista israeliano ha messo questo post dove dice ragazzi questo costume però richiama troppo quel momento storico, non va bene.
1: E qualcun altro dice ma ci sono tante altre milioni di cose da ritirare allora nei negozi.
0: 331 80 90 101, che ne pensate? Giusto o sbagliato, hanno fatto bene a ritirare questo costume? Continuate a dirci la vostra. Intanto Pitbull e Kisha. It's going down.

0: Kisha R101, la polemica e la grande indignazione social per questa azienda spagnola e la scelta di mettere in commercio questo abito per bambini di Halloween, che raffigura, insomma, secondo molti, il classico pigiama, la classica divisa che veniva utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale in quei famosi, purtroppo tristemente, campi di concentramento.
1: Ma per
0: che
1: tanti non
0: voi?
1: È così, non è così, per tanti sì, vi siete divisi anche oggi.
2: Ma io in fondo credo che questa sia stata una trovata pubblicitaria, perché intanto se ne parla e l'azienda non fa altro che avere il suo nome che risuona, poi chi la pensa in un modo che nell'altro intanto se ne parla.
1: Sì, ti posso dire, però è famosissima questa catena.
0: Sì, ho capito, però ragazzi, cioè,
1: non ha bisogno di quella pubblicità.
0: Ma non, insomma, c'è sempre...
1: L'importante è che se ne parli,
0: no,
1: dici?
0: Meli, scusa, c'è sempre bisogno di pubblicità, diciamolo forte e chiaro, dai.
3: Ma scusate, allora le camicie militari che tutti usano, uomini e donne, allora quelle sì, va bene, perché i militari vanno in giro a seminare pace, basta? Ma dai, su, basta con queste polemiche.
0: Poi assurde. C'è Renato che scrive: un incidente deprecabile, a maggior ragione in tempi come questi, estremamente difficili e divisivi, scarsa sensibilità etica in nome del business.
1: Continua la nostra polemica, ma arriva la nuova di Elisa Kintsugi. Enjoy the music.

0: musica. La nuova di Elisa Kintsugi su R101, ed è stato ritirato il costume per i bambini che ricorda le uniformi dei lager. Cosa ne pensate voi?
1: Non mischiamo il sacro col profano, bisogna portare rispetto su tutto nel mondo, su tutto.
2: Ma magari si portasse più rispetto in generale.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
1: Cari amici di R101,
0: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
6: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Active.it.
1: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
2: Doppio Malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
8: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
9: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
13: È possibile.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: arrivano le vostre canzoni che ci fanno stare bene solo qui su R101 ogni ora.
1: Vai. Sono Dario da Milano. Per la canzone che mi fa stare bene, chiederei, credo sia di Derry Hall e John Oates, Man Heater. Grazie.

0: Alle Notes, Man Eater, R101, le canzoni che ci fanno sempre stare bene, che ci riportano nel 1980. Sì, Meli, sì.
1: Che meraviglia.
0: Ho semplicemente letto i cognomi.
1: Hai detto bene, infatti, ti stavo ascoltando. Ma sto, io oggi sorrido. Nella polemica abbiamo parlato di questo costume per i bambini che ricorda le uniformi dei lager a righe nere e grigie.
0: Sì, anche se, insomma, potrebbe ci sono essere... quelli che dicono, no amici, quella roba lì, quel costume di Halloween, era una citazione a un film. Beetlejuice, del mitico Burton, Tim Burton, però insomma l'azienda spagnola ha detto, sapete che c'è troppe critiche, quel costume di Halloween lo ritiriamo. Chiudiamo con lei, che ha un'idea molto chiara su proprio la festa.
2: Vero. Io toglierei proprio la festa, non è una festa nostra, c'è già tanta violenza in giro, anche se la festa è dei morti, quella è una cosa veramente che esagerano poi con i costumi.
1: Un'americanata.
0: Posso dire che però sì, c'entra e non c'entra, questa roba del...
1: La preferita di mio figlio, quindi non si toglie. La polemica ovviamente torna domani qui nel Good Times alle ore 15, ma ci ascoltiamo lui, Tananai, Abissale.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Pausa R101, amici cari, belli e tutti
1: e felici.
0: Abbiamo finito questo lunedì insieme con il Good Times. Marco e Melita e il buon Davidino vi salutano. Torniamo domani come sempre alle 2 per altre polemiche immancabili. Ma adesso vi lasciamo con la zia Manu.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: Tenere 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. In Spagna il premier Sanchez si è dimesso dopo le proteste in piazza per l'emergenza casa. Il paese verso il voto anticipato il 29 novembre. I partiti avranno tempo fino al 16 ottobre per comunicare le coalizioni che andranno al voto. Mosca conduce una guerra ombra contro di noi, lo dichiarano in Germania i servizi di intelligence. Attribuite a Mosca campagne di disinformazione e tentativi di attacco. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. In Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, vince il primo turno delle elezioni presidenziali con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. Il 25 ottobre il ballottaggio. Il femminicidio di Pamela Genini in corte d'assise a Milano. Gianluca Soncin, in carcere per aver ucciso la fidanzata, chiede scusa alla famiglia. Comprendo il peso delle mie azioni. La mamma della vittima, parole di plastica. Il premio Nobel per la medicina va ad Eserot, Egemann e Nagel. Hanno gettato le basi per la oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20.45 in campo a Bologna, Italia-Turchia per la quarta giornata di Nations League. In palio il ruolo di testa di serie al prossimo sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Nuova settimana insieme, una nuova settimana di cari amici, il nostro appuntamento sulla radio che ti fa stare bene, R101, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, con me, zia Manu, in radio, in TV sul canale 67, dall'app e con tutto il team di cari amici, la donna di poca fede, Fede Salvia, i contenuti del programma che sentiremo nel corso della diretta, c'è Paride Ausili in regia, ci siete tutti voi, community di cari amici, che sceglierete anche una canzone all'ora. Arrivano loro!

0: quasi 10 anni di questa canzone. L'anno prossimo 10 anni di Believer, Imagine Dragons su R101. A cari amici, un sacco di cose accadranno in queste 2 ore insieme. Ci saranno regali che pioveranno, quindi mi raccomando, attenti e volume ben alto. Nella seconda ora ci verrà a trovare un ospite molto amato, ma teniamo un po' di suspense. Fede Salvia, donna di poca fede. Sei contenta per tutto quello che abbiamo messo nella diretta di oggi, cari amici? Abbiamo lavorato un sacco.
1: Bella, ma qua non è che stiamo a fare così, come Penelope.
0: Te ne dico una che ho sentito di un'amica romana un sacco di anni fa. Oh, mica vengo da Montagna del Sapone, sa? Che vuol dire una cosa tipo, guarda che non sono così superficiale, non è che arrivo all'ultimo.
1: Come pensi tu.
0: Esatto.
1: E invece, che personaggino che hai vicino.
0: Esatto, personaggino, proprio tu ieri mi hai dato uno spunto interessante. Ho condiviso con te il fatto che dopo essere stata alla festa di presentazione della seconda stagione della serie dedicata a Max Speziali e alle 883, che ci sarà in streaming a partire da fine settimana, ti ho detto: Fede, sai che ho incontrato un ragazzo, magari all'ascolto, si chiama Giacomo, fan di Max Speziali, che mi ha detto che ha acquistato per la stagione che arriva dei concerti, quindi credo che sia per dicembre, tra Milano e Torino, almeno 5 biglietti per 5 date ravvicinate dello stesso tour di Max.
1: Vuoi mandare il mio audio di risposta?
0: Non si può. Però ci siamo dette quante cose assurde fanno i fan veri, proprio.
1: Tantissime.
0: A te è successo? Tu sei fan di qualcuno innanzitutto?
1: Non così fan da né disturbarlo se lo dovessi vedere. Perché se sono fan partiamo dal presupposto che mi piace. E se mi piace mi imbarazzo.
0: Sei
1: mi
0: molto
1: ritraggo,
0: delicato.
1: Sì. Quando una persona mi piace mi ritraggo, se scherzo no, tendenzialmente funziona un po' all'incontrario.
0: Allora, partiamo da qui, vi è mai successo di fare qualcosa fuori dalla norma da fan? Questa è una delle cose, non è assurda, poi vi racconto anche cosa mi ha risposto alla domanda ma perché hai acquistato 5 biglietti in serate così continuative tra di loro? Però intanto vorrei sentire la vostra, al 331 80 90 101 attraverso nota vocale, quella cosa un po' assurda che avete fatto da fan qui su R101.

0: Safe nella playlist di Cari Amici di oggi in diretta su R101. Parlar d'amore con me e Manu, con Fede. Salvia, Fede, è arrivata qualche testimonianza a proposito di fan matti?
1: È arrivata, senti qua.
2: Pazzia, tra virgolette, che posso aver fatto è aver mollato mio figlio dentro un centro, un supermercato, in zona, credo, Castiglione della Pescaia, perché avevo visto passare Antonella Clerici, quindi patita delle sue trasmissioni, La Prova del Cuoco. L'ho mollato lì col carrello, la spesa fatta, io sono corsa fuori per salutarla. Tra l'altro poi ci siamo fermati in un secondo momento a chiacchierare, una persona veramente veramente squisita.
0: Immagino, perché sì, Antonella dà quell'idea lì.
1: Certo, io voglio sapere se hai mai recuperato tuo figlio o se è ancora lì nel centro commerciale con la spesa fatta ad aspettare sua madre, e anche che età avesse quando è successo tutto questo.
0: Vabbè, ma Fede, ma lei ha sicuramente adottato quello che è la fiducia nei confronti della comunità, cioè
1: quella che io non ho.
0: È quella che tu non hai. La certo. Zia Manu, se fosse stata lì, sarebbe stata a guardare il bimbo per capire che nessuno gli si avvicinasse e portarselo via, capito?
1: Ma tu non eri in un centro commerciale, no, in Castiglione della Pescaia.
0: Ma lei ha avuto, come dire, la fiducia in qualcun altro, come la zia Manu.
1: Certo, ci sta.
0: Io sono fan sfegatata di Bruno Mars. Guarda che prima o

0: 102.501 Golden
1: Ticket. La zia Manu ve l'ha detto in apertura di Cari Amici, fidatevi, piovono regali. Il primo, la prima di voi, mi raccomando, sto parlando della data di Milano, quindi se avete modo di raggiungere Milano, che manda un WhatsApp al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama, avrà in regalo due biglietti per il concerto di Irama il 16 dicembre all'Unipol Dome di Milano. 331 80 90 101, scrivete R101 Irama.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Isoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Iesoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Shh, Ale, Franz, venite!
11: Michelle!
12: Cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
11: E quindi?
12: Un amico segreto.
13: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
10: E certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
17: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
20: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa...

0: cattiva non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Lo vedo all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is
2: R101, radio ufficiale di tutte le date del concerto di Rama. E Daniela D'Arzignano, in provincia di Vicenza, ci andrà a gratis. Daniela, ciao.
3: ciao, grazie mille.
2: Che bello, tu la più veloce tra tutti per accaparrarti appunto questi due biglietti in regalo per il 16 dicembre all'Unipol Dome di Milano. Sei contenta?
3: Non vedo l'ora, e soprattutto mia figlia, che è una fan sfegatata, quando lo scoprirà impazzirà, insomma, ecco.
2: Che bello, quindi tu oggi hai anche una sorpresa da raccontare. Adesso dov'è tua figlia?
3: E mia figlia è a ginnastica, okay, perché fa l'allenatrice, quindi sta allenando le sue bimbe, e quando lo scoprirà sarà felice, insomma, ecco.
2: Che spettacolo! Senti, allora, dai un abbraccio da parte della zia Manu a tua figlia, goditi il concerto di dicembre di Rama, r101.it per tutte le info, ti abbraccio, buona musica, grazie Dani!
3: Grazie mille, ciao!
2: Ciao,
3: grazie!
0: R101.

0: Questa canzone mi piace sempre un sacco e mi piace ancora di più pensando che Daniele e sua figlia sono tra le fortunate che si sono aggiudicate questo regalo per godersi la data dal vivo di dicembre a Milano di Rama. Arrogante su R101, a cari amici, chiacchierando di fan, e in particolar modo abbiamo esordito in questa diretta raccontando che io avevo incontrato nel weekend appena passato un fan di Max Pezzali che mi ha detto: sai che io ho comprato per tipo 5 date di Max a dicembre tra Milano e Torino per andarlo a vedere. Ma significa, cioè, che ne so, una stasera, ipotizziamo, una tra due sere, una tra una sera e così via. E io gli ho detto: ma perché? E lei mi dice: perché a me piace andare ai suoi concerti e cantare le canzoni, anche se la scaletta è la stessa e lo show è lo stesso. E le cose fatte dai fan non si discutono.
1: Ciao, io sono Valeria da Codogno. Sì, ho fatto una cosa un po' strana da fan. Ormai ti parlo di 30 anni fa. Sono andata a trovare Alberto Tomba a casa sua. Era una fan sfegatata di Alberto e un giorno ho detto: voglio andare a vedere se mi apre dove abita. Beh, non ci crederete, ma mi ha aperto ed è stato gentilissimo. Da quel momento lì ce l'ho sempre nel cuore, come uno dei più grandi sportivi e veramente una persona di grande, grande umanità.
0: Bello, sarebbe tra l'altro carino capire cosa vi siete detti, se c'è qualcosa che ti è rimasto in particolar modo in mente. E adesso che me lo racconti, mi viene da pensare che forse per personaggi così grandi, che sia dello sport, della musica, del cinema, magari è quasi un'abitudine avere gente che suona al loro citofono. Adesso ci sto facendo caso. Allora, personaggi che si stanno facendo conoscere, che stanno sparigliando le carte in classifica. Lei arriva dall'Alabama, si chiama Ella Langley su R101. Enjoy the music.

Questa giovane cantante si chiama Ella Langley, Choosing Texas, il titolo della canzone appena ascoltata su R101, ed è colei di cui si sta parlando negli ultimi tempi perché ha battuto i giorni di permanenza prima in classifica nella Billboard Hot 100, la classifica statunitense. Ha battuto Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You. L'abbiamo appena ascoltata a Cari Amici.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
5: Guarda, guarda, prova a indovinare.
6: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
5: Ecco, l'ha detto lui.
6: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
6: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
7: Sarà durissima.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
18: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Sulla radio che ti fa stare bene puoi scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ci sono limiti? No. Ci sono imposizioni? Assolutamente no. Scegli tu il genere, l'artista, il periodo, il testo, la lingua, quello che vuoi al 331 80 90 101.
7: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è The Jackson 5, Let Me Talk.

Ave, che belle, che bello godere delle richieste della canzone che ti fa stare bene. In diretta su R101, The Jacksons, Blame It on the Boogie. Cari amici, con me Manu, grande notiziona per noi di R101, radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Per noi italiani che seguiamo le atlete del volley, è partita la nuova stagione della serie A1, appunto, di volley femminile. Non sono da subito mancate le emozioni, partenza col botto per Conegliano, che ha battuto nettamente Cuneo per 3-0, per Milano, vittoriosa con lo stesso risultato, bene anche Vallefoglia, che ha superato Bergamo per 3-1. C'è una sorpresa per i più appassionati, io leggo i risultati e chiaramente riporto quelle che sono le cose più importanti del weekend appena vissuto. Talma Sons alla sua prima gara ha battuto Brescia per 3-0, conquistando subito 3 punti. Insomma, una prima giornata che ha delle conferme, soprattutto delle favorite, ma regala anche qualche risultato a sorpresa. Tutte le info per rimanere collegati e vicini alle nostre atlete per cui tifiamo su r101.it. E la musica in questo momento firmata Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Amaro.

no, se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Buon pomeriggio su R101, cari amici, con la Queen delle Queen, Madonna, Dance Theria. L'abbiamo appena ascoltata. È tempo di news, alzate il volume. Grazie a TGCO24 ci informiamo su ciò che accade in Italia e nel mondo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. In Spagna, Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il Premier. Le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Nel processo per il femminicidio di Pamela Genini, le scuse di Soncin, la famiglia le rifiuta. Il delitto lo scorso ottobre, a Milano dichiarazioni spontanee per l'imputato 52enne, ex compagno della donna uccisa con decine di coltellate. Io sono Giorgia Meloni, diventa un marchio registrato, così la Premier si difende da intelligenza artificiale e deepfake. La Presidente del Consiglio deposita il proprio timbro all'ufficio UE per la proprietà intellettuale. Chi lo userà impropriamente per prodotti o contenuti multimediali sarà passibile di denuncia. Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza. Le parole. È uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo!
3: Le piastrelle?
4: Leviamo!
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica!
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

programma radiofonico con la community più stilosa a livello mondiale, si chiama Cari Amici, si trova su R101, non ha niente da invidiare agli imparagonabili del Procediamo, perché siete proprio voi all'ascolto in questo momento, chi dalla radio, chi dalla TV, il canale 67, chi dall'app, nel nostro appuntamento di ogni giorno in settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 con me e Manu. La musica riparte con i Train su R101 Drive By.

0: minuti dopo le 17, buon lunedì 5 di ottobre a tutti e tutte voi, a cari amici su R101 con i Train, chiacchierando di cose da fan, cioè cose assurde o meno assurde, ma comunque belle storie che riguardano il vostro rapporto da fan con il vostro idolo.
1: Una cosa strana che non ho fatto ma è successa è quella che da piccolo ero fan di un cantante, poi da grande ci ho lavorato insieme per una pura casualità. Il cantante era Eros Ramazzotti e io sono Cristian,
0: e questo è stato un bel regalo dell'universo. Mi ricorda un po' quello che è successo a me, perché uno dice: vabbè Manu, scontato, tu lavori in radio, sicuramente non avrai neanche la libidine di qualche artista, perché tanto passano lì, conoscete da vicino. E invece io non avrei mai, e giuro mai, pensato in vita mia di intervistare la band che avevo sui poster da ragazzina, ovvero i Backstreet Boys. E nel 2019, quando uscirono con DNA, ci incontrammo a Lisbona e un sogno divenne realtà. È stata una cosa, io ancora non ci credo, vi dico solo questo, quindi le cose belle accadono. 331 80 90 101, la vostra storia su R101.

c'è sia su R101 Gimme Love a cari amici. Siamo andati a scomodare in questa diretta dedicata alle cose che si fanno da fan, spesso assurde, anche il mondo della psicologia, della sociologia, capendo come identificano gli esperti il fan, quindi la persona che prova ammirazione per un'altra famosa e che gradualmente sviluppa un processo di identificazione con lei. E cosa succede quando ti identifichi con quella persona? Senti che tutto quello che accade al tuo idolo ti riguardi personalmente. La cosa raggiunge, diciamo, un equilibrio nel momento in cui tu non eccedi con le manifestazioni d'affetto. Quando invece pensi che ti riguardi personalmente e magari vedi il tuo idolo in giro, lo strattoni, magari, non so, ti ritrovi in una situazione per cui fai qualcosa che diventa quasi da maleducato, ecco lì bisogna forse andare a ripensare al tipo di azione che stiamo mettendo appunto in piedi, proprio perché non siamo mossi forse totalmente dalla razionalità, ma da questi aspetti che hanno citato gli esperti. Tra poco continuiamo a parlarne su R101, arriva Ernia. Enjoy the music.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il suo timbro, che è praticamente unico e riconoscibilissimo, è quello di Ernia su R101 Dedica, ritrovato a Cari Amici, in radio, in TV sul 67. Se non avete acceso la TV e avete modo di ascoltare la radio che ti fa stare bene anche appunto dal 67, accendetela, perché oggi vi ho promesso regali e ci sono stati un po' di chiacchiere sul discorso fan, cose assurde che abbiamo fatto. Manca solo l'ospite. Chi sarà? Dai, lo spoilero perché sta per arrivare. Malika Ayane tra poco con noi su R101 a Cari Amici. State là.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
16: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
21: Sì, e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Ho parlato giusto poco fa di una Manu teenager con i Five, Everybody Get Up. Ci sono tornata e soprattutto ho parlato poco fa dell'ospite di oggi, Malika Ayane. Benvenuta cari amici.
1: Grazie.
0: Come tu da teenager, i Five erano tra quelli che ti ascoltavi oppure no?
1: No, io ascoltavo solo cantanti morti di base.
0: Ah,
1: cioè, ero una grande fan dei Doors. Cioè, avevo risolto proprio alla radice il problema di andare ai concerti, di quelli che ti piacciono. Quindi sì, ho fatto il percorso proprio tradizionale. Quindi prima la musica anni 60, poi il jazz e... Però avevo proprio una crush fortissima per Richard Ashcroft, questo sì.
0: Vedi, c'è un
1: Ero
0: po' di tutto.
1: Pazza di lui.
0: Un po' di tutto. Fuori onda stavamo già chiacchierando del tuo nuovo album, Cicale. Tra l'altro anche il titolo. Io mi sento abbastanza presa in terapia da te con quest'album, te lo dico, quindi ne parleremo. Ma subito tu fuori onda mi hai detto, sono molto sorpresa di come lo stanno ricevendo. Cos'è che ti sorprende?
1: Ma allora, così, visto che tanto siamo tra cari amici, diciamo che non sono esattamente un'artista di moda al momento. In realtà non lo sono mai stata a voler essere Pignoli. E quindi ho sempre pensato, soprattutto ultimamente, che fosse una benedizione di avere accesso a tutti i media, a tutti. Proprio una benedizione e una fortuna molto rara. Quindi a tutti i media, pur essendo un'artista di nicchia, no? E quindi quando sono arrivata a iniziare la promozione di questo lavoro e ho visto il modo in cui il singolo giornalista o anche la radio in sé o lo spazio, insomma, vario ed eventuale, il modo in cui mi sono state poste le domande, l'attenzione nelle risposte, è stata una cosa appunto sorprendente, se vuoi, perché sembrava veramente fosse successo qualcosa di grave.

0: grande, di bello. E visto che io tutto l'impegno al mondo per fare qualcosa di bello ce l'ho messo, di vero quantomeno, no? Poi bello non, cioè può esserlo per me, ma beh, insomma, non facciamo i dischi per ascoltarceli a casa da soli.
1: È vero.
0: Ecco, è stato veramente gratificante, perché cioè, mi è capitato di fare anche altre cose che per me erano altrettanto belle, altrettanto bene, ma che magari non hanno suscitato lo stesso interesse. Quindi è stato proprio bello.
1: È stato proprio bello. Io ti rispondo dall'altra parte, almeno per un paio di ragioni, secondo me è bello. Così aggiungo un po' di carne al fuoco di quello che hai già raccolto. Uno, ti dicevo, è quasi terapeutico, perché hai 40 anni. Io mi faccio domande. Cioè, io ogni tanto credo di avere la crisi dei 40 anni, non so se esiste.
0: Credo di sì.
1: E il fatto che tu abbia identificato nelle cicale, che poi ci racconterai tu, quindi l'animale che surfa tra voglia di leggerezza e tra i disastri della vita.
0: Sì, sì, sì. Cioè, una vita di merda, direi.
1: Esatto,
0: proprio.
1: Brava! Cioè, mi sento meno sola, capito? Questo è il primo motivo, sicuramente. E com'è la storia della cicala? Che appunto
0: è che la cicala passa fino a 17 anni sottoterra per cercare di arrivare alla forma giusta, diciamo. Dopodiché perde il carapace, esce dalla terra per raggiungere l'albero su cui canterà e cercherà di attrarre la femmina che le sceglierà per, insomma, per deporre le uova, e poi muore.
1: Capito?
0: Quindi, cioè, fa una fatica in tutta una parte dell'esistenza che non si vede, eppure viene giudicato come la rappresentazione della superficialità e dell'irresponsabilità, perché passa 3 mesi a cantare.
1: Capito? Se voi vi sentite cicala, siete nel posto giusto.
0: Esatto,
1: oggi.
0: Sempre dai poveretti giudicati soltanto dalla parte che si vede. Pensa che peccato.
1: Pensa che storia. E poi invece un altro elemento che mi è piaciuto un sacco, che uno dice, vabbè, da Malika te l'aspetti perché tu sei un'artigiana della musica, ma quanto si sente la musica in questo album?
0: Oh,
1: cioè,
0: ti ringrazio.
1: Ti abbraccia totalmente. E mi sono chiesta, tu hai, dato che appunto è bello sbirciare tra le varie tracce, tu... Quando la produci, associ, che ne so, un'emozione a un suono particolare? Come nasce? Come la cucini?
0: Allora, dipende, perché per esempio ci sono dei brani che hanno proprio la cornice in questo senso. Penso a Detto tra noi, che poi per una serie di casualità è stato il primo brano che è stato, cioè già quando è nato io sapevo che non sarebbe mancato, no, in questo album. Però vuoi che era a gennaio quando l'abbiamo scritto con Pacifico e Andrea Bonomo, e che quindi avevamo già scelto quella serie di suoni, di quei synth che portano un pochino quel grigio del mare, che secondo me in Francia è più grigio che in altri posti, no? E quindi un pochino quel tipo di emotività c'era, però a volte secondo me se l'auto porta, se l'auto genera, cioè non è sempre intenzionale. Cioè forse è proprio perché un altro modo di esprimere, cioè un altro linguaggio, la musica in sé si appella anche involontariamente a dei, cioè insomma, a degli interruttori che generano poi tutta una somma tra immagini e sensazioni varie ed eventuali all'ascoltatore.
1: È proprio così, hai detto tra noi, ed è uno dei primi che assaggiamo insieme di questo nuovo album di Malika, Cicale. Fai conto, Malika, che questo è un territorio, quello di Cari Amici, dove si parla tranquillamente di traumi. Se vuoi tra poco lo facciamo.
0: Va bene, va bene. Pronte, sedetevi, mettetevi comodi. Detto tra
1: e
0: noi.
1: Molto altro.

0: di Malika Yan su R101 Cicale, detto tra noi. Malika è passata a trovarci qui negli studi di Milano di R101. Sono andata a sbirciare tra le varie tracce, oltre ad averle ascoltate. Mi piace molto questa descrizione che tu fai quando racconti il disco, e ce n'è una di queste che è andata così, dove dici: pur tenendo ben in mente che siamo la somma delle nostre scelte, dei nostri sogni gestiti male e dei traumi elaborati in modo creativo, si impara strada facendo. Questa cosa dei traumi elaborati in modo creativo mi è piaciuta un sacco, perché mi ritrovo molto, e ho pensato: chissà Malika come prova a sorridere sui suoi traumi, cioè quali sono le cose per cui tu dici: vabbè, vedo qualcuno, mi faccio una passeggiata, ne parlo con qualcuno. Come si fa?
1: Ma allora, secondo me, cioè, posto che se avessi la ricetta giusta per questa cosa, tipo farei come i sei santoni, andrei in tour a dare risposte a caso. Allora, hai due possibilità quando arrivano i traumi, e non è neanche sempre una scelta personale, perché questo poi va ricordato, che tutta quella cosa del se vuoi puoi alla fine funziona bene nei biscotti della fortuna, e insomma, e a volte neanche troppo bene quando quando vuoi mangiarti l'ultimo dolcino, no?
0: Quindi anzi ti manda più in sbattimento il se vuoi poi ti fa dire ma quindi se gli altri lo
1: ti
0: fanno
1: fa mettere
0: sono
1: proprio
0: schifo.
1: Esatto, in discussione le tue qualità. Però allora, diciamo che detto questo, il trauma sulla vita può fare due cose: o ammazzarti completamente, o darti non tanto una forza, ma la possibilità di guardare le cose in un altro modo, che per forza diventa creativo. E quindi io cerco di prendere tutti i miei pensieri intrusivi e i miei mostri, di dare loro un nome e di accoglierli perfettamente nella stanza, di non far finta che esistano, no?
0: Ok, ma tipo ti faccio un esempio: il senso di colpa, che ce l'avrai, come l'abbiamo chiamato?
1: Allora, senso di colpa non ha un suo nome.
0: E se no uno che vuoi tu, se ti viene in mente.
1: No, vabbè, c'era un periodo in cui tenevo una piccola rubrica per Feltrinelli, e c'erano praticamente la banalissima insicurezza, che era Insi, e giù di lì, molto milanese peraltro.
0: Uè,
1: no?
0: Insi, esatto, ascolta un
1: esatto,
0: po'.
1: Esatto. Sì, però ecco, il senso di colpa, mamma mia, accidenti, è proprio, anzi potremmo chiamarla sua signoria, senso di colpa.
0: Mamma mia.
1: Proprio per la pesantezza. Sto cercando di farci un po' pace, nel senso che se rimugini, fai conto che per anni io tante volte, anche tornando a casa la sera, la mattina dopo, mi svegliavo e dicevo: ok, mi sono comportata bene. Questo non solo dopo serate allegre, no? Però sempre a rimuginare sulle cose, no? Un sacco di volte. E invece adesso sto cercando proprio di lasciare andare, perché,
0: sì,
1: perché tanto, cioè, cambia soltanto a te, non gliene frega niente a nessuno alla fine.
0: E quindi ti devi proteggere tu. Oggi abbiamo chiacchierato, a cari amici, stiamo continuando a farlo, di cose assurde fatte per un tuo idolo, o nel tuo caso che qualche fan ha fatto per te. Ti viene in mente o un aneddoto di qualche tuo fan che ha fatto a te, o tu qualcosa che hai fatto per qualche tuo idolo?
1: Accidenti. Allora, beh, sempre calcolando che sono tutti morti, bene o male.
0: Certo, è vero, mi dimenticavo di questa cosa.
1: No, allora, c'è un musicista norvegese che mi piace tantissimo, e io stavo facendo Evita in quel periodo, cioè non è che ho fatto qualcosa di eclatante, però avevo un giorno libero, lui suonava a Parigi, e sono andata a Parigi e sono tornata il giorno dopo a fare lo spettacolo, che comunque mi ha rimessa a posto proprio con la vita. Però non sono mai stata molto eclatante, e anche, devo dire, i miei ascoltatori sono stupendi. Sono veramente stupendi, tanto che magari il gruppo più stretto di quelli che ci sono da Feeling Better, ma neanche da Soul Waver, loro, cioè, me li porta a pranzo una volta all'anno, perché mi aggiornano sulle loro vite. Magari alcuni andavano alle medie,
0: bello,
1: o altri hanno fatto in tempo a cambiare vita 6 volte. Quindi sono tutti estremamente garbati, e per cui non siamo di quel tipo di comunità da follia, ecco.
0: Bello, bello. E sei riuscita a conoscere qualche dettaglio loro, magari a pranzo, che ne so, che ti ha fatto specie, che ti ha fatto pensare?
1: Ma guarda, in verità, che poi sembro veramente il Dalai Lama, cioè che abbiamo tutti la nostra, la famosa cosa della guerra quotidiana di cui tu non conosci niente. È un dato interessante di cui tenere conto, anche perché a volte puoi dire sta su de dos, no? Proprio perché siamo tutti sulla stessa barca. Non sempre è una cosa positiva, a volte proprio ti ricorda che cioè la sociopatia è una scelta di cioè, salvifica anche quella tante volte.
0: Sì.
1: Però in generale, appunto, che ogni vita ha una sua storia e che quindi vale quanto tutte le altre.
0: Tu pensa che proprio settimana scorsa, sempre in questo programma, abbiamo parlato del se avessimo scritto una frase sulla nostra t-shirt, quale sarebbe per far sapere all'altra persona che anche noi stiamo combattendo la nostra battaglia?
1: Ah, pensate, certo. Che... bello, bello. Ogni settimana potrebbe cambiare.
0: È vero, vero. Adesso magari ci pensiamo dopo, se ti viene in mente, la diciamo. Disco, canzone meravigliosa inserita all'interno dell'album che conosciamo da Sanremo. Malika Ayane su R101, Animali Notturni. Che

Malika Ayana, Animali Notturni, all'interno dell'album Cicale. Malika, ce l'abbiamo qua in studio e tra poco si chiacchiera insieme, anzi sceglierà anche la canzone che ti fa stare bene su R101.

0: Amici, amiche, un consiglio per tutti noi. Per prevenire faringotonsilliti batteriche virali è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, cioè l'insieme di microorganismi che popolano la bocca contribuendo al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare in grado di modulare il microbiota orale, favorendo il naturale equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia, anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
15: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
22: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
23: Sostituiscio!
24: Leo, si dice sostituiscilo.
23: Sostituiscio!
25: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
26: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: La canzone che ti fa stare bene su R101 è una canzone che, lo sapete, community di cari amici, di solito scegliete voi, ma c'è qui Malika Ayane e oggi avete lasciato il posto a Malika. Cosa scegliamo, Malika?
27: Scegliamo una canzone carezza, in realtà, perché a volte lo stare bene non è necessariamente un dover essere giocondi e giulivi. A volte serve una carezza e se ancora fosse autunno questa canzone sarebbe la perfetta carezza di un giorno di pioggia a un semaforo a Milano. Everybody Hurts, R.E.M.

0: abbraccio, canzone che ti fa stare bene su R101, Irem, Everybody Hurts, scelta da Malika Yan. Che bomba.
1: Accidenti, sai, questa wow. È una di quelle che ogni volta che capita in radio io la l'ascolto sempre.
0: Eh sì, certo, la tieni fino alla fine.
1: Non è che sia stata mai una dei primi 5 fan dei Rem, però vabbè, sempre stimati tantissimo, per carità. Però questa è proprio una canzone, non lo so, sarà che ero molto piccola, quindi... non lo so, è lì, esiste da sempre.
0: Ha un senso, sicuramente, è il senso della canzone che ti fa stare bene, ti riporta emozioni particolari. Ma a proposito di ascoltare radio, ci sono le tue amiche che stavano ascoltando R101 e ti hanno beccato.
1: Ma che sei in diretta?
0: Chi è che le salutiamo?
1: Sì. Ah, salutiamo la Vania, che però secondo me sarà lei che ha un lavoro vero, sarà tornata a fare un lavoro, cioè il suo lavoro vero, e lei è ingegnera e quindi... sarà già tornata alle sue cose.
0: Ah, ti ha beccato.
1: Però salutiamo lo stesso, sperando che ci stia ascoltando.
0: Ah, beh, tanto può beccare la replica se vuole su R101.it. Ma a proposito di questo periodo di consapevolezza riportato nel nuovo album Cicale, come la mettiamo l'amicizia a 40 anni tra le consapevolezze? Che cos'è l'amicizia per Malika
1: oggi?
0: È
1: una benedizione ed è la prima cosa per cui per cui svegliarsi la mattina e essere presenti, no? Veramente facciamo la retorica del fatto che gli amici siano poi la famiglia, le creature che decidi di avere, no? E non quelli che ti sono capitati. Per cui io credo follemente nel valore dell'essere presenti, prima ancora che del poter chiedere presenza.
0: È proprio
1: agli
0: così.
1: Amici.
0: È proprio così. È bello che ci si appunto si capisca questa cosa crescendo. Siamo pronti per il tour?
1: Ah sì, sì, infatti, a proposito di questo, gli amici vengono tutti alla data zero, che sarà il primo di novembre, credo.
0: Sì, il primo, affermo,
1: sì, sì.
0: Esatto.
1: No, sono carichissima, sono proprio contenta, anche perché il tour è la cosa che io preferisco più di tutte. Anche la radio mi piace molto, però diciamo che a qualità di presenza, cioè no, parità di presenza fisica e di fatica da dare, il tour paradossalmente mi restituisce al mondo carica, tipo come se mi avessero dopata.
0: Ci sta, perché effettivamente già fai una cosa in più, che è cantare, anzi due cose in più, cantare e suonare. Mm-hmm. E quindi è come se mettessi in circolo tutta l'energia, l'adrenalina,
1: esatto,
0: che hai, e poi è tipo un circolo, non so se ti accade quando sei là,
1: certo,
0: col pubblico,
1: certo,
0: di fronte,
1: certo.
0: Dai e prendi, dai e prendi.
1: Totalmente, totalmente. Infatti guarda, vorrei fare uno studio, magari un progettino fotografico, di scattare le persone quando escono e quando, cioè quando entrano e quando escono.
0: Che bella cosa.
1: Sì, ci pensavo qualche giorno fa, perché non lo so, quando vai a fare yoga vedi la differenza sostanziale, o quando vai a fare c'è anche la corsa eccetera, però lo yoga in particolare, perché ti va a connettere su una parte molto quasi spirituale, no? Più che puramente fisica. Però ecco, quel concerto sarebbe interessante.
0: Nei teatri di tutta Italia dal primo di novembre, ti seguiamo sui social. Bella questa cosa dello yoga, quindi ti stai dando anche allo yoga.
1: Ma quello da ormai da tanto, nonostante io abbia la concentrazione di un moscerino. però è vera la regola del tu dai quello che puoi nel momento in cui puoi darlo, quindi è quello, è stare nel presente, non, no?
0: Io ti ringrazio perché abbiamo fatto delle chiacchierate tra amiche, spero che sia arrivata questa amicizia.
1: Sì, sì, sì, sì. È stata molto bene.
0: Bello, sono proprio
1: felice. Poi voli pindarici straordinari, noi siamo passati da veramente.
0: Sì, da...
1: Ci manca che cosa cucini stasera?
0: Cosa cucini stasera?
1: No, io non penso che cucinerò.
0: Io non lo so, forse sono vegetariana, del tofu magari.
1: Okay,
0: lo...
1: Ok, è proprio lunedì insomma.
0: Signori e signore, l'ok di Malika Yan sul mio tofu. E con
1: no,
0: questo...
1: è l'espressione che avevi, ecco, che, cioè, ti sono vicina.
0: Ti veniamo ad ascoltare nei teatri d'Italia, grazie per essere stata su R101.
1: Grazie, grazie. Ciao, arrivederci.
0: Ciao, grazie. Enjoy the music.

0: È arrivata Shakira a dire: dai dai ragazzi, c'è ora di andare via, con Burna Boy su R101. A cari amici, con me Manu, Fede, Salvia. A proposito, abbiamo parlato con Malika Jan poco fa di che cosa cucini stasera. Cosa cucini stasera tu?
1: Non ho niente. Ho la scelta fra carne di cavallo cruda e quaglie crude dissossate per il cane.
0: Perché Fede oramai compra e riempie il suo frigo solo per la sua canetta e non per sé. Sì. Va bene, faremo dei passi avanti. Domani ti ritroviamo, non te lo chiedo perché
1: e dipende
0: sarai.
1: Se mangio.
0: Esatto.
1: Se no, no.
0: Alle 16 su R101 con cari amici, grazie a Paride Ausili in regia. Arrivano i fili dalla vostra mano, è tutto. Ciao belli, ciao belle!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. L'allarme dell'intelligence tedesca: rischiamo di essere trascinati in un violento conflitto con la Russia. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Malan, si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico lungo la diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso la Milano-Napoli. Code a tratti per lavori segnalati in Liguria sulla 10 tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova, ma anche tra Spotorno e Orcofeglino per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Code anche nelle Marche sulla 14 per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Sulla 15 Parma-La Spezia c'è un incidente all'altezza delle aree di servizio di Melara Est verso Parma. Ultima notizia che ci porta sulla statale 116 Randazzo Capo d'Orlando, con rallentamenti per lavori tra 10 km dopo l'incrocio Floresta e 1 km prima dell'incrocio Ugria verso Capo d'Orlando. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Morning su R101. Buonasera, buonasera, wow, amici trafficanti dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
0: E ciao da Pedro. Com'è andata questa settimana in mia assenza, ragazzi?
2: Male. È andata.
0: Ma no, che male. Io non ho sentito recriminazioni da nessuna parte, quindi non vi ho ascoltato. Stavo dall'altra parte del mondo. Ma
1: devo dire che i trafficanti l'hanno recepita molto bene.
0: Oh,
1: siamo noi che con l'autocritica ci siamo guardati allo specchio e abbiamo detto: non siamo all'altezza. Senza Dani non si può fare questo programma.
0: Ma
1: Dani, non te ne andare mai più.
0: No, che io
1: mai
0: più. No, guarda che no. Hai fatto 2 settimane di vacanza, 3 settimane. Io
1: ma io lo dico per te.
0: Avanzo ancora qualche giorno.
1: È a tuo vantaggio essere qui, capito?
2: E invece è stato un bel programma settimana scorsa.
0: Dici,
2: sì, molto più improvvisato, più pressapochista ancora.
1: Quello è vero.
2: Cioè, abbiamo sottolineato delle caratteristiche che già ci contraddistinguono.
0: E lo
2: abbiamo
0: fatto
2: soffiare all'occhiello.
3: Anche per te, affinché si capisse ancora meglio la tua grandissima importanza.
1: E ora, grazie, Dani. Devi dare il...
0: Che para fulmini che siete. Saluto Diego Petta in regia, Giacomo Gianni in redazione e tutti voi che ci seguite dalla radio, magari dalla TV,
2: oppure dall'app di R101, oppure dal sito r101.it o dal canale 67 della TV. Vedi, se tu devi lanciare Diego Petta in regia, se manchi tu, Dani, io come faccio? Diego Petta in regia, Diego!
0: È difficile farlo due volte.
2: Chi stava qua in postazione?
0: Io.
2: Sai tu?
0: Se non funziona è colpa mia.
2: Il bottone
1: 331 80 90 101. Questo è il numero per interagire con noi.

0: Rihanna, Rude Boy su R101, 18 e 9 minuti di nuovo. Buon pomeriggio a tutti voi, amici trafficanti.
1: La felicità di Dani si percepisce in ogni parola che dice, perché non vedeva l'ora di tornare.
0: Papà, non vedevi l'ora. Posso dirti la verità, andare al mare poi in questo periodo dell'anno, mi aspettavo di tornare con la pioggia, col giubbotto. Si sta ancora da Dio.
1: Ma certo.
0: Non ho neanche sentito questo grande cambio, a dire la verità. Quindi
2: dai, è confortante questa cosa, perché il ritorno di solito porta foriero di tristezza, esatto. Comunque di un cambio di temperatura che lascia il segno.
0: Hai visto che abbronzatura che c'ho? Incredibile.
1: Eri più abbronzato prima, non ho capito.
2: Guarda che guardare dal canale 67 sembra Dani uno che è stato in hotel, sì, e non è uscito dalla stanza.
0: Più o meno.
1: Dani, tra tutte le cose belle che ti sei portato a casa, diciamo,
2: qual è il souvenir che porti da Fuerteventura?
0: L'otite. Infatti vedi che ho una cuffia sola, l'orecchio sì. E l'oceano fa queste cose anche, è molto agitato e a volte prendi l'onda sbagliata e
1: Tremenda,
0: interessantissima, specialmente quando poi devi salire sull'aereo con l'otite, si rischia grosso. Quindi sono sotto medicinale. L'ultimo giorno è stato passato in pronto soccorso, ma il resto è stata una vacanza bellissima.
1: Beh, hai chiuso col botto.
0: Ho chiuso col botto.
1: Chissà quanti chiudono col botto le vacanze, perché poi uno ha capito.
2: Sì, purtroppo.
0: No, perché Gianni quest'anno, sì. Diciamo che non è che li ha chiuse al meglio.
1: No, come l'ha chiuse?
2: Male. Potevo fare
0: qualche problemino di salute,
2: qualche problemino che
0: sulla coda della vacanza.
1: Io ricordo un qualche estate fa, l'ultimo giorno, 40 di febbre.
2: Ragazzi, ma succede quello. Noi quando iniziamo.
1: Il corpo lo sente.
2: Lo sente. Quando abbassiamo le difese immunitarie, ci rilassiamo un po', siamo più fragili, più deboli.
1: Come fai ad abbassare le difese? Cioè tu abbassi il livello di stress.
2: Noi ci rilassiamo e siamo più vulnerabili. È lì che arriva il malanno. È lì
0: quello
2: che punge.
0: Quello è il corpo che ti dice: scusa, tu domani vorresti tornare a lavoro? Adesso te lo impedisco io. Stava bene in vacanza, non ti faccio tornare a lavoro. Così funziona.
1: Trafficanti, il numero lo conoscete: 331 80 90 101 per interagire con noi, ma anche per segnalare tutto il traffico e per scegliere una volta ogni ora, come sempre, qui sulla radio che vi fa stare bene, una canzone a vostra scelta che noi abbiamo ormai da quanti anni? Tantissimi.
0: Siamo qui da 7 anni, almeno da 5 anni c'è la canzone che vi fa stare bene.
1: Quindi tocca a voi tra pochissimo. Ora però tocca a David Guetta, Teddy Swims, Tones and I.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone su R101.
1: Tra l'altro l'otite, Dani, in volo è tremenda.
0: Tremenda,
1: so. Cioè, una roba, io l'ho avuta, e ti pulsa tutta la
0: ti
1: testa,
0: ti pulsa la faccia, tutta la guancia, il collo, l'orecchio chiaramente. Però vabbè, sotto medicinali è andato tutto bene, per fortuna. Tengo una cuffia sola, come dicevo, per proteggere l'orecchio una settimanella.
1: Poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio.
0: Sì, può accadere.
2: Ciao Filippo, ciao. Mario da Modena. Io non ho chiuso male una vacanza, ma l'ho cominciata 6 anni fa, il primo
1: sbagliato.
2: Giorno di ferie, sono caduto con la moto, mi sono rotto la testa dell'omero e sono tornato al lavoro dalle vacanze praticamente un mese e mezzo dopo.
3: Dani, ti è andata di lusso.
0: Sì,
3: rispetto al nostro amico trafficchiello.
0: Roba da niente in confronto, guarda. Mamma mia, che brutta esperienza. E a volte tu parti, poi hai quella settimana, quelle due settimane, pensi di goderti al 100%, ma qualche imprevisto devi metterlo in conto, magari non così grave, si spera. Mi spiace, spero che poi tu abbia recuperato in qualche modo.
3: Ma sì, in termini di karma aveva un credito infinito.
0: Voglia.
1: 3-3-1, 80-90, 101, le vostre storie ora. Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Enjoy the music.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101. Comunque fa strano adesso, una volta tornato, parlare di vacanze a inizio ottobre.
2: Hai ragione,
1: adesso basta, adesso castagne, Halloween,
2: voltiamo pagina.
1: Regali di Natale, siamo pronti?
3: Io ho già iniziato con gli addobbi di Halloween.
1: Sei scemo, vabbè,
3: ragazzi. Mia moglie mi ha obbligato a mettere i primi addobbi.
2: Che uomo però,
3: certo.
2: Quando dice parola dolce per tutti.
4: Ma quando dice mi ha obbligato mostra tutta la sua, diciamo. Ma
1: torniamo tra poco, state con noi.
0: I trafficanti di R101.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl vale davvero.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea.
5: Vale davvero.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi

0: Capsule per ogni ora.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro, Stop Dimentica su R101. Posso dire una cosa, ragazzi?
1: Dilla.
0: In totale sincerità, una settimana senza di voi ho sentito la mancanza delle TG Song 24.
1: Sembra
0: assurdo.
1: Allora, è successo anche a me un paio di anni fa, mi ricordo, ero in vacanza e avevo, però sono andato su R101.it, dove ci sono tutte le TG Song 24. Mi sono messo lì insieme a tutti i miei, messo intorno a un falò.
2: Gianni,
1: cioè,
2: lei ha tanti problemi. Questo direi che è più grave.
3: Ma anche io ogni tanto le riascolto con mio figlio la mattina.
2: Vedo che si è già di là.
0: Questo va. Cioè,
2: il virus
0: ha dilagato.
1: Una volta me l'hai confessato, puoi dirlo anche ai microfoni. Anche tu, qualche volta, cioè anche a te, qualche volta.
3: Il tuo
1: capita.
3: Guilty pleasure.
2: Mai
3: dai.
2: Successo. Mai, mamma.
3: Dai. Metti lì magari un bicchiere di vino la sera, sigaro e TG Song.
0: Io sono tornato stamattina, quindi adesso recupererò ciò che avete fatto settimana scorsa. Ma qualcosa di nuovo.
1: Sta
0: per oggi
1: arrivare una TG Song 24 incredibile. Cioè, qualcosa
0: mai sentita prima.
1: Mi
0: aspetto grandi cose, mi raccomando. Ora Pink. Yeah,

0: Joel Corey, Mac su R101, Head and Heart. E come promesso, ora TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Puntata 1780 dei trafficanti.
0: È
2: che
0: sicuro?
2: Porta più o meno.
3: Più o meno.
2: Se voi non mi chiedete certezza, questa notizia passa come vera.
4: È comunque verosimile come numero.
2: Secondo i miei calcoli dovremmo. Ripartiamo. Puntata 1780 dei trafficanti di R101, altrettante sono le TG Son 24. Purtroppo c'è qualcosa che non siamo riusciti a estirpare, cioè l'invidia degli altri nei confronti di questo spazio incredibile di informazione incredibile. Nondum matura est, nolo acerbam sumere, dicevano. Questa è una frase
3: sumeri.
2: No. Quando la volpe non arriva all'uva, dice che acerba. Questa è una frase che appare ovviamente nella Volpe e l'uva, scritta da Fedro, che tra l'altro è cugino del nostro Pedro, come si potrà intuire dal
3: nome.
2: Ce l'ha
3: anche tatuata Fedez, mi sembra, questa frase.
2: Questo perché? Per parlare di uva, semplicemente, perché a Rutigliano in Puglia è stato protagonista un grappolo d'uva da quasi 7 kg. 7 kg di grappolo d'uva.
3: Mamma mia. Solo grappolo.
2: Come no? 6.75 kg e forse non lo so,
4: perfetto per i bicipiti.
2: Anche qui non è che lo so con certezza,
3: però ci provi.
2: Ma secondo me potrebbe essere il grappolo d'uva più grande del mondo.
4: E quindi
2: l'applauso dei trafficanti.
3: Lo sai, quando trovo qualcosa di grande, Gianni,
4: deve fare cantare sempre la stessa canzone.
2: L'abbiamo già fatta.
4: Un po' di volo.
3: Mi sembra
4: di formare la cheesecake più grande del mondo, il cocomero,
2: il grappolo.

0: Marrakesh, Gue, Casini su R101. Abbiamo cantato la TG Song di quest'oggi sul grappolo d'uva.
1: Infatti,
0: da record.
1: Faccio un applauso a Marrakesh e Gue, nonostante, cioè, è difficile salire sul nostro palco e cantare dopo la TG Song, ragazzi. Sono stati bravi.
0: Stavo dicendo che la TG Song mi era mancata dopo aver sentito quella di oggi. Sono contento di non sentirci dall'orecchio sinistro. Per metà mi è piaciuta, solo per metà. Tra poco, una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta. State con noi.
2: I trafficanti di R101.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
5: È possibile.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
10: Ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Finite le

0: Fitactive.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar, energia positiva.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Le 18 e 48 minuti su R101. Se volete scegliere una canzone che vi faccia stare bene, siete nel posto giusto. Cosa volete ascoltare?
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Respect di Aretha Franklin.
0: Ottimo! 331 80 90 101 è il numero per scegliere la vostra canzone, quella che vi fa stare bene, in questo caso Aretha Franklin. Respect!

0: Respect su R101 era la canzone che vi fa stare
1: bene, bene, amici del rock and roll.
2: Mi era mancato.
1: Con rispetto, respect sì, for the queen of rock and roll.
2: Vabbè, rock and roll. Soul più che rock and roll.
1: Solo rock and roll. Sulla
2: no, nel senso che soul era il
0: un genere
1: vabbè,
0: diverso.
1: Soul. Vabbè, fate voi.
0: No, fate voi.
2: Si è calato il sole, eh. Sono le 18. Che ore sono? Le 18:51.
0: Cosa
1: vuol dire? Incredibile. Pace all'anima sua. Possiamo dirlo. Pace all'anima
0: sua. Purtroppo è scomparsa nel 2018.
1: Questo per mostrare appunto rispetto per l'icona del rock and roll. Una cantante molto timida.
0: Che senso?
1: Lei, dico.
0: Perché dice così?
1: All'inizio della sua carriera lei stava per salire.
2: Ma se era un tornado sul palco, come fa a essere timida, Rita?
1: Stava per salire sul palco. Lei non aveva ancora un nome d'arte. E allora gli hanno detto era, tra l'altro era Posillipo
0: non ricordo di un concerto a Posillipo.
1: E qualcuno ha detto non è ancora il suo turno, mannaggia la miseria.
0: Ah, così.
1: Vai a rete.
0: Ah, così.
2: Cioè, nel senso, vai indietro.
1: E sì. Lei ha detto bello, mi piace, good to know. Areta, nome d'arte, bellissimo.
3: Beh, è andato in campagna questo nome d'arte.
1: Assolutamente sì.
0: Tutto questo noi lo troviamo nel suo nuovo libro di prossima uscita.
1: Ci stiamo lavorando.
2: A proposito di campagne, 40 bufale su rock and roll. È il titolo.
1: Lo sto scrivendo con un cacciavite su un telaio di
0: ma è faticosissimo, ma no,
1: perché è molto rock and roll.
0: Ah, ma usi carta e penna, il computer.
1: Sono come Mosè. Divido le strade con la mia Harley Davidson. Mamma mia, come il suono del rock and roll.
2: Adesso un po' il diaframma, però deve fare attenzione.
1: Bene.
0: Insomma, non so quanto bene. A bordo con noi, ci sentiamo tra un'oretta circa, se ripassa a trovarci. Ora c'è Achille Lauro senza una stupida storia.
4: Le persone sai si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: oggi Manu Ciao su R101, amici trafficanti. Come siamo soliti fare, tra pochissimo giocheremo insieme. A cosa vogliamo giocare quest'oggi, ragazzi?
1: Non lo so, cos'è che ti è mancato
0: racchettoni?
1: Di più?
0: No, infatti, fuori. Cortocircuito, se si potesse. Se si potesse giocare a contocircuito.
2: Lunedì è contocircuito, ragazzi, dai. Quindi forza.
0: Candidatevi al 331 80 90 101. Se avete anche un nome di battaglia utilizzato, utilizzatelo. E tra poco giochiamo insieme. Ora però ci sono le news. Linea TGcom 24.
3: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro i tagli all'istruzione. In Provenza una 50enne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens una granata è esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula a scrutinio segreto. Io sono Giorgia diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20.45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis clamoroso a Pechino. Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
9: R101, traffico e mobilità.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la 4 troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla 8 incolonnamenti per un veicolo fermo tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla A14 code per lavori invece sul tratto marchigiano tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Lungo la A26 c'è una perdita di carico per incidente tra svincolo Romagnano Sesia Gemme a Laccio con la 4 verso Genova Voltri. Nel Lazio sulla diramazione Roma Sud sud troviamo code tra Monte Porzio e San Cesareo verso la Milano-Napoli. Ci sono lavori sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, ma anche sulla A10 tra Orcofeglino e svincolo Spotorno in direzione Genova, che causano code a tratti e rallentamenti. È tutto, invitiamo la massima prudenza alla guida.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 5 minuti su R101 di nuovo. Buonasera da Pedro, Ka e Dani, i Finlay in diretta fino alle 20.
1: Vedi Pedro come si fa? Si dicono prima i nomi degli altri e lui si è tenuto alla fine.
2: Non sai cosa è successo in tua assenza,
1: te
2: lo racconteremo dopo.
0: No, allora calma, c'è una regola, siamo una band.
1: Bravo.
0: Il cantante è Pedro,
1: sì?
0: Il cantante viene prima.
1: Bravissimo. Per
0: me è così.
3: No, okay. Ma Dani, io ho detto Pedro e i Finlay,
1: cioè, a un certo punto esisteva solo lui.
0: Va bene, va bene.
1: Disastro.
0: Giochiamo al conto circuito.
1: Yes.
0: Spieghiamo le regole, anche se molti di voi già le conoscono.
1: No, fermati Dani, io credo sia giusto darti un po' di riposo, cioè adesso entra con calma,
0: infatti,
1: in punta di piedi.
0: Sono in rodaggio.
1: Abbiamo una persona che lo spiega al posto tuo.
4: Allora, cos'è che si fa? Il contocircuito? Facilissimo, allora,
1: vai.
4: 12 domande,
1: vai, Dani.
4: Ok, si risponde sempre solo con numeri,
0: sì.
4: Ogni domanda che facciamo,
0: armonizza,
4: voi sommate
0: Dani
4: progressivamente
0: i
4: risultati. Occhio, perché il tempo è limitato e se si sbaglia, se
0: si ricomincia
4: da capo.
0: Avete usato queste davvero?
1: Assolutamente sì, dai Dani.
3: Dai, volevamo evitare impasse particolari.
1: Bravo.
3: Non è tra le nostre skill essere precisi.
1: Vuoi fare un esempio?
0: Sì, uno per tutti.
1: Fai
0: l'esempio, vai.
3: Uno per tutti, tutti per...
1: Uno.
3: Quanti colori ha un semaforo?
1: Quattro.
3: Quanti formaggi ha una pizza a quattro stagioni?
1: Cinque.
3: Bravissimi. Quanti formaggi ha una pizza a quattro formaggi?
1: Nove.
3: Quanti formaggi ha una pizza a quattro salumi?
1: 9.
3: No, 10.
0: Una mozzarella. 10,
4: scusa, 10, scusa.
3: Ma mandate in pappa,
1: Allora, il gioco è questo.
3: Cioè, la 4 salumi esiste, ragazzi.
0: Non mai sentita.
3: 4 salumi.
1: Solo lui la
3: 331 80 90 101, se la ordinate ditecelo.
1: Non è vero. Il numero serve per altro, per candidarvi a questo gioco splendido che è contocircuito. 331 80 90 101. Gridate il vostro nome di battaglia per venire a giocare qui con noi.
0: E ora hands up sulle mani.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, su R101 giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Abbiamo detto, un gioco difficilissimo perché saranno 12 domande, tutte con risposte numeriche. Ogni domanda voi sommate, ok Dani?
4: Sì, sì,
3: più o meno
4: sì.
3: Così.
4: Sì, sì, sì.
3: Se sbagliate si ricomincia da capo. Gioca con noi Mauro da Salerno. Ce l'abbiamo?
4: Ciao Mauro.
3: Non ce l'abbiamo, molto bene.
5: Ma ce l'avevamo però, eh.
3: Metti giù il telefono perché no, io vorrei...
4: Recupera, no, recuperalo. No.
3: Ma chi se ne frega,
4: no,
3: io
4: sarei
3: in viaggio. No. Voglio fare una cosa, perché il mio amico Dani continua a dire mi è mancata la TG Song, mi è mancato il conto circuito. Allora vediamo quanto ti è mancata.
4: In che senso?
3: Forza Dani, facciamo il tifo per te.
4: No, no, faccio schifo, no, per favore. Non è che
5: scusa,
4: figure barbine.
5: Con che soprannome ti presenti?
4: L'oliva di Cerignola.
3: Bello.
4: Però no, non so giocare. Cioè non so, non sono bravo. So già,
3: Oliva di Cerignola, ti facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, let's go.
5: Uno per tutti, tutti per
4: uno.
5: Le O presenti in gomito.
4: 4.
5: 3 Dani.
4: 3.
5: Ripartiamo.
3: Uno per
5: tutti. Perfetto. Tutti per
4: uno.
5: Le O presenti in gomito.
4: 3.
5: I gomiti presenti in un braccio.
4: 4.
5: Le braccia presenti in due persone.
4: 8.
5: 6, 5, 4, cosa viene dopo?
4: 11.
5: Se supero il secondo, sono alla posizione numero?
4: 13.
5: Se sono primo e vengo superato, sono alla posizione numero?
4: 15.
5: Quante V ci sono nella parola evaporavo?
4: 17.
5: 3 per 3.
4: 23.
3: Come no, 23?
5: No, 23. Ripartiamo. Uno per tutti, tutti per
4: uno.
5: Le ho presenti in gomito.
4: 3.
5: I gomiti presenti in un braccio.
4: 4.
5: Le braccia presenti in due persone.
4: 8.
5: 6, 5, 4. Cosa viene dopo?
4: 11.
5: Se supero il secondo, sono alla posizione numero
4: 13.
5: Se sono primo e vengo superato, sono alla posizione numero
4: 15.
5: Sì. Quante V ci sono nella parola evaporavo?
4: 17.
5: Il 3 per 3.
4: Erano 26.
5: Il dopodomani della vigilia di Natale è il
4: ciao. Aspetta, eravamo a 26.
3: Questo il già lo dite. Sente la metà delle cose.
4: Il dopodomani della vigilia di Natale.
5: Due giorni dopo la vigilia di Natale.
4: Quindi eravamo a
6: voi sapete tutto.
5: 54.
3: 52.
4: Uno per tutti, tutti per
3: tutti. Facciamo così. Secondo me hai la stoffa per partecipare.
4: Sì, ripetenta, sarai più fortunato.
5: Più che lotite mi è sembrata labirintite. Perché non hai capito dove dovevi andare.
4: Ah, io ho detto, lo posso spiegare quante volte volete, ma giocarci una follia.
3: Non è stato completato questo conto circuito.
6: Mauro, però anche tu, ma compra un telefono come si deve.
4: Non lo so, vedete.
3: Se volete partecipare e provare a chiuderlo, lo sapete, 331 80 90 101.
4: Ora Somber su R101. My body is ready.
3: Questa è bella.

0: Number, My Body Isn't Ready su R101. Dopo la mia barbina figura al contocircuito ci sono anche delle recriminazioni, eh?
1: Oh, ma raga, le O presenti in gomito, gomito, sono tre. No, più una dell'uno, uno per tutti, tutti per uno, faceva quattro, mica faceva tre. Go, che cacchio. Ciao, raga.
2: Ma le O sono due.
3: Sono tre sillabe, ma le lettere O presenti nella parola gomito sono due.
0: Però,
3: mi sa che tu l'hai alzato il gomito,
0: go,
3: eh?
0: Mi, to.
3: No, beh, sì, sillabe, non sono le O.
4: I trafficanti di R100.
5: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato.
4: C'è una parte di te che è dentro di me che ancora non riesce a spegnersi.
5: Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Rama. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura Xpir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo.
12: Opzioni e copertura 5G su enel.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Ecco.

0: vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ci sei tu su R101 Trafficanti. Caro il nostro Gianni.
1: Sì, sì, no, più che altro siamo tutti incuriositi da questo weekend di Giacomo Gianni che l'ha sparata grossa, perché chi lo segue su Instagram, possiamo dirlo, chiocciolina,
2: lascia stare. Sono stato questo weekend in una delle città più belle d'Italia, cioè Torino. Torino è una città meravigliosa.
3: Ma non doveva andare nelle Langhe lei?
2: Sabato sono andato nelle Langhe, domenica sono stato a Torino.
1: Parole pesanti da Diego Petta, regia. La sparata grossa, perché mentre era lì ad ammirare Torino, che lei ha vissuto
2: per svariati anni, ho fatto la mia top 3 delle città più belle d'Italia. Secondo me Torino è presente all'interno di questa top 3.
3: Per me è bellissima Torino, ma non è nella top 3.
2: Azzardare. Roma.
1: Non ci vivrei.
2: Perché Roma
3: Roma assolutamente non può non essere nella città.
2: Diciamo Venezia fuori categoria, perché è talmente particolare che resta talmente particolare. Torino è Lecce.
3: E Busto Arsizio
2: è Lecce al terzo posto, perché è una bomboniera.
0: Roma, Torino, Lecce, la sua classifica.
3: Sì, ma è troppo veicolata dal suo sentimento, dalla sua soggettività.
2: Tu devi fare
3: mi devi guardare il piano regolatore, i quartieri, la viabilità, come si sta felici.
0: Vabbè, ma non stai dicendo che per andarci a vivere è una sua, diciamo,
2: tu ti devi
0: classifica.
2: Fare i fatti tuoi. Questa è la mia opinione. Hai un microfono per dire la tua top 3.
1: Io il
3: Catania assolutamente.
0: Numero uno?
3: Città no, no, no,
0: ma fa la classifica.
3: Uno, due, Catania, Napoli e Bologna,
1: vedo,
3: ragazzi.
1: Vedo un sacco di città della Lombardia.
3: Che se frega.
1: Complimenti.
3: Ma che vuol dire? Sto dicendo.
1: Toglietegli subito la carta verde.
3: Ma
1: dei
3: che
1: servizi.
3: Vuol dire? Catania, Napoli, Bologna.
0: Ok.
3: Lasciatemi lì. Lasciatemi lì. Città straordinaria.
2: Che devo dire?
1: Roma.
2: Vai.
1: Punto primo. Verona. Punto secondo. Palermo 3.
2: Non l'ho mai visitata Palermo, però effettivamente.
0: Allora, Firenze,
3: sì, una motivazione veloce, rapida.
1: Non serve, non abbiamo tempo.
0: Firenze
1: forza,
0: la 1,
2: bella.
0: Verona 2, Roma 3.
1: Hai visto Verona?
0: Verona
1: Gianni?
0: Molto bene, piace molto davvero.
1: È lei che fa i gestacci?
2: No, quando mai?
1: Torino, miglior città
0: ever. È suo gusto.
1: Complimenti.

0: One Republic, I'm worried su R101.
1: Sono preoccupato.
0: Perché?
1: Perché il quiz di Gianni, al quale io tra l'altro ho fatto i miei complimenti, perché veramente sì, sui social uscirsene fuori con una dichiarazione così, senza diciamo...
0: No, vuol dire inimicarsi un pubblico, come allora, abbiamo fatto noi al 331
1: 80 no, io cito, il quiz era questo, Torino miglior città d'Italia... No. Sì o no?
0: No, cioè, tra le tre migliori città d'Italia,
2: la sua classifica personale.
1: Potevi rispondere sì o no.
0: Okay.
1: Sì. Ma la previsione era sì. Se rispondi no, sei fuori da qua. Cioè, capito? Sì. Questa è la democrazia di Gianni sui social.
0: Vabbè, la sua pagina privata può fare quello che vuole.
3: Vabbè, che Torino è una delle città più tristi al mondo, non solo in Italia, al mondo.
4: Sicurezza, grazie.
0: No, la tristezza come valore negativo, per forza. Per me la melanconia è un valore, cioè, sicuramente è al suo fascino,
2: specialmente quando arriva l'inverno, un po' come a Milano, c'è un po' di quel grigiore, un po' di quella malinconia.
4: Io ho una domanda da rivolgere alla nostra ascoltatrice, anzi la lascio fare ai nostri trafficanti.
5: Io vorrei solo sapere una cosa: tutti quelli che criticano Torino, ci sono mai stati?
0: Sì.
5: Almeno una volta,
1: anche di più. Anche di più.
0: Infatti tu hai criticato aspramente, ma non devi lasciarti comunque condizionare dalle tue esperienze negative. Sei stato sfortunato un paio di volte. È una bellissima città.
1: Sarà che ogni volta che vado a vedere la Juve allo stadio perdo.
0: Della

0: J-Ax su R101, vita, morte, miracoli. 19:42 minuti, trafficanti. Vabbè, qui si faceva la classifica delle nostre città italiane preferite.
1: No, di quelle di Gianni.
0: Vabbè,
1: no.
0: Anche, non sono solo le sue.
2: Sono tutte belle.
0: Vabbè, adesso
2: è vero. Dove vai, e sono tutte belle. Abbiamo questa fortuna.
3: Però Roma è più bella di Latina, si può dire?
2: Questo lo dice qualcuno.
0: Lo dici tu.
3: È più bella di Milano. Io sono milanese, dico Roma è più bella di Milano. Si può dire.
4: Responsabilità, non si assumono.
0: Scarica la patata bollente, vedi?
5: I trafficanti di R101.
6: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Questa

0: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Coda Lì presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Coda Lì. In farmacia e su codalì.com fino a esaurimento scorte.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, 2 funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Ehi, sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arc Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Da Arc Planet, convenienza nostra.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
13: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Finite le vacanze!

0: Active.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Avanti, avanti, trafficanti, scegliete una canzone che vi fa stare bene e che noi ve la mettiamo.
10: Amici di R101, sono Fabio. Un brano da recuperare e da proporvi. Io che sono in viaggio, vorrei ascoltarmi i Buggles con Video Kill the Radio Star. Ciao.
11: Che?
12: No, dico il collega che ha scelto la canzone. Bene, bene.
11: Il collega.
12: Bordo della nostra Harley Davidson. Due posti.
11: Ma sta in piedi vicino a me.
12: Ascoltiamo un brano iconico del rock and roll mondiale. The Buggles.
11: Va bene.

0: Goggles, Video Killed Radio Star su R101. La canzone che vi fa stare bene?
1: Bene bene, anzi, perché è una canzone che lascia un messaggio molto importante, ovvero la sensibilizzazione di tutte quelle rockstar morte,
0: no,
1: decedute.
0: No, ma non parla di questo,
1: non è. A colpi di televisione.
0: No, gli davano che... le stelle della radio sono state poi messe un po' da parte per l'avvento.
2: Tu non sei esperto di rock and roll, mi stava spiegando. Stavo
1: la strage
2: appunti.
1: Del 62, la ricordano tutti ancora. Movimenti in piazza di gente che ricorda appunto le grandi rockstar morte.
0: Che lanciavano i televisori dal balcone.
1: 32 pollici per la precisione.
0: Ma che storia è questa?
3: Ma ricordo questa cosa. Ah, però non ero nato nel 62.
0: L'avvento delle TV, di MTV, che ha messo un po' da parte le stelle della radio.
1: Per fortuna che il rock and roll ha due vite e quindi si può, diciamo, resuscitare.
0: Sì,
1: ecco.
0: Bengoni
4: in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: The Pausa Magnetic su R101 a chiudere questa puntata del lunedì dei
1: Trafficanti.
0: Ci
1: prendiamo una piccola pausa e torniamo tra 22 ore qui su R101.
2: Dani, che ne pensi? Esperienza da riprovare? 5 stelle, dacci una recensione.
3: Bene, bene!
1: Dai, 4, così domani facciamo 5.
2: Va bene.
0: Torniamo domani dalle 18 alle 20. Restate qui sulla radio che vi fa stare bene. Tra poco arriva Yaki in diretta. Grazie a tutti voi, grazie a Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
3: Come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.
3: Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier spagnolo Sanchez ha convocato le elezioni anticipate nel paese per il prossimo 29 novembre. La decisione del capo del governo dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso spagnolo che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Si susseguono le reazioni, abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez. Finalmente decideranno gli spagnoli, le parole del leader popolare Feijóo, al quale il capo dell'ultradestra Abascal ha già dettato le condizioni per l'alleanza, e cioè reimmigrazione, priorità agli spagnoli. Cambiamo argomento: dalla Germania arriva oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, dicono i servizi segreti tedeschi. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno nelle presidenziali del paese sudamericano. Bolsonaro ottiene il 47,14% dei voti, Lula il 45,03%, l'affluenza pari al 79%, il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora la scienza: Karl Deseroth, Peter Hageman e Georg Nagel, Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, quarto turno d'Italia questa sera alle 20:45 con la Turchia a Bologna. I tre punti potrebbero rivelarsi fondamentali per gli azzurri per il passaggio ai quarti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: sull'A14 in entrambe le direzioni, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est; sulla A1 verso Milano 9 km di coda per incidente tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi; sulla A1 direttissima verso Bologna 1 km di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante di Valico; sulla A7 verso Genova 1 km di coda per incidente tra Busalla e l'immissione sulla A12, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Arma di Taggia, statale 548 della Valle Argentina e l'incrocio Valle Crosia. Prudenza e buon viaggio.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

5 ottobre, le 20:03. Buona serata a tutti, siete su R101. Al via adesso le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi come vuole la consuetudine dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Mickey Ross, Michele Rossetti in regia. Buona serata a lui e a tutti voi. Al 331 80 90 101, il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica, lo stato sociale, una vita in vacanza.

4K Golden, Ian Dior Mood per dare il via a questo lunedì sera di Stories alle 20:10. Una buona serata a tutti i ragliacchi e buon viaggio agli amici e le amiche che sono in macchina, magari rientranti dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro. In questi giorni sui social è partito quella che secondo me è una follia collettiva, ma una follia collettiva che comunque mette su il sorriso. Il protagonista di questa follia è Adam Sandler, attore hollywoodiano che in queste settimane si trova a Torino per girare Un Weekend da Bamboccioni 3, terzo capitolo di una saga che ha fatto ridere e ridere varie generazioni. Lui è lì con tutti i suoi colleghi, ma in realtà sono più amici che colleghi. E cosa succede? Dato che in queste settimane è stato immortalato nelle situazioni più disparate, perché si sa, la personalità di Adam Sandler è famosa per essere amichevole, una persona semplice che non sta con bodyguard eccetera, si può guardare camminare in giro per le strade normalmente, di solito vestito anche molto male. Lui ne fa un vanto di questo modo di vestirsi anche alle premiere, anche sui tappeti rossi lo puoi trovare con pantaloncino e felpa, più o meno come ognuno di noi poi gira in casa. In cosa consiste questa follia collettiva? Che in questi giorni praticamente mezzo internet, mezza Italia sta mettendo Adam Sandler attraverso l'intelligenza artificiale in varie attività che sta facendo nella città di Torino, perché ad esempio puoi andare dal macellaio e vedere Adam Sandler che ti serve 150 grammi di bresaola. La cosa che mi piace è che non è che è un contest, non c'è un hashtag in cui persone si sono messe d'accordo e hanno iniziato a fare questa cosa, è diventato una cosa così virale, così bella, che ognuno vuole mettere Adam Sandler nel proprio negozio, in casa propria, sul divano a prendere il caffè con la nonna, cose meravigliose. Adam Sandler non ha ancora, diciamo, partecipato a questa cosa in sé, ma mi aspetto che lo faccia nelle prossime ore. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101, quella celebrità, non per forza Adam Sandler, ma magari se siete di Torino Adam Sandler, quella celebrità che casualmente avete incontrato, che magari avete avuto anche il piacere di farci due chiacchiere. Condividetelo con noi, 331 80 90 101, messaggi ma soprattutto la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica su R101, c'è il nuovo singolo di Ultimo, si chiama Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Dai, con Animal, 20 e 19 minuti, siete su R101 nelle stories al 331 80 90 101. State condividendo con noi i racconti di quella celebrità incontrata casualmente, con la quale magari avete avuto il piacere di scambiare due chiacchiere. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividerlo con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo. Lo sapete, amici, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Shh, Ale, Franz, venite.
9: Michel.
10: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
9: Quindi?
10: Non è mica un segreto.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
8: Eh certo, non lo sapevate?
10: Ale è svenuto.
12: Oh no.
10: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
12: Lascialo giù svenuto.
11: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: Oh, tutti uguali.
15: Chi è? Sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: Oh, tutti uguali.
15: Chi è?

0: ottobre. Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Al mattino schiarite ampie al nord-est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove con isolate piogge o rovesci tra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, nord della Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle isole. In estensione al nord della Campania alla sera. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora oltre la norma, con picchi di 30 gradi nella Sardegna meridionale. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
10: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: You Believe, Sasha, nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. Lunedì 5 di ottobre stiamo parlando di incontri randomici con celebrità. Siamo stati ispirati da Adam Sandler, che gira nelle ultime settimane per la città di Torino, e tutti i torinesi si sono, diciamo, uniti alla Sandler mania mettendo, postando sui social tante immagini, quelle in realtà create con l'intelligenza artificiale, ma che dipingono Adam Sandler in varie situazioni quotidiane. Voi state raccontando invece di incontri reali, sentiamo.
1: Ciao, tanti anni fa, ma tanti, Natale, tanti. Harrods, Londra,
0: sì?
1: Alla cassa davanti a me il mitico Roger Moore.
0: Bello, 007.
1: Tranquillo come tutti, comprava i regali di Natale. Quando si gira me lo trovo di fronte, faccia sorpresa da parte mia, un sorriso, l'unico scambio di parole, gli dico 007 e lui mi sorride, mi dà la mano, ce ne andiamo, buon Natale.
0: Bello, 007 per antonomasia, uomo di poche parole, quelle poche di solito sono anche taglienti. A Roger Moore, tra l'altro, quando in un'intervista gli venne chiesto qual è la sua gamma di espressioni attoriali, e lui disse alzare sopracciglio sinistro, abbassare sopracciglio sinistro, alzare sopracciglio destro, questo mi basta. In effetti gli bastava. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i vostri racconti, per i vostri incontri randomici con celebrità e magari scambi di battute. Bello comunque Roger Moore che compra i regali di Natale per la famiglia e magari anche per qualche arcinemesi. C'è la musica su R101, c'è Enrique Iglesias, Bailando.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai su R101, 20 e 38 minuti. Buona serata a tutti. Stiamo parlando di incontri randomici che avete avuto con celebrità, con VIPs. Ad esempio Giuseppe, io lo saluto e gli mando un abbraccio perché scrive: Charles Leclerc l'ho visto sia in montagna a sciare in Val Gardena sia a Milano. Lewis Hamilton l'ho incontrato pochi mesi fa fuori da un hotel a Milano durante la Fashion Week, e il bello è che io non seguo nemmeno le macchine, e io adoro che abbia scritto le macchine. Le macchine è un modo meraviglioso per riferirsi alla Formula 1, ai motori, appunto alla Formula 1, le macchine. Giuseppe, un abbraccio, come si suol dire, chi ha il pane non ha i denti. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere appunto questi incontri con noi, le vostre stories. Noi vi accompagniamo con la musica su R101, Great Expectation, Sienna Spyro. Enjoy the music.

Spyro, Great Expectation, nelle stories di R101 alle 20.41. 20.41 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano scelto da voi con la voce al 331 80 90 101.

0: sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Active.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
12: Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: La canzone che ti fa stare bene.
19: Alle 20:47 minuti su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Anche in quest'ora ovviamente la canzone l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
20: La canzone che ti farebbe stare bene è The Duran Duran, Ordinary World, Mauro da Fermo.

anno 1992, singolo apripista dell'album Duran Duran, l'album Duran Duran conosciuto come The Wedding Album, quello del matrimonio, per il motivo della copertina in cui si vedono i genitori dei membri della band sposarsi. La canzone che ci fa stare bene, Ordinary World, alle 20:52 del nostro lunedì sera di Stories qui su R101, canzone che fa parte di una trilogia molto delicata, dedicata a un caro amico d'infanzia di Simon Le Bon, che la trilogia è composta da Do You Believe in Shame, appunto, da Ordinary World, e si chiude con Out of My Mind, dall'88 al 97, questi tre brani. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora. Il prossimo appuntamento sarà con l'R&B e con l'hip hop qui su R101. Nel frattempo, questa l'abbiamo scelta noi per voi, Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente su R101 quando manca un minuto alle 9 nel nostro lunedì sera di Stories. Tra poco con me, Yaki, ancora insieme fino a mezzanotte. Ci sarà spazio per giocare, ma come vuole la consuetudine, non diamo ancora troppe anticipazioni sul gioco. Adesso le news.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente, dove il pilota dell'Oman che nei giorni scorsi ha accoltellato il comandante di un aereo ha detto di aver agito per vendicare Gaza. Interrogato in carcere negli Emirati, l'uomo ha affermato: volevo morire da martire. In Israele intanto si cerca di capire se il pilota abbia agito da solo, se sia stato inviato da qualcun altro. Le forti esplosioni sono state udite in serata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che è stata presa di mira dagli Houthi dello Yemen. Una deflagrazione in zone non lontane dall'aeroporto internazionale ha fatto tremare i vetri delle finestre. Ora in Germania, dove un nuovo allarme dell'intelligence arriva oggi nel paese. Secondo i servizi segreti tedeschi, infatti, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. In Italia, ora, dove Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier della Slovenia Janša, i due leader hanno condiviso l'obiettivo di innalzare a strategico il partenariato bilaterale su settori come difesa, energia, connettività, ricerca, innovazione e cultura. Ora l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso. Gli avvocati di Bossetti dicono: faremo ricorso, non ci arrendiamo. Lo sport in chiusura sembra un passo dalla soluzione. La questione commissariamento della Federcalcio, cresce l'ipotesi della nomina di commissario all'attuale presidente Malagò per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

e 2 minuti, lunedì sera 5 di ottobre, siete su R101, amici, queste sono le stories, fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi. Tra pochissimo arriva il momento di giocare, si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice, a breve ripassiamo insieme le regole. 331 80 90 101, il nostro numero da avere sempre con sé, le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, nelle stories, Sweet But Psycho, c'è Ava Max.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101, 21:09 minuti. Buon lunedì sera a tutti da Yaki nelle stories. Come vi ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Sempre bella la nostra sigla. Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice. Tra pochissimo vi farò sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 qual è la canzone misteriosa, quindi titolo del brano e autore. Il notaio questa settimana è andato in vacanza, quindi possiamo rilassarci un pochino di più. La prima manche è italiana, quindi la canzone che stiamo per sentire al contrario è italiana. Sentiamo. Allora, due specifiche che è sempre doveroso fare. La prima, io come voi sono all'oscuro della canzone che abbiamo appena ascoltato. La seconda è che io sono molto scarso. La voce del pezzettino mi dà qualcosa, ma bisogna risentirla. Amici, a voi che siete sicuramente più bravi di me. 331 80 90 101 con la voce. Qual è la canzone che stiamo cercando? Ricordiamo sempre, è italiana la prima manche. Nel frattempo che arrivano i vostri tentativi, Annalisa, Madame Amica.

0: Enjoy the music. 101.
1: I'ma love you like I never been.

1 Mars, 21:16 su R101. Siamo nel pieno della prima manche di Sottosopra. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Questo non lo farei, dice al contrario. 331 80 90 101 per i vostri tentativi. Tra pochissimo vi ascoltiamo. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution Disoppa. Presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: Da casa mia.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
1: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a €2,99 e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
15: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è un mio domenica, non so su a presentare.
17: Sarà durissima.
18: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
21: Beamer, energia positiva.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
27: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero nelle stories di R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Siamo nel pieno del sottosopra di questo lunedì 5 ottobre. Come si gioca a sottosopra? È molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci qual è il brano, titolo e autore. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Allora questo non lo farei. Chi è che non farebbe questo? Sentiamo le vostre voci.
1: Per me la canzone sottosopra è A te di Jovanotti. Ciao, mi chiamo Martina.
0: Ciao Martina, non è Jovanotti, non è A te. Allora Martina, sei praticamente una delle pochissime che ha sbagliato, qualcuno va sempre messo alla gogna. Sentiamo anche qualcun altro che però si è avvicinato un po' di più.
2: La canzone è Cesare Cremonini, Padre e Madre. Ciao Cinzia da Biceglia.
0: Allora, a non aver trovato la canzone di questa sera siamo io, Martina e Cinzia. Perché qual è la canzone?
3: Ciao, è La stella di Broadway di Cremonini.
4: È la nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini.
5: Ciao Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.
6: La nuova stella di Broadway, Cremonini, Chiara da Lodi, ciao.
7: La nuova stella di Broadway.
0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, soluzione della nostra prima manche di sottosopra. Bravi a tutti gli amici e le amiche che hanno trovato appunto Cesare Cremonini come l'artista misterioso che dice che questo non lo farebbe. Io, Cinzia e Martina possiamo riprovarci tra poco, perché arriva la seconda manche di sottosopra. Si gioca come nella prima, l'unica differenza è che la prima era italiana, la seconda è internazionale. Tra poco scopriamo il brano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Let me tell you.

Wu-Tang con Paul Russell nelle stories di R101, mentre stiamo giocando a Sottosopra. Prende il via adesso la seconda manche, si gioca come nella prima. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone, al contrario voi dovete dirci titolo e brano della canzone misteriosa. La prima manche era italiana, conclusa poco fa, per chi si fosse perso la soluzione, era La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. La seconda manche al via adesso è internazionale, sentiamo il pezzettino. C'è Miki in regia che nel fuori onda mi guarda e mi fa: no, ma Yaki, la prossima la sai, ne sono certo. Per ora no, riproviamo, sentiamo. È incredibile quanto io non sia capace di giocare a Sottosopra, amici, però voi siete molto più bravi di me, quindi 331 80 90 101, qual è il brano misterioso? Ricordiamo, l'unico indizio che abbiamo è che non è italiano. Tra poco vi ascoltiamo, adesso c'è il nuovo singolo di Giorgia su R101, si chiama Parafulmini.

Si chiama Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia nelle stories di R101, 21.37, stiamo giocando a Sottosopra, sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. (Ride) 331 80 90 101, amici, qual è la canzone misteriosa?

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: Possibile. Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
11: Shh, Ale, Franz, venite.
12: Michel,
13: cosa c'è?
11: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
12: Quindi?
13: Non è mica un segreto.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
12: Ma lo presentiamo noi?
11: Eh certo, non lo sapevate?
13: Ale è svenuto.
11: Oh no.
13: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
11: Lascialo giù svenuto. Oh.
14: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
17: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
18: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
21: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
22: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
0: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
22: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
23: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
24: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
23: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
24: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
23: Quello è sicuramente un brutto affare.
25: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
26: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: 4 su R101, l'appuntamento con l'R&B e con l'hip hop, la canzone che ti fa stare bene, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi al 331 80 90 101, quindi sentiamo chi ha scelto la canzone e poi ovviamente il brano in questione.
1: Ciao R101, sono Mario da Castel di Sangro, la canzone che mi fa star bene oggi è Nelly My Place.

0: Salto al 2004 con Nelly, My Place, la canzone che ci fa stare bene alle 21:49 minuti. Tra l'altro questa è una canzone che è stata il singolo apripista dell'album Soot, che è l'album che Nelly nel 2004 scelse di pubblicare due album contemporaneamente, uno Soot, l'altro invece Sweat. Swear era più ritmato, più energico, Soot più adulto e più melodico, canzoni che Soot ha fatto decisamente più successo, canzoni come My Place, Over and Over, They Say, le brani che hanno riscosso notevole successo sicuramente in America, nel resto del mondo, anche qua in Italia. Tra l'altro l'Italia è stato l'unico paese al mondo in cui l'album è uscito il 13 settembre, in tutto il mondo il 14, noi non si sa perché il 13. Questa era la canzone che ti fa stare bene, il prossimo appuntamento con l'hip hop domani sera alle 21:45, la canzone che ti fa stare bene invece ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. 331 80 90 101 per scegliere la vostra, allo stesso numero stiamo giocando a Sottosopra. Sottosopra, gioco molto semplice: noi vi facciamo sentire il pezzettino di un brano al contrario, voi dovete dirci qual è la canzone. Sentiamo il brano. Ricordiamo che la seconda mancia internazionale, di che canzone stiamo parlando?
1: You spin me right round, maybe like a record. Dead or Alive.
0: Non è quella la canzone che stiamo cercando.
2: La canzone Sottosopra, sì, è il remix dei Duran Duran. Un saluto a tutti, Michele da Lima d'Agri.
0: Allora Michele, è stato un tentativo ultra gettonato, Relax dei Duran Duran. Adesso io non ne ero a conoscenza, ho anche cercato su internet, loro non hanno mai fatto una canzone che si chiama Relax, magari diciamo è The Reflex appunto la canzone con cui ci si può confondere, però è strano, lo spieghiamo bene tra poco.
3: Ciao Yaki. Ciao. Secondo me è una canzone di Frankie Goes to Hollywood, ma non ricordo se il titolo è Russian. Vabbè. Roberto da Torino, ciao.
0: Il titolo non è Russian, perché qual è il titolo?
4: Ciao Salvatore e Marilena. Ciao, Salvatore. Secondo noi Marilena, la canzone è Relax di Frankie
5: Goes.
6: Ciao Jack, Relax di Frankie Goes to Hollywood.
7: Alessandro da Foggia, dovrebbe essere Relax con
0: Bravo.
7: Credo che sia questa la canzone.
0: È quella.
7: Frankie Goes to Hollywood, Relax.
8: Ciao, per me la canzone misteriosa è Frankie Goes to Hollywood, Relax.
0: Frankie Goes to Hollywood, Relax, la soluzione della seconda manche di Sottosopra. Dicevo, è strano perché comunque la canzone si chiamava Relax, ma non c'entrano i Duran Duran, che invece hanno fatto The Reflex, appunto gran canzone, ma c'entra ben poco con Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi agli amici che hanno trovato la canzone misteriosa di questa seconda manche. Su R101 la musica non si ferma, Swedish House Mafia.

Amore su R101 nelle stories, sono le 22 e un minuto nel nostro lunedì sera. Da Yaki, buona serata a tutti e buon viaggio a tutti gli amici e le amiche che sono in macchina in questo momento. Tra pochissimo ancora insieme, come sempre, fino a mezzanotte. Adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Spagna il Premier Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Accade dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso, che ha scatenato proteste in tutto il paese. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, mentre il leader popolare Feijóo all'opposizione afferma: finalmente decideranno gli spagnoli. Cambiamo argomento. Dalla Germania è arrivato oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, hanno detto i servizi segreti tedeschi. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. In Brasile, ora, dove Flavio Bolsonaro batte a sorpresa Lula al primo turno delle presidenziali. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, l'attuale presidente il 45,03%. Ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Cronaca: positivo alla cocaina il 48enne che ieri sera ha investito e ucciso una donna. Insegnante di matematica in pensione tra Bisceglie e Corato, l'uomo arrestato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Ora la scienza: Carl Deseroth, Peter Eggman e Gore Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio: l'Italia Under 21 travolge 6-2 i pari età della Polonia e si qualifica alla fase finale degli Europei 2027 di categoria, decisiva per i ragazzi di Baldini la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 10, ancora insieme nel lunedì sera di Stories di R101. A tutti una buona serata da Yaki, con voi dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Miki Ross, Michele Rossetti in regia. 331 80 90 101, questo è il nostro numero per partecipare alla diretta con la vostra voce. Se siete in macchina, dove siete diretti o come state trascorrendo la vostra serata, noi ci mettiamo la musica su R101. Clean Bandit, Rockabye.

As It Was con Harry Styles su R101 22:10. Buon lunedì sera a tutti da Yaki, queste sono le stories. Piccolo aggiornamento, piccola parentesi doverosa sul mondo dello sport, perché l'Italia in questo momento è in campo per la Nations League contro la Turchia 2-1, due gol segnati tra l'altro, uno dall'Italia, uno dalla Turchia negli ultimi minuti, passata in vantaggio 1-0 nel primo tempo con il bel gol di Scamacca, pareggio pochi minuti fa di Simsir e dopo neanche due minuti, tre minuti, di nuovo in vantaggio con Calafiori sul bell'assist di Barella. Questo è giusto e doveroso approfondimento sulla nazionale di calcio. Tra l'altro anche gli azzurrini dell'Under 21, super prestazione oggi pomeriggio contro la Polonia, grandi gol, grande giornata di sport. Si spera di continuare su questo andazzo ancora per 22 minuti più recupero, dato che siamo al 68esimo. Dicevo, piccola parentesi doverosa per tutti coloro che magari vorrebbero guardare la partita dell'Italia ma sono impossibilitati, sono in macchina magari in questo momento. C'è la musica su R101, c'è un singolo che sta facendo veramente tanto parlare di sé perché ha avuto un successo veramente clamoroso. In Italia ancora non così tanto, in America però è spopolato totalmente, pubblicato un annetto fa, era il 17 ottobre del 2025, il primo estratto del secondo album in studio di Ella Langley. L'album si chiama Dandelion, il singolo si chiama Choosing Texas. Tra l'altro bella la storia anche che c'è dietro questo singolo, deriva da Miranda Lambert, superstar del country che aveva posseduto un cucciolo di canguro come animale domestico ed è stata fermata dalla polizia con targa texana. L'ascoltiamo su R101, Choosing Texas. Just when I-

Apri fibra antidroga nelle storie di R101, 22:19 minuti. Buona serata a tutti i ragazzi e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. 331 80 90 101, il nostro numero per condividere con noi, con la voce, l'andamento della vostra serata, appunto come la starete trascorrendo, se siete in macchina, dove siete diretti, per condividere con noi, con le voci, le vostre stories. Siete su R101, amici, buona serata a tutti, state con noi. Questa

0: prezzo di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
1: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
4: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
5: Uffa.
1: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Sì, ho capito, ma non
3: è obbligato mica cosa sua a presentare.
1: Sarà durissima.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
13: Apri R101.
12: R101.
14: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Bella con Jovanotti nelle stories di R101. Jovanotti fresco fresco del suo 60esimo compleanno, della 60esima candelina spenta. Lui è nato il 27 di settembre del 1966, non si direbbe assolutamente 60 candeline, lui sempre sprizzante di energia, anche per questo è sempre un piacere ritrovarlo ed è uno dei più gettonati, dei vostri favoriti quando appunto al 331 80 90 101 scegliete la canzone che ti fa stare bene. Per chi si fosse connesso su R101 adesso per la prima volta, spieghiamo brevemente cos'è la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento fisso al 45esimo minuto di ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, lo fate con la voce al 331 80 90 101. Sceglierle è facilissimo, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Sul nostro sito r101.it tra l'altro trovate una sezione dedicata, una playlist sempre aggiornata con 101 ritornelli fra i più gettonati dei vostri messaggi. Magari se avete una canzone in mente e non vi viene in mente però qual è il titolo, in quella playlist la potrete trovare, da tenere d'occhio perché appunto è sempre aggiornata, quindi magari oggi non c'è e domani sì. C'è la musica su R101, questa l'abbiamo scelta noi per voi nelle stories. Firework, arriva Katy Perry, alzate il volume amici.

0: viceversa.
1: Viceversa, Francesco Gabbani nelle stories di R101 alle 22:36 minuti. Fischia tre volte l'arbitro per Italia-Turchia, con l'Italia che vince 3-1 con gol di Pio Esposito. Poco fa vi avevamo dato l'aggiornamento sul 2-1, un paio di minuti dopo ha segnato Pio Esposito, settimo gol in nazionale in 13 partite, osannato dai telecronisti, giustamente posso dire, giustamente, non sono per niente di parte, non solo perché sono interista. Le 22:36 minuti, buona serata a tutti da Iacchi, con voi fino a mezzanotte nelle stories, con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Questo, l'ultimo singolo di Miley, si chiama Bus Persuades, dovrebbe anticipare l'album in uscita nei prossimi mesi, lo sentiamo nelle stories di R101. Enjoy the music.

Casper Swaits ha levato il Cyrus, è rimasta solo Miley. La ritroviamo qui alle 22:40 minuti nel nostro lunedì sera di Stories su R101. Buona serata a tutti, buon inizio di settimana. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, puntuale come ogni ora verso il 45esimo minuto. Un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo la canzone e ovviamente anche chi l'ha scelta. State con noi.

0: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Codalì presenta la sua innovazione antietà, il siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Codalì, in farmacia e su codalì.com fino a esaurimento scorte.
1: Shh, Ale, Franz, venite!
2: Michelle!
3: Cosa c'è?
1: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: Quindi?
3: Un amico segreto.
4: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
2: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
5: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
4: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
15: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: quarto d'ora alle 23 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, brani scelti da voi, alcuni che fanno emozionare persino chi li sta per annunciare, sicuramente questo è il caso, sentiamo la voce prima.
1: Ciao a tutti, sono Cristina e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Shadow of the Day,
0: meravigliosa,
1: Linkin Park, solo per risentire la voce di Chester Bennington.
0: Fantastica.

pezzo estratto dall'album Minutes to Midnight, Linkin Park, Shadow of the Day. L'anno era il 2007. La canzone che ci fa stare bene, meraviglioso il messaggio della nostra amica che appunto voleva riascoltare la voce di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park, è venuto a mancare nel 2017. La band adesso va avanti con Emily Armstrong, cantante che io personalmente adoro, la trovo meravigliosa. Diciamo che però che per ogni fan dei Linkin Park Chester è Chester. Tra l'altro la canzone, l'album Minutes to Midnight, è un album che prende il nome dal Doomsday Clock, ovvero l'orologio dell'apocalisse, che è un'iniziativa nata negli anni 40, fine degli anni 40, che consiste in un orologio metaforico che misura il pericolo di un'ipotetica fine del mondo. Piccola curiosità, non è mai stato così vicino alla mezzanotte quanto nel 2026, solamente 85 secondi, questi minuti ipotetici di cui ci raccontano anche i Linkin Park, ci raccontavano nel 2007. Canzone meravigliosa, un piacere ritrovarla per la canzone che ti fa stare bene, un appuntamento che ritornerà puntualissimo tra meno di un'ora. 331 80 90 101, già da adesso messaggi e voci per scegliere la vostra. Nel frattempo la musica su R101 non si ferma, nelle stories arriva anche Coez.

Shakira e Burna Boy nelle stories di R101 quando mancano pochi secondi alle 11 nel nostro lunedì sera. Sta per prendere il via l'ultima ora di questo 5 di ottobre. Ovviamente la passeremo insieme con me, Yaki, fino a mezzanotte. La passeremo giocando, non diamo ancora anticipazioni. Adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Spagna il Premier Sanchez ha convocato le elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La decisione del Premier dopo un weekend di riflessione ha seguito la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso spagnolo, che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Dagli Stati Uniti poco fa Donald Trump ha detto che il risultato di Flavio Bolsonaro con l'affermazione al primo turno alle elezioni in Brasile è stata una grande vittoria. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, l'attuale presidente Lula il 45,03%. Il prossimo 25 ottobre il ballottaggio tra i due candidati. Stati Uniti al lavoro anche per il Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Rubio ha avuto oggi un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Rubio ha chiamato anche i ministri degli esteri di Azerbaigian e Mongolia mentre era in volo da Washington verso l'Islanda. Chiusura positiva oggi a Wall Street con il Dow Jones che ha terminato la seduta in progresso dello 0,18%, lo Standard & Poor's 500 avanzato dello 0,71%, il Nasdaq ha segnato un progresso pari all'1,05%. E siamo al calcio con la Nations League. L'Italia batte 3-1 la Turchia a Bologna e sale al secondo posto nel girone dietro la Francia che ha vinto 4-1 e rimonta con il Belgio. Intanto la Under 21 di Baldini a Pescara ha battuto la Polonia 6-2 e si è qualificata per la fase finale dell'Europeo di categoria grazie alla differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, lunedì 5 di ottobre, siete su R101, amici. Buona serata a tutti da Yaki con voi. Fino a mezzanotte queste sono le stories. Mickey Ross in regia, Michele Rossetti. Tra pochissimo si gioca a Con Parole Tue, un gioco molto semplice. A breve ripassiamo insieme le regole. 331 80 90 101 il numero da avere sempre a portata di mano. Nel frattempo ci sono Elodie e Marrakesh, Margherita.

0: Wild, Sabrina Carpenter alle 23:09 minuti su R101. Buon inizio di settimana a tutti, buon lunedì sera da Yaki. Queste sono le stories. Come vi ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue, vi starete chiedendo? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci quale oggetto stiamo cercando al 331 80 90 101 con la vostra voce. Dove sta la difficoltà? Nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata. La definizione di stasera è la seguente: una struttura a geometria prevalentemente longitudinale composta da una sequenza di moduli reciprocamente vincolati e da un'interfaccia terminale a configurazione variabile. La regolazione dell'assetto avviene attraverso una corrispondenza discreta tra elementi complementari, modificando la relazione dimensionale dell'insieme. Una sollecitazione trasversale applicata al sistema genera una condizione di equilibrio mantenuta dall'interazione tra i diversi punti di vincolo. Non ho mai visto Michele Rossetti in regia sudare così tanto, se non quando leggo queste definizioni. Questa è quella di stasera, amici. Qual è l'oggetto che stiamo cercando? 331 80 90 101. Provateci con la voce. Tra poco vi ascoltiamo, adesso Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si

0: Su R101 2317, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao, è un evidenziatore.
0: Non è l'evidenziatore l'oggetto che stiamo cercando, amici. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo vi ascoltiamo, le vostre voci ovviamente. Rileggiamo anche la definizione di questa sera, quindi lo sapete, state con noi.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
11: Ma uffa.
7: Vabbè, ma no, fatemi che per malosi, fate tutto il programma.
11: Sì, ho capito, ma non
9: è un mio domino, non so su a presentare.
7: Sarà durissima.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
19: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Con Eros Ramazzotti su R101 siete nelle stories. Buon lunedì sera a tutti da Yaki. Mentre stiamo giocando a Con parole tue. Con parole tue è un gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: una struttura flessibile a geometria prevalentemente longitudinale composta da una sequenza di moduli reciprocamente vincolati e da un'interfaccia terminale a configurazione variabile. La regolazione dell'assetto avviene attraverso una corrispondenza discreta tra elementi complementari, modificando la relazione dimensionale dell'insieme. Una sollecitazione trasversale applicata al sistema genera una condizione di equilibrio mantenuta dall'interazione tra i diversi punti di vincolo. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo.
1: Ma che l'oggetto misterioso sia semplicemente una scopa? Un abbraccio da Daniele.
0: Un abbraccio, Daniele, è un oggetto semplice, certo, ma non è la scopa.
2: Una gru.
0: Una gru, bello, ciao. Non è una gru.
3: Ciao R101, ciao. Io sono Michelle, secondo me è la tastiera.
0: Michelle, non è la tastiera.
4: Che sarà mai, ragazzi? È un'impalcatura, no?
0: Un'impalcatura. Quale oggetto di uso più comune di un'impalcatura? Non è quello che stiamo cercando.
5: Buonasera da Saverio da Palma Campagna. Ciao Saverio. Io penso sia il miscelatore sul lavandino.
0: Il miscelatore sul lavandino. Bello, ma non è quello che stiamo cercando.
6: Noi siamo Paolo, Sara e Michelle e per noi è la tastiera del computer.
0: La tastiera del computer che ritorna, ma abbiamo appena detto che appunto non è quello che stiamo cercando. Forse prima intendevamo tastiera come tastiera musicale. Non è né quella del computer. 331 80 90 101 per provarci, amici. L'unico indizio che diamo è che finora nessuno ci è andato nemmeno vicino. Tra pochissimo le vostre voci. La definizione l'abbiamo appena riletta. Adesso Sam Smith e Mary J. Blige. Guess it's

0: Tipsy su R101 alle 23:34 minuti. Shabusi a farci da colonna sonora. Stiamo giocando a Con parole tue. Abbiamo letto e riletto una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Direi che la definizione a questo punto è stata metabolizzata. Passiamo direttamente alle vostre voci. Quale sarà mai l'oggetto di questa sera?
1: Secondo me è la forbice. Gabriele, la spezza.
0: Gabriele, non è la forbice.
2: Un binocolo.
0: Non è il binocolo, la vedo grigia.
3: Ciao, sono Fabio da Mantova. Per me l'oggetto misterioso è il colapasta.
0: Non è lo scolapasta l'oggetto che stiamo cercando.
4: Ciao Iachi, buona serata dal panificio Re. Secondo noi è la tapparella.
0: Non è neanche la tapparella. Io vedo l'orologio che scorre, che arriva alla mezzanotte. Nessuno ha trovato l'oggetto questa sera. Un vero peccato. L'oggetto del Comparole Tue del nostro lunedì sera insieme era la cintura. Amici, non fa niente. Grazie a tutti per aver partecipato. Ci riproviamo domani a trovare l'oggetto. Adesso c'è il nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi. Enjoy the music.

Suki con Elisa nelle stories di R101 23:38. Amici, buona serata da Yaki. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
11: Mina.
9: Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
13: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
14: È possibile.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
16: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Ovviamente l'avete scelta voi. Con la voce sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Romeo and Juliet dei Dire Straits, perché mi ricorda il mio primo fidanzatino. Ascoltavamo sempre insieme e questo è uno dei ricordi indelebili.
0: Che belli.
1: Grazie.
2: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

Dall'album Making Movies, anno 1980, i Dire Straits, Romeo and Juliet, la canzone che ci fa stare bene alle 23:47 minuti, la richiesta, la scelta della nostra amica che voleva rivivere questa colonna sonora che ha vissuto con il suo primo fidanzatino e appunto per questo ha scelto la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento arriverà domani mattina, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi, anzi dovete scegliere voi la canzone che ci accompagnerà, che ci farà iniziare la giornata, si spera, con il piede giusto. Sappiamo quanto è importante iniziare la giornata con la giusta colonna sonora e quindi per questo i vostri messaggi diventano fondamentali al 331 80 90 101, uno spazio in cui potete scegliere una canzone per voi, per ricordare come ha fatto la nostra amica, o anche dedicare un brano a qualcuno che vorrete lo sentirà quando appunto passerà domani mattina o comunque nelle ore successive. Nel frattempo la musica non si ferma, nelle stories di R101 questa l'abbiamo scelta noi per voi, ci sono i Same Motel, My Type, alzate il volume.

Drake, The Bausa, che chiudono il nostro lunedì sera di Stories insieme. Questo è R101, amici, grazie per essere stati con noi. Da Yaki è tutto, un piacere aver iniziato la settimana in vostra compagnia, in compagnia di Mickey Ross, Michele Rossetti in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Buon proseguimento a tutti, amici, a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso, che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Eggman e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice: bilancio più che positivo. E l'Under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra Under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino schiarite ampie al nord-est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove, con isolate piogge o rovesci tra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, nord della Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle isole. In estensione al nord della Campania alla sera. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora oltre la norma, con picchi di 30 gradi nella Sardegna meridionale. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101. Enjoy the music. Baby.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: LR 101. Enjoy the music. Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lasciali andare.it. Centro di coordinamento RAE con
1: Tron. Non ci sono paragoni.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: Su R101,
6: la canzone che ti fa stare bene,
5: richiedila con un vocale a

0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 101. Enjoy the music. Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101
1: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.